giusto per tracciare un po' una linea che ci desse ovviamente conto di quella che è la situazione dei negozi, specie quelli del centro storico. Dottor Bolognese, io tra poco parleremo ovviamente di una raccolta, no, di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare appunto per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Si chiama Il Battito della Città, noi ne parleremo a breve. Adesso la musica di Radiolina con Tommaso Paradiso e poi torniamo in diretta.

0: E continuiamo a parlare di negozi del centro storico e servizi di prossimità. Lo facciamo sempre col presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Ci eravamo lasciati appunto con questa iniziativa, dottor Bolognese, il battito della città. Di cosa si tratta?
1: Dovremmo ricreare quell'equilibrio tra i piccoli negozi e contrastare la grande distribuzione, equilibrio tra i piccoli negozi e le grandi strutture. Siamo purtroppo spettatori passivi di una desertificazione commerciale che tocchiamo con mano ogni giorno, non solo nei paesi ma anche nelle grandi città. Per Cagliari, visto che siamo qua a Cagliari, guardiamo dei cimiteri commerciali come Via Dante, prima pullulavano di negozi, guardate che cosa stanno diventando.
0: Le famose vie dell'Ottocento.
1: Negozi, guardate che cosa stanno diventando.
0: Le

0: famose vie dello shopping, no? Che abbiamo conosciuto sì. praticamente tutti, che adesso un po' non è che somiglino molto ai nostri ricordi.
1: Sì, a questo si affianca anche il fenomeno della desertificazione dei paesi, nei paesi. Basta pensare che nei comuni italiani, 1100 comuni italiani, non c'è più, sono 1100 comuni italiani dove non c'è più neanche un negozio alimentare o un negozio di prossimità, cioè veramente è un dramma. La città è più vivibile quando ci sono i negozi. Ecco, a fronte di questo, per contrastare questo, noi stiamo proponendo con un'iniziativa popolare di raccolta firme una fiscalità di vantaggio per i piccoli negozi fisici, un fondo per riattivare i piccoli negozi, semplificazione burocratica. Sono strumenti assolutamente essenziali per una rigenerazione urbana, perché il trend è assolutamente molto molto drammatico. Siamo arrivati all'incirca 30.000 firme in tutta Italia, poco più di 1.000 in Sardegna. La nostra ambizione è quella di arrivare almeno a 2.000. Si può firmare nei banchetti che stiamo facendo nelle varie città, oppure online con lo speed oppure con una carta d'identità elettronica, entrando dentro il sito del Ministero della Giustizia, quindi una cosa anche abbastanza facile. E quindi colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini e anche i commercianti a dover appoggiare e firmare questa iniziativa. È un appello soprattutto ai nostri amministratori pubblici, sia locali che istituzionali della Sardegna, ad appoggiare questa iniziativa.
0: Anche perché, lo ricordiamo, dottor Bolognese, comunque i negozi non sono soltanto il cuore pulsante dell'economia della città, uno dei cuori ovviamente dell'economia, ma sono anche presidi di sicurezza. Le nostre strade Bravissima. Hanno bisogno dei negozi.
1: Bravissima, noi c'è uno sfondo sociale ed economico. Sociale perché restituiamo vitalità, socialità, connessione. Un negozio, cioè dei negozi e la qualità si misura la qualità della vita. Faccio un esempio: cosa era il quartiere Marina a Cagliari? Rimaniamo sempre su Cagliari, ma la cosa si può moltiplicare anche in altre città della Sardegna. Cos'era il quartiere Marina a Cagliari fino a poco tempo fa, quando non c'erano quelle attività commerciali? Per attività commerciali non è solo il negozio fisico, ma anche i bar, i ristoranti. Non c'era tutto questo, questa diffusione di attività commerciali come adesso, quindi è diventato anche un presidio di sicurezza passiva e anche di gradimento soprattutto per i cagliaritani e per i turisti.
0: Ovviamente, anche perché lo ricordiamo, comunque la Marina è uno dei primi quartieri che i turisti incontrano arrivando nella nostra città, ed è giusto che trovino anche una situazione di sicurezza e di tranquillità, per quanto possibile ovviamente, lo sottolineiamo. Quindi ricordiamo la possibilità di firmare per l'iniziativa Il Battito della Città nei banchetti o comunque sul sito del Ministero. Io ringrazio il presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese, per essere stato con noi. Dottore, grazie mille.
1: Grazie ancora a voi per il vostro riguardo e ai radioascoltatori per l'attenzione.
0: E noi andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di 5 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Caffè Corretto.
0: Lo sappiamo, l'estate sarda è fatta di tanti eventi, ma anche di tanta cultura. E adesso parliamo appunto di Propagazioni Festival, che torna a Oristano da oggi, 18 agosto, sino al 22. E ne parliamo con il direttore organizzativo e il direttore artistico di Miniere Sonore, Stefano Casta. Buongiorno Stefano, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, un appuntamento.

0: Con la lettura, con la cultura a Oristano, che cosa prevede questa quinta edizione di Propagazioni Festival?
1: Propagazioni Festival, come di consueto, prevede numerosi eventi dalla mattina alla sera in tre location dell'Oristanese. Parliamo di Oristano, l'Ospitale di Santi Antoni, ma anche Mandriola nella biblioteca e Arborea alla Comunità Samaritano, con una serie di approfondimenti che riguardano tutte le uscite editoriali ultime del 2025-2026, relativa a tutti quei temi sensibili che Propagazioni tratta fino all'inizio del suo corso.
0: Ci sono anche tanti, tanti ospiti, ovviamente, che presenteranno il proprio libro. Quali sono, se vogliamo dare qualche nome per presentare appunto il programma ai nostri radioascoltatori?
1: Sicuramente bisogna segnalare l'inaugurazione di stasera con Cecilia Sala e Francesco Carofiglio, ma ci sono anche altri appuntamenti molto interessanti, per esempio quello sull'ambiente col dottor Filippo Menga. E poi tengo tantissimo anche all'evento di chiusura che vedrà Alaa Faraj e Alessandra Sciurba in dialogo con Luigi Manconi. Si parlerà di appunto carcere, migranti, insomma tutta una serie di temi che ci riguardano, anche se sembrano sempre distanti, ma in realtà riguardano tutti. In ultima battuta, poi ci sarà il concerto di Alberto Bertoli, che duetterà virtualmente col padre, che insomma sarà proiettato e quindi sarà una cosa artistica, multimediale e teatrale.
0: Ecco, appunto, a questo proposito, il titolo scelto, no, per questa quinta edizione è Eppure il vento soffia ancora, ecco, un richiamo proprio a una delle canzoni più conosciute del papà Pierangelo.
1: Certamente, questa è la scelta del nostro direttore artistico Vito Biolchini e effettivamente rappresenta lo spirito di questa edizione. È vero che tratteremo tanti temi, spesso anche difficoltosi, dolorosi del vivere di questa società attuale, però Eppure il vento soffia ancora vuole, come dire, esprimere un certo desiderio di speranza, come dire, di un futuro migliore rispetto ai tempi che stiamo vivendo, tempi così problematici che stiamo vivendo.
0: Ecco, e poi ricordiamo anche l'appuntamento dal 25 al 29 con il Festival di Musiche Attuali Miniere Sonore.
1: Sì, certamente. Infatti, Propagazioni è il preludio di questa stagione di Heuristic che prosegue con Fuori Tempo, che è la nostra nuova rassegna cinematografica, e poi si conclude con Miniere Sonore. Miniere Sonore, da molti anni, propone musica di ricerca, di avanguardia. Saranno 15 concerti in 5 giorni. Con artisti di spicco, pensiamo a Marco Scipione, Enzo Rocco, Ferdinando Faraone, insomma ci sono dei nomi veramente interessanti delle avanguardie e dell'improvvisazione radicale.
0: Quindi tanta musica, tanti libri, tante le presentazioni. Lo ricordiamo, l'appuntamento da stasera a Oristano con la quinta edizione del Festival Letterario Propagazioni Festival. Io ringrazio Stefano Casta per essere stato con noi. Grazie Stefano, e ovviamente insomma, speriamo che i nostri radioascoltatori accorrano numerosi al vostro evento.
1: Sono io che ringrazio.
0: E noi andiamo avanti invece con il nostro caffè corretto.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: A brevissimo tutte le news aggiornate in tempo reale dal sito unionesarda.it. Ci raggiungerà qua in studio il collega Andrea De Ida, ma noi nell'attesa ascoltiamo Talk to You.

0: Eccoci qua, sempre in diretta su Radiolina. L'avevamo annunciato, è arrivato qua in studio il collega di unionesarda.it Andrea De Idda per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a tutti gli ascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina.
0: Allora, che cosa troviamo sul sito stamattina?
1: Allora, in primo piano su unionesarda.it abbiamo, diciamo, i dati aggiornati sugli arrivi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Rispetto al 2025 c'è stato un aumento importante, calcolato intorno al 150%. Nel 2025 sono stati 750 gli arrivi, quest'anno siamo già a 2000. Adesso, complice il bel tempo, la bella stagione, stanno aumentando. Il problema dell'arrivo dei migranti è tornato d'attualità dopo l'incidente accaduto 2 giorni fa a Sugiudeu, dove una ragazza di 17 anni è stata travolta da un barchino con a bordo 14 migranti algerini. La ragazza si trova ricoverata, non è in pericolo di vita, ma ha subito diversi traumi. Parliamo poi di sanità, perché inizia ad essere importante il problema che riguarda le aggressioni nei confronti dei medici. Nei giorni scorsi al Brozzu c'è stata un'altra aggressione che viene oggi denunciata dai sindacati. Il parente di una persona ricoverata avrebbe aggredito e minacciato un medico. Parliamo anche di cose più leggere, perché oggi dovrebbe forse corrersi il Palio di Siena.
0: Forse, lo sottolineiamo, forse, perché tra rinvii eccetera, insomma, sta passando il tempo. E tu, so che sei un appassionato, lo possiamo dire, ti immagino proprio impaziente, non vedi l'ora.
1: Esatto, io come tanti altri, tantissimi sardi, sì. Perché diciamo che il Palio di Siena si corre in Toscana, ma riguarda moltissimi sardi. Ricordiamo che nella carriera che si correrà probabilmente oggi, se la pioggia concederà una tregua, ci saranno 7 fantini sardi, 9 sono i cavalli che arrivano dalla Sardegna. Quindi gli occhi puntati sono soprattutto su quello che è oggi il re della piazza, Tittia, che insegue la 13ª vittoria. Ma diciamo che rispetto alla carriera di luglio si presenta una sfida un po' più ostica, perché non ha avuto, diciamo, non è riuscito ad accasarsi nella contrada che ha avuto in sorte il cavallo definito il bombolone, cioè quello più forte, e quindi si dovrà guardare le spalle, diciamo così.
0: Ecco, tra l'altro Andrea, ne parlavamo poco fa, questo di rinviare il palio ultimamente praticamente è una consuetudine, perché negli ultimi anni è successo più volte. Il tempo non ci sta aiutando sotto questo punto di vista.
1: Assolutamente, negli ultimi 3 anni il palio è stato rinviato 4 volte, soprattutto la carriera di agosto è sempre a rischio, perché il clima cambia e Siena è soggetta a pesanti acquazzoni proprio il 16 agosto, il giorno del palio dell'Assunta. Ma anche a luglio quest'anno è stata rinviata la carriera di Provenzano. Questa volta c'è stato uno slittamento di 2 giorni, speriamo non ci sia anche il terzo slittamento.
0: Ecco, e poi Andrea, un'altra notizia che arriva da Sant'Antioco: un bimbo che è precipitato per 2 metri dopo che è crollata la copertura di un pozzo.
1: Sì, assolutamente, si è sfiorata la tragedia, un fatto che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Un bimbo di pochi anni è caduto, era appoggiato sulla copertura di un pozzo e precipitato a seguito della rottura della copertura. Poi è stato salvato fortunatamente dai bagnanti, per lui non c'è stato niente di grave.
0: Ecco, quindi una tragedia sfiorata, per fortuna nulla di grave, sicuramente tanto tanto spavento. Anche questa notizia la potete leggere su unionesarda.it, che vi ricordo è il sito in costante aggiornamento da parte dei colleghi della redazione. Io ringrazio ovviamente Andrea De Idda per essere stato con noi, per averci averci portato tutte le novità dal sito, e ringrazio anche voi per averci fatto compagnia. Se vorrete, ci sentiamo domani intorno alle 8:10, sempre qua su Radiolina con il nostro Caffè Corretto, mentre invece il prossimo appuntamento, ve lo ricordo, con la Strambata alle 12:30 con Simona De Francisci. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Linea.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Fania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come

0: Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: mai.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12.32, siamo in diretta qui alla Strambata, Simona De Francisci con Manuel Cozzolino che ci seguirà sino alle 14 in regia. Allora, come sempre, anche oggi apriamo con la cronaca, ma poi parleremo di argomenti anche più leggeri, parleremo di ambiente, parleremo di sostenibilità, parleremo di Oscar per un ambiente sostenibile e parleremo di protezione del nostro paesaggio. Insomma, sarà un'altra puntata davvero da non perdere. State con noi, come dicevamo, la cronaca in apertura come

0: la migliore tradizione con la home del nostro sito unionestrada.it, Lele Casini per le condizioni di 3P. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Alle 11.50 è arrivato il bollettino Santissima Annunziata di Sassari, dell'ospedale dove è ricoverato il 3P. Il giocatore del Cagliari domenica, ricordiamo, è stato vittima di un incidente in piscina in una villa privata mentre era nei due giorni di riposo concessi a Pisacane ai giocatori delle Cagliari. Sono migliorate le condizioni, soprattutto dal punto di vista respiratorio, però rimane prognosi riservata, rimane intubato, rimane ancora sedato, però i medici hanno dichiarato appunto il fatto che stia migliorando la situazione respiratoria, sicuramente molto meglio rispetto al momento del ricovero, cioè domenica sera.
0: Un sospiro di sollievo, naturalmente.
1: Sospiro di sollievo, innanzitutto, che le cose stanno migliorando.
0: Consentirà alla squadra anche di affrontare gli allenamenti in vista della prima con un altro stato d'animo.
1: Anche perché magari ti dà anche la carica di essere belli uniti perché lui esca definitivamente da questa situazione. Certo. E nella serata verranno valutate, in base anche degli altri esami che verranno effettuati, la possibilità che venga diminuita la sedazione. E io intuivo che ci potesse essere anche la possibilità di essere stubato, invece credo che questa cosa verrà fatta eventualmente nei prossimi giorni, appena la situazione dovesse migliorare sensibilmente. Intanto ci sono dei miglioramenti e questa è la più bella notizia che si potesse
0: assolutamente
1: essere.
0: Sempre dal nostro
1: però
0: sito,
1: però rimane ancora chiaramente una situazione
0: prognosi riservata, naturalmente,
1: e poi una situazione delicata ancora.
0: Benissimo, allora noi continueremo naturalmente a seguire e fare davvero il tifo per questo ventenne attaccante rosso-blu che è stato vittima, appunto, come raccontavi tu, di un incidente domenica. Ancora Cagliari, nuovo stadio, il bando slitta a settembre.
1: Eh sì, ancora un nuovo slittamento per delle verifiche tecniche sul progetto, come abbiamo letto anche dall'articolo di Mauro Madedoggi sulle pagine dell'Unione Sarda. C'è la rassicurazione da parte dell'assessore Macciotta sul fatto che era un slittamento previsto il 31 luglio, quando è stata fatta presentata la candidatura alla federazione della città di Cagliari, con lo stadio di Cagliari. Sa di fatto che però rimane questa, invece del 20 agosto che avevamo dato come data, sì, per il bando, 15 settembre. Cambia poco da questo punto di vista, l'importante è che il 15 settembre si
0: tra l'altro sempre sulle pagine del giornale, ma a firma di Lorenzo Piras, responsabile dello sport dell'Unione Sarda. Ieri l'intervista al ministro, sì, Abodi, nuovo endorsement per lo stadio anche lì.
1: Insomma, è tutto partito, sì, da lui col presidente Giolini, quando lui era presidente della Lega di Serie B. C'è questa partnership molto forte, quindi anche lui ci ha messo un po' la faccia, eh?
0: E quindi assolutamente difende. Grazie Lele, ti aspettiamo naturalmente per eventuali novità, speriamo naturalmente belle per gli L3P. Intanto ancora dal nostro sito, caos oncologia Cagliari, stop allo sportello accoglienza del Businco, proteste per i turni in radioterapia, carenza del personale amministrativo alla CAS, mentre i tecnici fanno i salti mortali per abbattere le liste d'attesa. Il consigliere Sorgia, Fratelli d'Italia, dice pazienti lasciati soli. Ieri notte, tra l'altro, notizie che abbiamo avuto in tarda serata, una decina di ambulanze in fila fuori dal policlinico, ma all'interno del pronto soccorso c'è da dire che i medici stavano correndo perché avevano da gestire contemporaneamente 5 codici rossi. Non siamo dei esperti in medicina, ma sappiamo almeno il colore rosso che cosa significa. Grazie Lele Casini, ti aspettiamo. Adesso antidroga, c'è Emma, poi continuiamo.

0: con Emma anche Fabri Fibra, l'avete sicuramente riconosciuto. Il testo che abbiamo appena ascoltato era Antidroga. Abbiamo annunciato in apertura di questa puntata che oggi ci saremo occupati di ambiente e sostenibilità, e allora chi meglio di Lega Ambiente, l'associazione che da anni si batte per un ambiente sicuro e sostenibile, con il suo responsabile scientifico Giorgio Querzoli, ingegnere, professore universitario, responsabile scientifico appunto di Lega Ambiente. Grazie per essere con noi, ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Buongiorno ingegnere, lei è particolarmente battagliero come tutte le persone che l'hanno preceduta, come è nella migliore tradizione di un'associazione che deve difendere il nostro ambiente. Però parliamo di buone notizie, perché 5 vele alle spiagge sarde, qualità delle acque di Goletta Verde, insomma diamo messaggi rassicuranti.
1: Sicuramente. La Sardegna, dal punto di vista della qualità ambientale delle sue coste, non si può lamentare, diciamo così, e anche se integrata con il turismo. Questo lo è, diciamo, l'obiettivo del premio assegnato delle Cinque Vele, che mette insieme una gestione sostenibile delle coste e un turismo anch'esso sostenibile.
0: Possiamo ricordare chi li ha vinte quest'anno? A chi sono state assegnate? Allora, quale località?
1: Innanzitutto diciamo che la Sardegna è la regione che con più località con il massimo riconoscimento, che è quello delle Cinque Vele, e ne ha avute sei, che sono Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cabras e Posada. Seguono come regioni la Puglia, che ne ha avute 5 di località con 5 vele, e la Toscana con 4. Quindi diciamo possiamo da questo punto di vista essere assolutamente orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto.
0: Ingegnere, tra l'altro fra queste località ce ne sono alcune che spiccano per essere anche grandi e da un punto di vista turistico certamente molto impattanti, come Santa Teresa Gallura, ma lo stesso San Teodoro. Sono comunità che d'inverno sono piccole comunità che poi si trasformano, e allora riuscire negli anni a conquistare un riconoscimento così vuol dire che le amministrazioni comunali, anche attraverso i vostri suggerimenti, hanno lavorato per anni in questa direzione, nel

0: direzione della sostenibilità?
1: Sicuramente, ed è anche la direzione che rende il turismo una risorsa di valore. Dobbiamo ricordare, innanzitutto va riconosciuto il merito a questi comuni di aver lavorato nella direzione giusta, cioè quella di capire che è la qualità dell'offerta turistica, anche in termini ambientali, e non la quantità quella che dà.
0: Abbiamo un affrontiamo un altro argomento, ma è direttamente collegato, perché possiamo immaginare qual è l'impatto nelle località, soprattutto nelle località turistiche, dove si rischia appunto l'overtourism. Ieri ne parlavamo con il sindaco di Villa Simius, Gianluca De Sì, più avanti avremo il sindaco di Alghero. Ci sono delle località che soffrono più di altre, e fra quelli che sono i settori, gli ambiti che soffrono ancora di più è certamente quella della raccolta differenziata. Ora voi vi state battendo tanto per la plastica, per la riduzione dell'utilizzo e del consumo di plastica. Vogliamo affrontare anche questo argomento, ingegnere?
1: Sicuramente. In tutta Italia il settore del riciclo della plastica sta vivendo una crisi che è dovuta alla concorrenza della plastica vergine, cioè non riciclata, che viene dai paesi extraeuropei. Concorrenza, prezzi bassi che derivano da due fattori: da una parte requisiti ambientali più bassi di quelli e sociali anche in termini di diritti, diciamo, ai lavoratori. E dall'altra, l'altro elemento è il costo dell'energia più basso. Quindi la plastica vergine fa una concorrenza che io chiamerei sleale a quella riciclata, quindi diventa difficile chiudere il cerchio. Dobbiamo pensare però che non è il riciclo la soluzione principale, è l'ultima delle tre gambe, diciamo, dell'economia circolare, perché la prima di queste è la riduzione dei rifiuti. La seconda è il riuso. Nel caso della plastica, riduzione dei rifiuti, mi lasci citare un elemento fondamentale, che è che in Sardegna si continua a usare moltissima acqua in bottiglia, quando le acque dei nostri acquedotti forniscono un'acqua che è di qualità eccellente. Utilizzare l'acqua nei nostri acquedotti vuol dire ridurre il numero di bottiglie che poi devono andare avviate alla catena del riciclo, e quindi la quantità di plastica è davvero di moltissimo.
0: Grazie ingegnere, il tempo a disposizione è terminato, e posso solo concludere dicendo che peraltro ci sono stati dei problemi anche nelle scorse settimane proprio sul ritiro della plastica, con grande sofferenza proprio di quelli che sono gli apparati che si occupano di questo. Grazie Giorgio Querzoli, ci risentiremo naturalmente molto presto. Buon lavoro per Lega Ambiente, per quello che di straordinario fa. Tra poco parleremo di adozione di cuccioli, cani e gatti in particolare.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili?
4: Tutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Nostra Veronica fa da regina questa settimana di caffè, corretto? Qui però oggi per parlare di adozioni, perché soprattutto in questo periodo c'è la tendenza, se non si amano i propri animali, i propri cuccioli, ad abbandonarli per andare in vacanza magari sereni. Ecco, una cosa che non bisogna assolutamente fare nel caso in cui uno decidesse di andare in vacanza: può sempre mandare in pensione il proprio cane, oppure fare scelte assolutamente radicali, rientrare dalle vacanze e adottarne uno. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Simona. Un saluto ovviamente anche ai nostri radioascoltatori. Sì, sul fronte delle adozioni ci sono diverse novità, questo lo dobbiamo dire, perché noi ci siamo fermati un po' all'idea dell'estate come quella di una stagione dove esistono solo gli abbandoni, abbandoni dati comunque dalla necessità, dalla voglia di andare in vacanza, anche se poi parlando con gli operatori del settore andiamo a scoprire che spesso gli abbandoni arrivano perché magari le persone per motivi di salute non riescono più a seguire l'animale, problemi in famiglia eccetera, quindi al posto di trovare una soluzione, che si può trovare spesso e volentieri, anzi si deve trovare, a volte diciamo che la scelta ricade sulla strada, quindi sull'abbandono del proprio animale. Ma appunto lo dicevamo ci sono delle novità perché sicuramente un'adozione è una scelta importante. Stai decidendo di portare nella tua casa, nella tua famiglia, un nuovo membro, ovviamente un cane o un gatto. Ovviamente non facciamo distinzioni,
0: e poi diventano parte della famiglia.
1: Diventano parte della famiglia
0: e noi ne sappiamo qualcosa.
1: Ne sappiamo qualcosa, assolutamente. Però ecco, questo a volte ci spaventa perché è una responsabilità, perché dobbiamo dedicare del tempo a questi animali, giustamente, tempo, attenzioni e tante coccole. Ovviamente io sono di parte, perché chi mi conosce lo sa, io sono amante degli animali. Ma ci sono appunto queste adozioni a distanza. Che cosa vuol dire? Nello specifico, al canile municipale di Cagliari c'è questa possibilità, ovvero tu vuoi adottare un cane o vuoi provare a vestire appunto i panni di una persona che ha un animale domestico, bene, lo puoi fare. Tu puoi andare al canile, puoi richiedere appunto l'attivazione di questa adozione a distanza e portare a spasso il tuo prescelto, il tuo prediletto. Lo puoi portare al bar, lo puoi portare al parco giochi, lo puoi portare ovviamente al mare, anche a... In questo modo si rafforza il legame con l'animale.
0: Però poi lo devi riportare,
1: però attenzione, qualora tu decidessi di tenerlo, il canile e anche il cane saranno tutti molto ben contenti di poter perfezionare questa adozione e di regalare finalmente all'animale il suo per sempre felice e contento. Ma questa è una realtà che sta riscuotendo molto successo. Ne parlavamo anche nei giorni scorsi con gli operatori appunto del canile di Cagliari. Sono sempre più le persone che di provare questa esperienza, questa possibilità, l'adozione a distanza, e poi sono altrettanti casi in cui poi alla fine il cane viene scelto per sempre e trova una casa. Quindi un modo diverso per provare. Magari una persona dice: non so, forse non sono in grado.
0: Sì, magari non sono in grado.
1: Non sono in grado,
0: esatto.
1: E invece sì, poi tu provi e da lì nasce l'affetto, nasce il legame, nasce anche questo trasporto emotivo, perché alla fine è impossibile non lasciarsi trasportare da questi animali meravigliosi, e poi alla fine la firma arriva.
0: Senti, quanti sono? Hai parlato del canile di Cagliari,
1: sì.
0: Naturalmente una situazione immaginiamo analoga in altre parti della Sardegna. Tu però sei andato proprio al canile di Cagliari, che peraltro è molto vicino a noi. E quanti sono oggi gli ospiti?
1: Oggi nel canile di Via Po sono circa 138, rispetto agli anni scorsi, insomma, gli ospiti sono cresciuti. Ovviamente c'è tanto lavoro da fare, poi ci sono anche altri canili che collaborano ovviamente con la rete del canile municipale. È una realtà che ha bisogno di tanta cura, tanto lavoro, e tanto possiamo fare noi come singoli per far sì che questi canili siano sempre più vuoti. Ovvero, non abbandoniamo e adottiamo quando possibile.
0: Grazie per questo bellissimo messaggio, Veronica. 12:54 ci fermiamo, la grande musica di Radio Rina, poi torniamo tra poco.

0: Ciao, ben ritrovati. Adesso è l'angolo del scorretto. Oggi su Rune Sarda, poi ci saranno le news, le news sportive e torniamo intorno alle 13.00. Parliamo ancora di ambiente e di sostenibilità ambientale.
1: Bentornati all'appuntamento con Fescorretto del 18 agosto 2026. Aridate Big Jim, a cura di Celestino Tabasso. Digiuni di psichiatria chiamo, competenti di polica giusto tanto per due chiacchiere al bar, neanche in tutti. Ci eravamo convinti che Trump avesse due facce. Una minacciosa e violenta bullo nucleare e una etatica perduta nel contemplazione di sé. Ieri la realtà si è incaricata di spiegarci quanto fosse grossolana questa analisi. L'americano con una faccia rabbiosa e una narcisa esiste, ma non è lui. Bensì un altro più famoso, o famoso da più tempo, e di spessore culturale molto più cospicuo. Big Jim Doubleface, quel bambolotto così carismatico che molti lo scambiavano per il fidanzato di Barbie, alla faccia di quel poveraccio in colore di coso, come si chiamava lui, Ken. Da ieri sappiamo che invece Donaldaccio ha anche una terza faccia, mogia e moscia come un cappuccino sfreddato. Netanyahu gli ha ribadito che non smetterà di massacrare i palestinesi superstiti e lui, alleato, complice e armiere di un cannibale, se n'è uscito con un flebile «Israele non dovrebbe attaccare Gaza». Sarebbe faticoso e forse spaventoso campare altri 50 anni, ma ne varrebbe la pena per vedere declassificati gli archivi di intelligence che spiegano che cos'hanno i peggiori criminali di ricattatorio sul conto di questo matto, che fa sembrare Obama una specie di Lincoln e Biden, quasi un Obama. E Big Jim, a tratti nel ricordo, assomiglia a De Mita. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app l'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: Oltre alle vele di Legambiente di cui abbiamo parlato poco fa, la Sardegna ancora sul podio per sostenibilità ambientale. Il team sardo Futurismo Asinara, pensate, tra i sei finalisti degli Star Awards 2026, l'Oscar del turismo sostenibile nelle aree protette. Noi abbiamo sentito le guide del parco esclusiva del parco, li abbiamo sentiti pochi minuti fa, poco prima dell'inizio del

0: trasmissione siamo riusciti a confezionare un'intervista che tra poco vi proponiamo, perché in questo momento sono proprio in navigazione. Li sentiremo tra poco, Claudio Serra e Sara De Paolini.
1: È molto molto importante, siamo super emozionati, anche perché la verità c'era stato proposto questa candidatura, però essere selezionati tra sei operatori in tutta Europa è qualcosa che ci emoziona. Solo questo per noi è già una vittoria. Adesso aspetteremo il verdetto finale.
2: Grandissimo traguardo.
1: Sì, questo è un riconoscimento importante, possiamo definirlo un po' come l'Oscar del turismo sostenibile. Europark è una federazione che riunisce tutte le aree marine protette e i parchi nazionali dei 40 stati membri circa d'Europa, di cui appunto noi siamo operatori dell'isola della Sinara, e eravamo già in possesso della certificazione che è la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che era la fase 2 appunto di Europark nell'isola della Sinara, mentre la fase 1 era già stata ottenuta dall'ente parco, l'ente gestore proprio dell'isola. E c'è stata proposta questa candidatura. Noi negli anni appunto abbiamo sempre puntato a un turismo sostenibile, cercando di impattare al minimo con le nostre azioni, le azioni turistiche, le azioni che appunto della navigazione, del pranzo, insomma, cerchiamo sempre di limitarci, e negli ultimi anni abbiamo fatto anche dei grossi investimenti per cercare di migliorare. Forse anche questo ha convinto la giuria per selezionarci appunto nei sei finalisti. E noi partiamo appunto dal porto di Stintino, siamo io, Claudio Serra e Sara, che appunto hanno fondato ormai 13 stagioni fa questo progetto con delle idee ben chiare. Visitiamo il Parco Nazionale però con una chiave, una visione innovativa, quella di descrivere il Parco Nazionale, l'area marina protetta, per le sue peculiarità naturalistiche, storiche. Descriviamo il territorio, siamo appunto degli esperti laureati in tematiche ambientali e guide esclusive del parco. Cerchiamo di far vivere quella che è un'esperienza, un viaggio alla scoperta di un'isola parco che ha un passato molto particolare e che oggi, soprattutto nel periodo di alta stagione, dà il meglio di sé, con la pace e con il silenzio.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
0: Radiolina, estate. La strambata.
2: La musica, ma anche la cronaca e l'attualità qui alla strambata. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno, anche Aero Italia che annuncia ricorso a rischio la continuità territoriale. Emergenza a sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana. La proposta dei sindaci sul Citani, fermiamoli in mare. La città degli angeli adesso torna alla grande musica con Achille Lauro.

0: Con Achille Lauro torniamo in diretta qui alla Strambata su Radio Rina alle 13:19, una puntata particolare che abbiamo voluto dedicare all'ambiente, alla sostenibilità. E adesso apriamo la pagina della difesa, la difesa del nostro paesaggio. L'apertura del telegiornale di Vigliorina oggi: speculazione energetica, assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni, il caso Tempi. Allora, per parlare di questo argomento così delicato, abbiamo al telefono Mauro Pili, giornalista, già presidente della Regione Sardegna. Grazie per essere con noi, Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Simona, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Buongiorno Mauro, facciamo un passo indietro per chi ci ascolta, ma insomma Pratobello 24 sappiamo bene cos'è: proposta di legge di iniziativa popolare che ha portato alla raccolta di oltre 211.000 firme. Adesso parliamo di Pratobello 26, che nasce, come hai scritto tu, il 15 di agosto sull'Unione Sarda, quindi qualche giorno fa. Nasce dall'urgenza, leggo testualmente, determinata dal vuoto regionale, dalla successiva invasione legislativa statale. Parliamo di speculazione energetica. Che cosa sta succedendo in questo momento, dove tutti, come dire, sono un po' distratti dal caldo e dalle grandi temperature d'agosto, Mauro?
1: Si sta combinando quello che sostanzialmente avevamo preventivato, cioè un vuoto normativo dove lo Stato, dove la speculazione si sta insidiando in maniera assolutamente pretestuosa, assolutamente pesante sulla Sardegna, e il mese di agosto rischia di essere quello più devastante per l'isola, perché molti tribunali d'Italia, quello del Lazio, il TAR del Lazio, il TAR della Sardegna, in particolar modo hanno stabilito che il Ministero dell'Ambiente debba deliberare in un senso o nell'altro su decine e decine di progetti tra i più invasivi sul territorio sardo. Tutto questo ovviamente comporta un rischio che non si possa più tornare indietro su tantissimi di questi progetti, quindi vi è l'urgenza, così come abbiamo spiegato più volte, di fare l'ultimo estremo tentativo per arginare questo vuoto normativo e introdurre l'unica strada possibile, che è quella di spostare la Pratobello 24 dal contesto legislativo regionale a un'attuazione diretta da parte dei comuni attraverso queste varianti urbanistiche urgenti, che hanno intanto un primo elemento fondamentale, quello di bloccare qualsiasi tipo di progetto su quei territori individuati dalla variante stessa, cioè scatterebbero immediatamente le norme di salvaguardia che resterebbero in vigore per 3 anni. Quindi questo sarebbe, diciamo così, il deterrente immediato da mettere in campo per far perdere a queste società l'unico obiettivo che realmente gli interessa, quello cioè degli incentivi e dei fondi del PNRR.
0: Mauro, abbiamo delle date però, che sono delle date che arrivano, sono prossime, perché nel caso di Ittiri bisognerebbe che insomma in qualche modo si agisse, perché è il 22 il termine ultimo, superato il quale, se non dovessero esserci azioni contrarie, si rischia davvero la speculazione.
1: Ci sono diversi in scadenza, c'è quello sicuramente di Ittiri, del Monte Rosso, che è evidente, i termini scadono il 22 di questo mese per quanto riguarda le osservazioni e le opposizioni da presentare al Ministero. Ci sono stati altri progetti scaduti nelle osservazioni in queste ore, per esempio quello sullo stagno di Santa Gilla, devastante sotto ogni punto di vista. Il termine da utilizzare è quello però della potenziale approvazione, quindi vuol dire che questi termini per presentare osservazioni possono essere anche diciamo così saltati, ma è fondamentale che i comuni e la regione in prima persona faccia la propria opposizione formale, ma le varianti possono essere adottate un giorno prima dell'autorizzazione che il Ministero dà per quei progetti, perché vale il tempus

0: 2026, individuando 370.000 ettari di aree idonee in Sardegna, ha di fatto prevaricato, scippato la competenza urbanistica primaria della regione, e quindi la regione, anche se tardivamente, ha impugnato quella norma e quindi si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale. Nel frattempo l'unico sistema che esiste è quello di dare ai comuni, o riconoscere ai comuni quello che è sempre stato, cioè il ruolo di pianificatori del proprio territorio, nel rispetto, abbiamo aggiunto in questa fase, di un regolamento comunitario che dice va tutelata la natura integra, ma aggiunge va recuperata quella che integra non è più. E questi due passaggi, tutela e recupero della natura degradata, sono elementi su cui quelle varianti urbanistiche acquisiscono una valenza giuridica rilevante anche sul piano europeo.
1: Ecco, non stiamo parlando, come dire, di una contrarietà predeterminata alle rinnovabili, stiamo semplicemente spiegando, e non è semplice, ma tu l'hai fatto molto bene, quello che è l'assalto criminale, cioè il rischio che la Sardegna corre senza una legislazione che sia adeguata.
0: Nessuno parlare in segno di transizione energetica, perché stiamo parlando di progetti per produrre energia per 50 milioni di abitanti, e quindi non si può parlare di transizione, si parla di idrazione di un'isola. La Sardegna deve produrre la sua energia rinnovabile utilizzando un principio che è sacrosanto, quello innanzitutto di pianificare l'utilizzo delle superfici coperte. In Sardegna esistono coperture, da quelle agricole a quelle industriali, artigianali, alle residenze, in cui possono tranquillamente fare energie rinnovabili per 10 volte quelle che realmente servono alla Sardegna. E sarebbe un sistema democratico di utilizzo delle rinnovabili, perché i beneficiari di eventuali incentivi sarebbero cittadini, artigiani, agricoltori, e invece le multinazionali spatrici che vengono in Sardegna sono preoccupate.
1: Guarda, con questo numero che hai dato, credo che è chiaro assolutamente a tutti, anche non a esperti in materia urbanistica, è chiarissimo quello che sta succedendo, noi continueremo a vigilare. Grazie Mauro Pili, grazie al collega Mauro Pili, già presidente della regione. Adesso la grande musica, That's True, Grace Brahms.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Assalto d'agosto di turisti e vacanzieri, siamo ancora nel pieno delle vacanze. Beh, insomma, forse per qualcuno sono già finite, altri invece le hanno appena iniziate, come insomma, vi stiamo raccontando da ieri. Stiamo facendo un giro per le località tra le più belle della nostra Sardegna per provare a capire se davvero l'isola in questi momenti soffre di overtourism. Ieri abbiamo sentito il sindaco di Villa Simius, oggi siamo ad Alghero con Raimondo Caciotto. Grazie sindaco per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere sentirvi e intervenire in questa trasmissione.
0: Sindaco, Alghero è la perla della Riviera del Corallo, come sta andando questa estate 2026?
1: Una stagione straordinaria dal punto di vista delle presenze turistiche. Nel 2025 recentemente l'osservatorio regionale ha quantificato 1.800.000 presenze sul nostro territorio, ma quest'anno sicuramente andiamo oltre i 2 milioni perché la stagione è partita alla grande già dai primi mesi della stagionalità, quindi da maggio ma anche ad aprile un minimo di presenze le abbiamo avute e ce le porteremo per tutto ottobre.
0: Ecco, per tutto ottobre, però poi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile si soffre un po'. E allora quale potrebbe essere la chiave per voi come per altre località?
1: Ma noi stiamo lavorando su due fronti, uno sugli eventi sportivi outdoor, perché Alghero è una destinazione, ne siamo fortemente convinti, che si può vivere tutto l'anno, sia appunto col turismo sportivo, ma anche perché abbiamo un patrimonio culturale straordinario che può essere vissuto nei mesi più invernali, così come anche fare delle esperienze enogastronomiche nelle bellissime aziende del nostro territorio. E d'altro canto stiamo creando, già da un paio di mesi siamo all'opera con la società di gestione dell'aeroporto, con la Camera di Commercio e col comparto produttivo, in particolare con la Confcommercio che fa da regia. Stiamo lavorando a creare un gruppo che lavori sulla destinazione Sardegna Nord-Ovest proprio per allargare la stagionalità quanto più possibile ai mesi che già sono invece particolarmente pieni.
0: E poi le grandi serate, sindaco, i grandi eventi dell'estate algherese.
1: Assolutamente, grandi eventi musicali, eventi culturali, quest'anno anche un festival lirico particolarmente apprezzato, un cartellone di concerti particolarmente ricco e eventi sportivi di straordinario spessore. E tra l'altro a maggio dell'anno prossimo apriremo la stagione proprio con l'europeo di nuoto in acque libere, una grande opportunità per Alghero, ma direi per tutta la Sardegna.
0: Senta sindaco, siccome le polemiche non vanno mai in vacanza, ieri c'è stata la nota di un suo predecessore, Marco Tedde, nella quale nota ha sollecitato lei in particolare, richiamandola alla cultura della sicurezza, il riferimento è purtroppo alla tragedia che è avvenuta nelle acque di Alghero a Ferragosto. Voi oggi avete risposto con progetto Alghero cardioprotetto. Quanto è importante però la cultura della sicurezza, sindaco?
1: Assolutamente fondamentale prevenire. Mi rendo conto che governare significa assumersi la responsabilità anche di quello che non è stato fatto da chi ci ha preceduto, in questo caso anche

0: posso non fare un riferimento allo stesso Marco Pelle, così come che chiede, come in altre circostanze, all'amministrazione attuale di fare quello che non si è riusciti a fare negli anni precedenti, ma va bene così perché è un onere di chi amministra. Però un obiettivo fondamentale è quello di garantire sicurezza su tutto il territorio. Ci sono diversi dispositivi già presenti sul territorio, evidentemente va implementato non solo la dotazione, la fornitura e la diffusione sul territorio, ma anche la formazione, perché poi questi dispositivi bisogna anche saperli usare. Quindi Alghero Cardioprotetta significa certamente rafforzare la pratica, certamente rafforzare la presenza dei presidi, ma anche lavorare alla cultura della prevenzione e quindi formare le persone a che lo sappiano utilizzare, quante più persone possibili perché li sappiano utilizzare.
1: Assolutamente, sindaco, la ringrazio molto per aver sottolineato l'aspetto della formazione, perché in realtà di per sé il defibrillatore è un oggetto che rimane lì, bisogna saperlo usare quando si usa, proprio per non arrecare ulteriore danno a chi ne ha bisogno, ma anche a chi lo usa. Grazie, grazie Raimondo Cacciotto.
0: E anche garantirne la manutenzione negli anni, nel tempo, perché è assolutamente fondamentale che sia utilizzabile quando serve.
1: Assolutamente, sindaco, grazie per essere intervenuto qui in diretta alla strambata. Grazie, grazie ancora. Adesso c'è la musica, la nostra musica, Wild Girl Wasted, Anna.

0: Radio, intendo dire, no?
1: Eccoci qua, 13:41, stavamo parlando fuori onda, come si dice in questo caso, ma il bello della diretta è anche quello. E sono molto felice di ospitare Roberto Carta, collega dell'Unione Sarda, che si occuperà del post partita da questo sabato 22, quindi esordio tra qualche giorno, molta emozione immagino. Ciao Roberto.
2: Ciao Simona.
1: Allora, l'emozione è grande perché è la prima volta che tu fai radio.
2: Sì, proprio ho fatto qualche ospitata così come oggi, però una trasmissione così vera e propria sia la prima volta.
1: Senti, tu sei assolutamente l'ascolti, Radiolina, ci ascolti, ce l'hai detto poco fa, da quando sei bambino, quindi conosci assolutamente.
2: Sono cresciuto, diciamo, con quel programma.
1: Sei cresciuto con Radiolina e tu pensa che insomma molti di noi tifosi escono dallo stadio, stanno già ascoltando il post partita, quindi siamo in tanti insomma ad ascoltarti. Esordio con il Parma Cagliari del 22 e cosa immagini?

0: Come immagini di impostare il tuo rapporto con i tifosi, quelli che chiameranno?
1: Sicuramente di dargli spazio e dargli voce, perché credo che la trasmissione poi la facciano loro, perché è bello che i tifosi abbiano un microfono, quindi dire, raccontare appunto le loro idee, la loro passione, facendosi anche trasportare dall'emozione del tifo, che spesso nasconde anche un po' e offusca la realtà, però è bello sentire le varie voci. Con i modi rispettosi dovuti, ovviamente.
0: Ecco, tu magari non te l'aspettavi, no? Una
1: no,
0: proposta di questo genere.
1: Decisamente no.
0: E ci sono stati tanti colleghi che sono davvero molto bravi, che ti hanno preceduto. Come pensi di impostarlo? Perché io adesso, scorrendo brevemente, no, a memoria alcune interazioni con i tifosi, c'è stato quello accondiscendente, c'è stato quello ironico, c'è stato quello un po' brusco, mi ricordo in particolare, insomma, tanto per non fare nomi, Silvio Camboni. Signor Silvio, se ci sta ascoltando, la saluto con molto piacere, ma effettivamente, insomma, è stato un po' li strattonava un po' questi poveri tifosi che magari uscivano infervorati per una sconfitta e quindi dicevano di ogni.
1: Bisogna capire innanzitutto il sentimento del tifoso, perché ovviamente dopo una sconfitta, a seconda di come è arrivata la sconfitta, ovviamente c'è l'arrabbiatura, dopo una vittoria magari c'è anche l'esaltazione, quindi cercare un po' di gestire questi sentimenti anche con un po' di ironia, perché parliamo pur sempre di calcio,
0: assolutamente,
1: non di
0: sì,
1: politica.
0: Ecco, non bisogna assolutamente prendersi troppo sul serio. Tu sei mai intervenuto in una trasmissione in diretta, non solo nel nostro post partita, ma in generale nelle tante trasmissioni radiofoniche che magari ospitano
1: come ospite? Mi è capitato.
0: No, ma al telefono, cioè hai mai chiamato?
1: Avevo mandato quando avrò avuto 12 anni, forse un messaggio, no, non c'era ancora WhatsApp.
0: Ah no, perché è vero, tu sei piccolo, no, ma non così piccolo.
1: Non così tanto piccolo, no, avrò avuto 12 anni, avevo mandato un messaggio, un commento a una partita, se non sbaglio era un Torino-Cagliari, mi ricordo che era un sabato sera.
0: Ah, 12 anni, quindi insomma il tuo tifo parte da lontano.
1: Io sono cresciuto veramente a pane Cagliari, mio padre mi ha educato così.
0: Raccontaci questa tua passione, quando è nato? La folgorazione.
1: No, quando è nata, che mio padre mi ha portato allo stadio piccolissimo, era i tempi del Cagliari di Zola, Suazzo, quindi forse anche l'anno prima che arrivasse Zola, quindi gli anni della Serie B, vissuta la promozione, poi tanti anni andando sempre allo stadio con mio padre fino praticamente al Covid, quindi sono sempre stato legato e tifoso del Cagliari.
0: Sì, sono spesso i genitori, no, che sono responsabili, io lo posso dire per me, per aver ereditato questa passione, ma anche per averla poi trasferita a mio figlio. Lo portavo in giro caroselli, non mi veniva il termine, no? Nelle varie vittorie, magari nei passaggi, nella promozione, oppure i grandi risultati che il Cagliari ha avuto. Certo, scudetto l'abbiamo vinto una volta sola, però tante soddisfazioni in questi anni li abbiamo avuti.
1: Sì, soprattutto le promozioni, le salvezze all'ultimo minuto.
0: Ho preso anche qualche colpo, lo sai, in qualche diretta.
1: Immagino.
0: Qualche colpo in piazza, in particolare in piazza Ienne, sotto la statua di Carlo Felice, in una promozione dalla B alla A, qualche tempo fa, forse con uno o due giornate d'anticipo. Forse c'era proprio il Bari, sempre il Bari in mezzo.
1: Sì,
0: ma
1: era
0: parliamo la
1: promozione di Rastelli.
0: Parliamo di molti
1: Bari
0: anni fa.
1: Bari-Cagliari 3-0.
0: Esatto, bravissimo. E devo dire che poi, dopo aver fatto la diretta, in conduzione c'erano Stefano Fioretti e il nostro direttore Emanuele Dessì. Salutiamo entrambi. Io ero inviata in piazza Ienne, e insomma, col povero Alberto Chicca, che allora era il nostro operatore, abbiamo preso diversi colpi e poi abbiamo salvato dall'assalto il povero Rastelli. Che è arrivato in aeroporto con tutta la comitiva. Allora, in bocca al lupo, Roberto. Crepi, in bocca al lupo,
1: grazie
0: per questa nuova esperienza. Noi ci salutiamo. Adesso c'è la musica, cioè prima la pubblicità, poi lanciamo Lady Bet.
2: La strambata su Radiolina. Riparte il campionato di Serie A. E con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita, vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto.

agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

Uno sguardo alla home del nostro sito unionesarda.it, ancora su 3P in coma farmacologico, ma migliorano le funzioni respiratorie, lo abbiamo detto anche in apertura di questa puntata. Il nuovo bollettino medico sull'attaccante del Cagliari, oggi una progressiva riduzione della sedazione, ma la prognosi resta riservata. L'incidente, ve lo abbiamo detto da ieri domenica sera, in una villa privata in Costa Smeralda, in uno dei due giorni che il tecnico Pisacane aveva concesso loro di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Speculazione energetica, assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni, il caso Tempio, anche di questo abbiamo parlato poco fa con il collega Mauro Pili. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco, dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aero Italia, che annuncia ricorsi, a rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana, la proposta dei sindaci sulcitani, fermiamoli in mare. Arriva nei campi l'irrigazione intelligente per evitare sprechi, tempi e quantità certi nel progetto del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Ancora dai titoli del sommario del TG, ma a quelle vi rimando, alla GR delle 14, domenica la festa del Redentore, a Nuoro tutto pronto per la grande sfilata, la diretta la trasmettiamo su Videolina a partire dalle 10, dalle 19 il Festival regionale del folklore, il 29 poi ci sarà la parte religiosa. E poi ancora la cronaca con la tragedia ad Aglientu, fa il bagno nonostante la bandiera rossa, turista muore nel mare di Rena Matteo. Domani affronteremo anche questo nel corso della puntata della strambata, la sicurezza in mare, ne abbiamo parlato ieri.

0: affrontando il tema del diving, della necessità di affrontare il mare con il massimo del rispetto. Bisogna andare per mare, certamente, e divertirsi, ma in sicurezza. E allora qui invece pare non sia stata osservata la sicurezza. Caos Oncologia Cagliari stoppa lo sportello accoglienza del Businco, proteste per i turni in radioterapia. E poi lo abbiamo letto poco fa, ma anche sulla home del sito lo troviamo: migranti impennata di sbarchi in Sardegna, 150% in più del 2025. I sindaci intervistati dal collega Maurizio Landi hanno chiesto di intercettarli in mare, quindi anticipare e bloccare lo sbarco. E poi Solanas in lutto per Michela Rubio, la sindaca, sconvolti da questo barbaro femminicidio. Febbre del Nilo, nuovi casi ad Oristano, 16 i contagi accertati. Ambiente, appicca il fuoco e fugge in auto, multa da 10.000 euro grazie ai droni della forestale. 13.56, ci fermiamo per questa puntata della Strambata. Grazie a Manuel Cozzolino che ci ha seguito in regia alla console. Grazie a tutti voi soprattutto per essere stati con noi. Noi torniamo puntuali domani 12.30 per un nuovo appuntamento con la Strambata qui in diretta su Radio Lina. Buon pomeriggio.
1: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Il risveglio è la risposta tanto sperata. Sono in miglioramento le condizioni di salute di Trepi, il giocatore del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico. Il ventenne attaccante francese domenica ha rischiato di annegare in una piscina a Baia Sardinia. Ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, era stato sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente. I medici, dopo aver accertato il miglioramento della funzione respiratoria, hanno ridotto progressivamente la sedazione per valutare la risposta clinica del calciatore, che è stata positiva. Trepi resta per ora nel reparto di terapia intensiva. Grande gioia è stata espressa dal presidente rossoblu Giulini. Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere nel pomeriggio all'estubazione del paziente. La dichiarazione della dottoressa Stefania Milia, direttrice della terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata della U di Sassari. Al risveglio Trepi ha mostrato una piena ripresa, si legge ancora, dello stato di coscienza, e vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti.
1: Comune di Tempio vuole mettere una pietra tombale sulle speculazioni energetiche.
2: Un netto e deciso no, quello della sindaca Gianna Masu, che lo aveva già annunciato in campagna elettorale.
1: Il nostro impegno è stato davvero quello di riprenderci in mano il PUC, perché la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi.
2: Due, le motivazioni che hanno spinto verso questa scelta e che vedono il Comune di Tempio come capofila del no alle speculazioni energetiche.
1: La prima è quella legata all'ambiente e alla salute dell'uomo. All'ambiente, perché chi interviene in modo così devastante sul nostro territorio porta con sé a una devastazione, un depauperamento irreversibile. Dall'altra parte, perché si parla di speculazione? Perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
2: Il no alla speculazione passerà attraverso due vie.
1: Inserire il piano comunale delle acque in modo tale che anche questo elemento possa contribuire a blindare il nostro territorio.
3: Il provvedimento farsa proposto dalla Giunta non scontenta solo Ryanair, ma rischia di mettere in discussione la stessa continuità territoriale.
4: Ancora dalla Lega Sarda, nuove critiche, soprattutto un'allarmante prospettiva per effetto del taglio parziale della tassa d'imbarco aeroportuale, alla censura di Ryanair, che ha già comunicato la riduzione dei voli su Olbia Alghero, si aggiunge adesso quella di Aeritalia.
3: Con un comunicato durissimo, l'amministratore delegato di Aeritalia contesta il provvedimento della Giunta Todde, annuncia corsi che potrebbero portare anche alla interruzione della continuità territoriale a partire da ottobre.
4: Annunci, minacce per altri ricatti, ma intanto anche dal fronte sindacale decollano timori e dubbi sulla scelta della Giunta di eliminare l'imposta solo nei mesi invernali.
5: Sui trasporti non possiamo permetterci queste incertezze, perché hanno ricadute sul mercato e anche sull'occupazione e sullo sviluppo.
6: L'abbattimento delle tasse aeroportuali per i soli mesi invernali rischia di rivelarsi un boomerang.
4: Per l'operazione, nella variazione di bilancio appena votata in Consiglio regionale, stanziati circa 18 milioni, con meno del doppio l'opposizione proponeva di tagliare la tassa per tutto l'anno.
7: La Sardegna ha bisogno di programmazione e ogni soldo pubblico che viene investito deve generare benefici sia dal punto di vista occupazionale e in termini economici per i territori.
6: La Giunta regionale farebbe bene ad analizzare i flussi di ingresso e di uscita, soprattutto nei mesi di bassa stagione, e comprendere se la misura di abbattere le tasse portuali sia la misura giusta e corretta per attrarre più flussi, oppure se si subisce il ricatto di un vettore.
5: Sicuramente bisogna impegnarsi su destagionalizzare l'offerta, e su questo ci vuole un dialogo coerente e costante con i vettori, che però porti a dei risultati, non alle ritorsioni o ai ricatti. La regione deve impegnarsi su questo e ad oggi i risultati non ci sono.
8: E allarme sbarchi nel sud-ovest dell'isola, diventato ormai il terminale dei viaggi della speranza. I primi cittadini dei centri costieri più importanti, dove si concentra anche la gran parte del turismo balneare del sud Sardegna, dopo l'episodio di Sugiudeo, chiedono un sostegno e aiuti immediati.
9: Noi chiediamo supporto, perché i numeri parlano chiaro, cioè leggevo i dati, c'è stato un incremento del 150% degli sbarchi e noi non siamo in grado assolutamente di gestire questa situazione.
8: E dai colleghi di Pula e de Humus de Maria arrivano richieste simili, non lasciateci soli in questa emergenza.
10: Prima di tutto chiediamo al prefetto, alla Capitaneria di Porto, alla Questura e a tutti gli organi interessati che aiutino anche a vigilare su tutto il litorale, su tutta la fascia costiera e quindi naturalmente anche sul mare.
11: L'ideale sarebbe intercettarli a largo, quindi chiediamo una maggiore vigilanza sulle coste. E quindi dopo l'intercettazione, quindi che vengono accompagnati naturalmente nei porti, dove lì si procederà alla, naturalmente agli accertamenti di carattere nazionale e internazionale per loro riposizionamento nel territorio oppure nei rimpatri.
12: Questa avventura nasce da una presa di coscienza sul fatto che anche per gli appassionati dell'equitazione dell'ippica nuoresi sono costretti ad andare fuori.
13: È doveroso partire da qui, da parole chiare, propositive, pronunciate un anno fa, quando Pietro Carzedda aveva deciso di mettersi a disposizione della sua Nuoro. Sì, a Newmarket e Chilivani, patria del galoppo, questo allenatore di cavalli da corsa aveva preferito il galoppatoio comunale di Prato Sardo, una struttura da rilanciare con idee, competenza e una regolare concessione. Appassionati a parte, però, questa mossa a qualcuno continua a dare fastidio. Nella notte di Ferragosto sono comparse nuove scritte inquietanti in quella struttura che a settembre attendeva solo l'apertura. Minacce di morte, croci, frasi ingiuriose, offese di ogni tipo anche verso la compagna di Carzedda. Vattene finché sei in tempo, il concetto ricorrente, e il terzo avvertimento in meno di un anno, il secondo con la vernice. Queste le parole del sindaco Fenu.
14: Sono situazioni che noi continuiamo a condannare, l'auspicio è che davvero i gestori non si facciano in qualche modo intimidire da questi atti e vadano avanti.
13: Le indagini vanno avanti, gli investigatori hanno già in mano parecchi video, la zona è piena di telecamere, ecco la condanna della politica, bipartisan.
15: Non abbassiamo la testa, condanniamo con forza questo vile gesto e resistiamo per il bene della nostra comunità e delle strutture sportive che si trovano a Nuoro.
16: Alla politica spetta prendere una posizione forte, unitaria e intransigente. Non sono più sufficienti le manifestazioni di solidarietà.
17: Quanta acqua serve a un campo e soprattutto quando serve davvero? San Giovanni su Erge la risposta la dà il terreno. Sensori a diverse profondità misurano continuamente umidità e temperatura. Tutto per dosare la risorsa idrica con precisione ed evitare sprechi.
18: Nella nostra azienda è stata installata una stazione meteo che monitora sia lo stato idrico del terreno, sia la temperatura dell'aria, sia il vento. In questo caso particolare la stazione è stata installata all'interno del mandorleto, che è stato piantato nel 2019, e ci dà le indicazioni in tempo reale sullo stato idrico del suolo.
17: Una tecnologia che non solo misura, ma trasforma quei dati in indicazioni concrete per chi lavora nei campi, aiutando a leggere il fabbisogno reale delle colture e a rendere ogni intervento irriguo più mirato.
19: Questa è una delle stazioni meteo che abbiamo messo nelle aziende agricole che hanno aderito a questo progetto, è un progetto Irriga. Noi abbiamo realizzato questo intervento con un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Sardegna con un bando Argea e abbiamo messo le stazioni sia nelle nostre sedi istituzionali del Consorzio di Bonifica in 12 aziende agricole per circa 500 ettari.
20: Allai è il primo borgo italiano che può fregiarsi del titolo di Villaggio delle Stelle assegnato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, luogo ideale per l'osservazione del cielo.
21: Villaggio delle Stelle perché? Perché è stata attuata una politica di riduzione dell'inquinamento luminoso. Questo dimostra che è possibile attuare delle politiche virtuose che attenuano la luce in modo tale da poter continuare a vivere nel centro abitato.
22: È una fase di perfezionamento, diciamo, di proseguo di questo capitolo per Allai e per far sì che venga conosciuto un po' dappertutto.
20: Si completa così un percorso avviato dall'amministrazione guidata dall'ex primo cittadino Antonio Pili. Il riconoscimento premia la qualità del cielo notturno. Il Monte Grighin ospiterà presto una stazione di monitoraggio.
23: Per un monitoraggio continuo che tra l'altro trasmetterà i dati e così potremo verificare che effettivamente anche le misure che abbiamo fatto occasionalmente siano mantenute e perché no magari anche migliori nel tempo.
20: In piazza la consegna della certificazione internazionale, poi tutti ad ammirare al telescopio Luna Estrema. Stelle. Il planetario dell'Unione Sarda ha contribuito a questo iter dall'inizio. Oggi Allai si prepara ad accogliere i visitatori fra divulgazione astronomica e turismo del cielo.
21: Quello che noi speriamo è che Allai sia il primo seme e che tanti altri comuni qui in Sardegna vogliano seguire questa strada.
23: Speriamo di poter offrire anche dei workshop o delle iniziative per quel turismo un po' più specializzato.
0: Bosa supera il cuore dell'estate con numeri da record e una presenza turistica che soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto è particolarmente intensa. Bosa Marina, il lungomare, il centro storico, Sagosta e il castello Malaspina sono tra i luoghi maggiormente attraversati dai visitatori.
1: Bosa si conferma come una delle mete turistiche più importanti dell'isola, una stagione turistica che è partita già dal mese di aprile, confermatasi a maggio con un boom di giugno.
0: Una stagione partita in anticipo, sostenuta anche dalla crescente visibilità della città, inserita quest'anno nella top 20 di European Best Destination 2026.
1: Ora siamo nel pieno della stagione estiva con tanti eventi. Bosa è ormai diventata una città, oltre che di mare, anche di cultura, lo dice la sua storia, ed è per questo che questa amministrazione ha creato la Fondazione Bosa, che si occupa di tutti i musei della città, promuovendo appunto eventi di spicco anche a livello nazionale.
0: Nell'estate 2025 il centro della Planaggia ha registrato oltre 122.000 presenze. Quest'anno si pensa che i numeri saranno ancora più rilevanti e molti sono difficili da quantificare, come il turismo giornaliero di chi sceglie Bosa anche solo per qualche ora, per non dire di non aver visto almeno una volta il borgo sul Temo. A fare da corollario all'estate anche un calendario fitto di appuntamenti. Il 20 di agosto a Bosa Marina è atteso Piero Marras, mentre a settembre sarà la volta dello storico dell'arte Jacopo Veneziani.
1: L'amministrazione ha concentrato delle risorse importanti che hanno portato sia nel lungomare della nostra spiaggia degli eventi sportivi anche di carattere regionale, vedi le finali di beach soccer, ma anche eventi musicali.
2: Continua a scrivere la storia, TT, è il trionfo e stavolta però la paura, perché dopo aver conquistato il Palio di Siena, il 13° per un altro appuntamento con la storia, l'esultanza viene interrotta. Vittoria segnata da una caduta nel caos del finale di una gara nervosa, contradaioli in pista e confusione. Con Giovanni Azzeni la contrada del Nicchio vince dopo 28 anni. Il fantino con radice a Nurri, Suanda e Bola fa tremare però per le sue condizioni. Portato via in barella, trascorrerà la notte sotto osservazione in ospedale. Ha riportato un trauma cranico, le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Il primato intanto si avvicina, meglio di lui per ora solo un altro sardo, Andrea De Gortes, aceto, che ha ottenuto 14 successi. Vittoria netta, senza appello, quella di oggi, dopo i due rinvii per maltempo. Tittia nella storia con il quarto cappotto, ovvero la vittoria dei due pali ordinari di luglio-agosto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003 era Cigiri delle Balentes.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, contesto del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. Sa Radiolina.

0: ta inventalu.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, volto sul picco di Xasedico nel 1984, con il mo Baidaddu, sottinteso sangue.
1: Sara Diolina. Il sonus de Serra Nostra.
2: Uno straordinario incontro 2004 tra il Pugione e il coro su Nugoretu, diretto dal compito Tonino Du, danno vita insieme a un azionante brano, Fades Saros, sesto della stessa Anna via Pugione. Lo aschiamo.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tiloca, in uno dei suoi tanti motivi cati in italiano, anche se un disdegno elaborazione di bra con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Sono 7:01.
3: Allora, mo, da dove andiamo a sistemare casa? Cucina, soggiorno, bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domome ci aiutano a portare ogni spazio.
3: Anche i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Motel, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa però.
4: Oh, ottimi prezzi e il minimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai fur, la tua casa, mobili che fanno veramente te. Mobili. Omomea, lo da Cifada.
2: Primo contatto con Violina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirlo al computer? Clicca su radiolina.it. Interagisci con noi, ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nei supermercati Co ci sono le offerte per lo special pinza. Dal 29 agosto potrà acquistare in offerta la pinza in banco da 230 grammi a 1,99 euro. Pomodorini ciegini in confezione da 500 grammi a 1,49 euro. Prosciutto con nazionale sbonato 6 mesi a 1,99 euro. Acquisto lotti per la pizza nei supermercati Co di Sardegna e paga la tua tarate con Calapay e ti vendi da te. Da Co sei tu.
6: Prendi un calatasa con Stiglas. Cale, parapeti e ringhiere design in acciaio inox e vetro. Per una tada sogno. È semplice, è su misura, è S-Class.
7: Scopri il Gramma US. Comunicati efficace per crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web. Comunicati aziendale per raccontarsi. Ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri più su programmaus.uniosarda.it.

0: Il risveglio è la risposta tanto sperata. Sono miglioramento le condizioni di salute di Tepi, il giocatore del Cagliari, si è risvegliato dal coma oncologico. Il ventenne cantante francese domenica rischiò di annegare una piscina di Sardegna. Ricoverato all'ospedale Stissima Annunziata Sassari, è stato sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente. I medici, dopo aver accertato il miglioramento della funzione respiratoria, hanno dotato progressivamente la redazione per valutare la risposta clinica del calciatore, che è stata positiva. Tepi resta per ora nel reparto di terapia intensiva. Grande gioia è stata espressa dal presidente Rosso Giulini. Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sostenere la ventilazione meccanica e di procedere nel pomeriggio all'estrazione del paziente. La dichiarazione della dottoressa Stefania Emili, direttrice della terapia intensiva dell'ospedale Stissima Annunziata della U di Sardegna. Al risveglio Tepi ha mostrato una ripresa, si è ancora dello stato di coscienza, il vigile e collaborante è un presente deficit neurologici evidenti.
1: Scusi, tempio vuole mettere una pietra tombale sulle speculazioni energetiche.
2: E poi è deciso quello del sindaco Giammasu, che aveva già annunciato in campagna elettorale.
1: Il nostro impegno è stato davvero quello di renderci mai il PU, perché la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che l'amministrazione ha voluto darsi.
2: Due le motivazioni che hanno spinto verso questa scelta e credono il Comune Empio come capofila del no alle speculazioni etiche.
1: La prima è quella legata all'ambiente e alla salute dell'uomo. All'ambiente, che chi interviene in modo così devastante sul suo territorio porta con sé una devastazione, un deparamento irreversibile. Dall'altra parte, perché si parla di speculazione? Perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per

0: sperimentale finanziato dalla Regione Sardegna con un bando Argea. Abbiamo messo le stazioni sia nelle nostre sedi istituzionali del Consorzio di Bonifica in 12 aziende agricole per circa 500 ettari.
1: Allai è il primo borgo italiano che può fregiarsi del titolo di Villaggio delle Stelle assegnato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, luogo ideale per l'osservazione del cielo.
2: Villaggio delle Stelle perché? Perché è stata attuata una politica di riduzione dell'inquinamento luminoso. Questo dimostra che è possibile attuare delle politiche virtuose che attenuano la luce in modo tale da poter continuare a vivere nel centro abitato.
3: È una fase di perfezionamento, diciamo, di proseguo di questo capitolo per Allai e per far sì che venga conosciuto un po' dappertutto.
1: Si completa così un percorso avviato dall'amministrazione guidata dall'ex primo cittadino Antonio Pili. Il riconoscimento premia la qualità del cielo notturno. Il Monte Grighin ospiterà presto una stazione di monitoraggio.
4: Per un monitoraggio continuo che tra l'altro trasmetterà i dati e così potremo verificare che effettivamente anche le misure che abbiamo fatto occasionalmente siano mantenute e perché no magari anche migliori nel tempo.
1: In piazza la consegna della certificazione internazionale, poi tutti ad ammirare al telescopio Luna e Stelle. Il planetario dell'Unione Sarda ha contribuito a questo iter dall'inizio. Oggi Allai si prepara ad accogliere i visitatori fra divulgazione astronomica e turismo del cielo.
2: Quello che noi speriamo è che Allai sia il primo seme e che tanti altri comuni qui in Sardegna vogliano seguire questa strada.
4: Speriamo di poter offrire anche dei workshop o delle iniziative per quel turismo un po' più specializzato.
5: Bosa supera il cuore dell'estate con numeri da record e una presenza turistica che soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto è particolarmente intensa. Bosa Marina, il lungomare, il centro storico, Sa Costa e il castello Malaspina sono tra i luoghi maggiormente attraversati dai visitatori.
6: Bosa si conferma come una delle mete turistiche più importanti dell'isola, una stagione turistica che è partita già dal mese di aprile, confermatasi a maggio con un boom di giugno.
5: Una stagione partita in anticipo, sostenuta anche dalla crescente visibilità della città, inserita quest'anno nella top 20 di European Best Destination 2026.
6: Ora siamo nel pieno della stagione estiva con tanti eventi. Bosa è ormai diventata una città, oltre che di mare, anche di cultura, lo dice la sua storia ed è per questo che questa amministrazione ha fondato, ha creato la Fondazione Bosa che si occupa di tutti i musei della città promuovendo appunto eventi di spicco anche a livello nazionale.
5: Nell'estate 2025 il centro della Planaggia ha registrato oltre 122.000 presenze, quest'anno si pensa che i numeri saranno ancora più rilevanti e molti sono difficili da quantificare, come il turismo giornaliero di chi sceglie Bosa anche solo per qualche ora, per non dire di non aver visto almeno una volta il borgo sul Temo. A fare da corollario all'estate anche un calendario fitto di appuntamenti. Il 20 di agosto a Bosa Marina è atteso Piero Marras, mentre a settembre sarà la volta dello storico dell'arte Jacopo Veneziani.
6: L'amministrazione ha concentrato delle risorse importanti che hanno portato sia nel lungomare della nostra spiaggia degli eventi sportivi, anche di carattere regionale, vedi le finali di beach soccer, ma anche eventi musicali.
7: Continua a scrivere la storia, TT, è il trionfo e stavolta però la paura, perché dopo aver conquistato il Palio di Siena, il tredicesimo, per un altro appuntamento con la storia, l'esultanza viene interrotta. Vittoria segnata da una caduta nel caos del finale di una gara nervosa, contrada Joli in pista e confusione. Con Giovanni Azzeni la contrada del Nicchio vince dopo 28 anni. Il fantino con radice a Nurri su Anda e Bola fa tremare però per le sue condizioni. Portato via in barella, trascorrerà la notte sotto osservazione in ospedale. Riportato un trauma cranico, le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Il primato intanto si avvicina, meglio di lui per ora solo un altro sardo, Andrea De Gortes, aceto, che ha ottenuto 14 successi. Vittoria netta, senza appello, quella di oggi, dopo i due rinvii per maltempo. Tittia nella storia con il quarto cappotto, ovvero la vittoria dei due pali ordinari di luglio-agosto.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 20.

0: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unione. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu.

0: Radiolina Playlist.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
1: Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
0: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Auger-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Prima edizione delle notizie qua su Radiolina. Buon mercoledì 19 agosto da Lele Casini al microfono e apriamo il GR con l'economia, con uno dei due titoli principali dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola sulla Pugnone Digita. Fare il pieno è diventato un lusso, questo è il titolo del giornale. Fiammata dei prezzi, rincarano diesel e benzina, cibo e trasporti, le bollette di luce e anche il gas. Una famiglia con 2 figli quest'anno spenderà circa 1.300 euro in più rispetto al 2025, una stangata al centro. C'è il caro carburanti, fare il pieno di gasolio in Sardegna costa il 25% in più di un anno fa e rifornire a Ferragosto non era mai stato così caro. L'altro argomento di primo piano è il miglioramento delle condizioni del giovane attaccante del Cagliari, Yael Trépil, ventenne francese. Ieri si è risvegliato dal coma, è stato estubato, gli è stata sospesa la ventilazione meccanica e sta decisamente meglio. Le prime parole alla mamma e poi anche un accol col presidente Giulini e con mister Pisacane. Al Brussi, Cagliari, allarme, aggressioni al personale sanitario, 2 gli episodi negli ultimi giorni con 3 professionisti coinvolti, la denuncia di sindacati, la preoccupazione di una dottoressa, situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri. Nella giornata di ieri sono state registrate 2 morti nel Nord Sardegna, ieri mattina nella spiaggia di Aliento a causa di un malore dove ha provato un arresto cardiaco, ha perso la vita un albergatore toscano di 64 anni. Un uomo di 36 invece è stato trovato morto all'interno di un'imbarcazione ormeggiata a Cala Reale sull'isola dell'Asinara. Sul fatto indaga la Guardia Costiera. A Villa Simios, dal 21 agosto, nuova edizione di Diario Storia e Libro Racconta, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Villa Simios, Asi Sardegna, dal progetto culturale Diario, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Sentiamo il direttore artistico della rassegna, Fabio Meloni.
4: Torna a Villa Simius Ideario Storie e Libro Racconta. Sarà la seconda edizione. 3 serate, venerdì 21, domenica 23 e martedì 25 agosto, in piazza Gramsci alle 22. Ospiti Gianluigi Paragone, Beatrice Venezi e Marco Mancini.
3: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nuovo allenamento mattutino al Cagliari Sport Center di Assemini per i giocatori del Cagliari a 3 giorni dalla prima di campionato a Parma. Ieri hanno lavorato con il gruppo sia Mina che l'attaccante Kevin Carlos, parzialmente con il resto della squadra De Iola e Mendice. Fiducia su un loro recupero per la partita. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto su Radiolina con Veronica Fada. Le news invece tornano fra un'ora.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei

0: azienda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfasonis.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo subito questo nostro appuntamento con il Caffè Corretto. È mercoledì 19 agosto, le 8:06 ed è tutto pronto appunto per il Caffè Corretto della mattina. Io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9:30, mentre invece in regia abbiamo il nostro Fabio Leoni. E per iniziare io vi proporrei appunto la lettura dell'Unione Sarda, che potete trovare oggi in edicola o, se preferite, sull'app L'Unione Digital, per fare un po' il punto su quello che è successo in Sardegna, ma non solo, ovviamente, nelle ultime ore, perché è giusto restare sempre aggiornati. L'Unione Sarda che oggi apre con Miracolo 3P. Arriva la madre e si sveglia. L'attaccante del Cagliari, che ha rischiato di morire, ha negato sta meglio. Salve mamma, ciao mamma, un miracolo, un sorriso che dice tutto. Iel 3P, l'attaccante del Cagliari, che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato nella tarda mattinata di ieri. All'improvviso gli si è riaccesa la luce quando la madre, arrivata da Parigi, ha varcato l'ingresso della terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari. Nel pomeriggio è stata sospesa la ventilazione meccanica e il calciatore ha partecipato a una call con il presidente Giulini e il tecnico Pisacane. La domanda del calciatore rossoblu: quando posso tornare ad allenarmi? Sicuramente una bella notizia, non solo per i tanti tifosi della squadra, ma anche per il club, che ovviamente tutti sono rimasti con il fiato sospeso. E poi un altro grande tema al centro della nostra prima pagina: si parla di economia e si parla del fatto che ormai fare il pieno è diventato un lusso. Si spenderanno 1.300 euro in più rispetto al 2025, potere d'acquisto in picchiata. Una notizia che però possiamo trovare anche su unionesarda.it, appunto, che parla dei carburanti, della grande stangata con questo aumento dei costi rispetto a un anno fa. Difatti nel 2025, per un pieno di gasolio, parliamo di 50 litri più o meno, in Sardegna bastavano 81,90 euro, ora se ne spendono 105,35 centesimi. Stiamo parlando ovviamente di 23,45 euro in più. Per la benzina invece il rincaro è stato di 14,70 euro. La regione, con la finanziaria, ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere imprese, agricoltura e trasporti, ma ovviamente tutti i dettagli li potete trovare non solo sul sito, ma sull'Unione Sarda oggi in edicola. E poi ancora la cronaca con il trionfo per la 13ª volta di Titia, che vince il palio, ma il re cade all'arrivo. Il fantino di Nurri finisce in ospedale dopo la botta. Titia ce l'ha fatta per una volta appunto, ma senza la festa. Un urto violento tra il suo cavallo e un contradaiolo del Nicchio che festeggiava ha fatto cadere il fantino 41enne di Nurri. Giovanni Azzeni ha rischiato di essere travolto dai cavalli che lui stesso aveva abbattuto. A tarda sera per lui gli accertamenti in ospedale. E su questa notizia poi torneremo nel corso del nostro Caffè Corretto, perché abbiamo ovviamente preparato un approfondimento proprio per voi. E poi, prima di spostarci nelle notizie ovviamente nazionali, leggiamo a pagina 7: organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti. Oggi l'interrogatorio del presunto scafista di Tuerreda. Il dubbio: i barchini utilizzati sono stati utilizzati appunto solo per l'ultimo tratto di mare. Quindi ovviamente le indagini sono in corso. La nostra rassegna stampa continua, però prima Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto,

0: non mancare!
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
6: Radiolina, estate.
7: Caffè corretto.
8: E noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e dalla Sardegna pian piano ci spostiamo nel resto del mondo, ma prima di farlo restiamo comunque sempre sull'Unione Sarda, perché nelle pagine dell'economia si parla dei social, i social come la nicotina, Meta alla sbarra, il via il processo californiano all'azienda proprietaria di Facebook e Instagram. In palio non c'è solo una maxi multa, ma il futuro dei social media negli Stati Uniti. Meta va alla sbarra in California dopo che 3 anni fa il procuratore dello Stato assieme a 29 colleghi ha accusato l'azienda di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Un processo dagli esiti potenzialmente storici che gli esperti legali hanno paragonato a quelli contro i grandi produttori di tabacco o contro gli oppioidi, casi esemplari che hanno cambiato quelle industrie per sempre. Adesso ci spostiamo invece sul Corriere della Sera, che sul suo sito corrieredellasera.it apre con il raid nella notte, nuova ondata di droni ucraini contro Mosca, la difesa russa intercettati e abbattuti. E poi il grande tema è sempre la sfida di Trump, che dice Hormuz è nostro, un titolo che possiamo trovare però anche sul Corriere della Sera cartaceo, che possiamo trovare in edicola. La sfida di Trump, Hormuz è statunitense, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Ecco, questo è un tema che ricorre, ne parlavamo ovviamente anche poco fa, tema centrale anche sulla prima pagina dell'Unione Sarda. Scaduta la tregua con l'Iran, la Casa Bianca alza il tiro e annuncia lo stretto di Hormuz è nostro e contemporaneamente congela ogni dialogo con Teheran. Gli Ayatollah replicano, correggeremo le illusioni di Donald Trump, e i riflessi sui mercati ovviamente ci sono, con le borse che sono in discesa. In Italia cresce il prezzo del petrolio e sale anche la tensione nei territori. In Cisgiordania, prigionieri palestinesi sono stati marchiati con dei numeri sulla fronte. Poi la fotonotizia in prima pagina è invece dedicata a Varenne, il cavallo del secolo, il trottatore più forte di sempre aveva 31 anni. E poi ancora a Roma, uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. Emergono nuovi elementi dopo il femminicidio di Venezia. La PM rivela che c'erano state 24 denunce a Ferragosto e ieri un nuovo femminicidio a Colleferro vicino a Roma. La vittima era una cinquantenne originaria della Polonia, l'aggressore invece il marito, un 69enne nato in Tunisia. Il delitto si è consumato davanti a uno dei cinque figli della coppia, a chiamare i soccorsi un'altra figlia che, tornata a casa, ha trovato la madre agonizzante. Invece ci spostiamo sul Messaggero, anche qua l'addio a Varenne, il cavallo amato come una pop star, morto a 31 anni, il più grande trottatore della storia dell'ippica mondiale. E poi invece Repubblica in prima pagina titola "Nuove fiamme di guerra". Trump, l'abbiamo detto poco fa, che dichiara Hormuz come territorio, ecco, degli Stati Uniti, mentre invece i missili di Teheran volano sul Golfo, re di Israele in Siria. E poi c'è anche l'altro fronte, il fronte della guerra in Ucraina, con l'attacco di Kiev alla periferia di Mosca. Il Cremlino inferisce su Kharkiv con 10 morti. E poi per terminare abbiamo qua l'Avvenire che parla di migranti. Ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso il nostro paese, i trasferimenti ovviamente dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. La pratica comincerà da fine agosto, dice la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Resta in Germania intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia. Queste erano le principali notizie della nostra rassegna stampa, ma adesso c'è la musica di Radiolina con Fulminacci, "Maledetto me".

0: Eccoci qua, il nostro caffè corretto, l'avevamo detto, l'approfondimento legato alla vittoria, la 13ª vittoria di Titia del Palio di Siena. Per parlarne abbiamo qua con noi in collegamento Giuseppe Deiana dell'Unione Sarda, che oltre a essere un grande esperto del palio è anche un grande, grandissimo appassionato. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Veronica, grazie.
0: è giusto sottolinearlo. Allora Giuseppe, una serata, un momento molto atteso, dopo ben due rinvii, come è andato questo palio? Tanta emozione.
1: Beh, è stato un palio molto emozionante, ma anche molto difficile, Veronica, perché ci è voluta praticamente un'ora alla mossa, perché diciamo la sorte ha deciso che l'ingresso nei canapi era diciamo abbastanza difficoltoso per le rivalità presenti in piazza, per esempio la Torre, l'Oca, l'Istrice e la Lupa. Sembrava che tutto si mettesse bene per Dario, per Dino Pes con sulla Lupa, con Diodoro, il cavallo che aveva vinto a luglio, e invece Titia è stato fenomenale, ha fatto una partenza praticamente impeccabile, e quindi è riuscito a portare a casa con Andebola il palio. È il 13° palio, che è quasi un record, perché davanti a lui adesso c'è solo Aceto. Ha raggiunto Trecciolino, Luigi Bruschelli, che poi fu il suo mentore, quello che lo vide in una corsa qua in Sardegna e lo portò a Siena, e ha raggiunto quindi lui come numero di pali vinti. Adesso davanti c'è solo il mitico Andrea De Gortes di Olbia, Aceto, che nel mondo moderno, nei tempi moderni, ha messo insieme 14 pali. Chiaramente adesso bisogna vedere anche le condizioni di salute di Titia, perché come chi ha visto il palio può aver visto, insomma, c'è stata questa caduta provocata dal fatto che i contradaioli del Nicchio erano talmente felici che sono entrati in piazza subito, anche perché la contrada del Nicchio non vinceva dal 1998. In quel caso la vittoria fu proprio ad agosto del 98, con Dario Colagè, detto il Bufera, che era un fantino viterbese, e quindi era diciamo la nonna di piazza, come si dice. E l'altro record di TTA è che ha diciamo dato la vittoria all'Aquila, che era la nonna di piazza a luglio, e adesso cioè quella che non vinceva da più tempo, e adesso al Nicchio, che era diventata da luglio quella che la contrada che non vinceva da più tempo. Le condizioni di Titia sembrano in miglioramento, pare che abbia una microfrattura cervicale al collo provocata appunto dalla caduta, perché il cavallo ha colpito alcuni contradaioli che erano entrati nel tuffo di Piazza del Campo. Lui è caduto, ha fatto un movimento chiaramente col collo molto brutto, chi ha visto è rimasto insomma a terra per qualche minuto, però le condizioni sembrano in miglioramento, quindi speriamo per il meglio.
0: Esatto. Giuseppe, gli ultimi secondi, solo per ricordare anche a chi ci sta ascoltando, che comunque quella dei rinvii ormai è una costante in questi ultimi anni.
1: Sì, purtroppo sì, perché il tempo, come vediamo, il clima sta cambiando, e quindi questi temporali spesso modificano le cose. Meno male che insomma ci sono i rinvii, perché comunque bisogna correre in sicurezza, e correre con il tuffo bagnato sia per i cavalli che per i fantini non è una cosa che garantisce sicurezza.
0: Grazie Giuseppe, grazie per questo intervento, grazie mille, e noi andiamo avanti con il nostro caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono fuori.

0: di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Caffè Corretto. Caffè Corretto.
1: E tra poco ci sposteremo a Tempio Pausania per parlare con la nostra collega Silvia Orru. Il tema è quello della speculazione energetica, ma prima la grande musica di Radiolina con Bruno Mars.

0: Era Bruno Mars qua su Radiolina. Adesso si parliamo di speculazione energetica con il comune di Tempio Pausania che si schiera per il no. Parliamo con la collega di Videolina, Silvia Orru. Buongiorno Silvia, benvenuta. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Silvia, ci senti? Riproviamo un attimo a contattare la collega e nel frattempo diamo un'occhiata alla nostra pagina unionesarda.it che appunto in apertura continua a raccontarci la grande crisi dei carburanti con la stangata per tutti gli automobilisti. Fare il pieno, lo ricordiamo, in Sardegna costa il 25% in più rispetto a un anno fa. E poi sempre in primo piano abbiamo la testimonianza: la ragazza travolta dal barchino di migranti parla l'amico, non è vero che non si sono accorti di nulla, ero con lei, mi sono scansato e mi sono salvato. Loro dopo l'impatto si sono fermati e ci hanno guardato e sono scappati, ha raccontato appunto l'amico della ragazza travolta dal barchino. Poi ancora le buone notizie per il calciatore del Cagliari Trepi con l'attaccante che appunto si è risvegliato a 48 ore dall'incidente in piscina. Mi dicono dalla regia però che siamo riusciti a contattare la collega Silvia Orru. Buongiorno Silvia, ci sei?
1: Buongiorno Veronica. Eccoci. E buongiorno a chi ci ascolta.
0: Questo è il bello della diretta, lo diciamo sempre ed è giusto così. Però avevo iniziato a raccontare ai nostri radioascoltatori che il grande tema è quello della speculazione energetica a Tempio Pausania. Il comune dice no.
1: Esatto, è così Veronica, quello che arriva da Tempio alla fine è un messaggio politico molto chiaro, no alla speculazione energetica, invece sì a una pianificazione del territorio che metta al centro la tutela dell'ambiente ma anche della salute e delle risorse locali. Ecco, per capire meglio le ragioni di questa scelta siamo andati dalla sindaca di Tempio Pausania, Gianna Masu, che ci ha accolto in municipio e ci ha spiegato come questa posizione non sia nata oggi, perché la sindaca lo aveva già annunciato durante la campagna elettorale. La nuova amministrazione aveva indicato proprio tra i primi obiettivi quello di contrastare le speculazioni energetiche nel territorio di Tempio Pausania, comprese le frazioni. Ecco, il primo passo concreto è arrivato il 30 luglio scorso con la decisione del Consiglio Comunale di avviare una proposta di variante al PUC, il piano urbanistico comunale appunto. In altre parole, Tempio ha voluto riprendere in mano la pianificazione del proprio territorio e utilizzare proprio il PUC come strumento per stabilire con maggiore forza come e dove il territorio possa essere trasformato. Al di là degli aspetti tecnici e giuridici, c'è soprattutto una questione di visione del territorio e la domanda che pone Tempio è molto semplice, ovvero che cosa rimane alla Sardegna dopo un investimento energetico di questo tipo. Secondo l'amministrazione il rischio è quello di consumare, trasformare in maniera irreversibile il territorio, senza che a fronte di questo sacrificio ci sia poi una vera ricaduta economica per le comunità locali. La sindaca infatti ha parlato di una vera e propria speculazione legata anche agli importanti incentivi che rendono questi investimenti economicamente molto interessanti per chi li realizza, mentre per il territorio resterebbero soltanto benefici, come dire, limitati rispetto all'impatto prodotto. E poi c'è la questione ambientale, della salute. Il concetto espresso dalla sindaca è che la salute delle persone non può essere considerata separatamente dalla salute del territorio. Ecco, se si compromette il territorio si finisce inevitabilmente per incidere anche sulla qualità della vita delle persone e sull'equilibrio degli ecosistemi. Ma Tempio non vuole limitarsi a dire no, infatti nella variante al PUC viene inserito anche il piano comunale delle acque, perché l'acqua viene considerata una delle risorse strategiche più importanti di questo territorio. L'obiettivo è quindi costruire una sorta di doppio binario, una sorta di doppia tutela: da una parte la pianificazione urbanistica comunale e dall'altra gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale. E qui arriviamo, forse all'aspetto più interessante di questa vicenda, perché Tempio potrebbe diventare un comune capofila del no alla speculazione energetica, perché la decisione di Tempio alla fine non riguarda soltanto Tempio. In Sardegna molti comuni si trovano davanti allo stesso interrogativo, cioè come conciliare la necessità di produrre energia da fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio, dell'agricoltura, delle risorse naturali e anche dell'identità dei territori. Ecco, la scelta di Tempio potrebbe diventare un esempio per altre amministrazioni che potrebbero seguire il comune gallurese, non necessariamente perché tutti debbano adottare esattamente gli stessi strumenti, ma perché un comune può provare a utilizzare la propria pianificazione urbanistica per governare le trasformazioni del territorio e stabilire dunque una linea politica precisa. Ecco, Tempio, nel suo caso, ha già tracciato quella che è la sua direzione.
0: Ecco, Silvia, grazie per questi aggiornamenti, sempre precisa e puntuale, grazie di cuore.
1: Grazie a te, Veronica, e un saluto.
0: E noi andiamo avanti invece con la musica di Radiolina, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: grammi 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
2: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nella giornata di mercoledì condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia con dei rovesci temporali nella seconda parte di settimana. Ma qualche piovasco può transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Caffè corretto.
10: 8.47 qua in diretta su Radiolina, continuiamo con le nostre interviste e i nostri approfondimenti e adesso puntiamo gli occhi sulle nostre città per capire se siano effettivamente accessibili per tutti. Ne parliamo con il presidente dell'ANMIC Sardegna, Fabrizio Rodin. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Ecco, allora, un occhio più o meno attento, guardando ovviamente le nostre città, può rendersi conto che ci sono degli aspetti che si possono ovviamente migliorare. Parliamo di accessibilità per persone che hanno diverse disabilità. Che cosa si può migliorare? Partendo ovviamente dal pubblico, ma poi arrivando al privato.
11: Beh, gli aspetti sono davvero tanti, innumerevoli, sia in qualunque ambiente, basta che assumiamo la prospettiva di una persona che ha una disabilità motoria, riusciamo a scorgere tanti aspetti che possono essere migliorati, dal banalissimo marciapiede con il palo della luce al centro invece che essere messo ad un lato, a scalini invece che rampe, oppure basti pensare ai nostri condomini, tantissimi condomini pensati e costruiti negli anni 70 con scalini all'interno, alcuni o tanti senza ascensori, oppure addirittura entrando nelle case, bagni che non sono stati pensati per avere una mobilità che sia possibile per tutti. E lì la soluzione, cioè ragionare di una mobilità che deve essere

0: pensata, disegnata e realizzata per tutti, per chi ha delle disabilità fisiche permanenti, per chi ha temporaneamente un impedimento, e se va bene per loro va bene per tutti.
1: Ecco, prima di scendere nel dettaglio ovviamente di quello che poi effettivamente si può fare nella vita di tutti i giorni per rendere una città o comunque anche un centro abitato più accessibile, le chiedo se effettivamente poi, lei ha citato le case degli anni 70, se effettivamente poi negli anni sia cambiato qualcosa anche a livello culturale, abbiamo cambiato il modo di vedere determinate tematiche, di sentirle soprattutto.
0: Gli aspetti culturali sono sempre quelli più lenti ad essere percepiti, però sono anche le modifiche più durature, quindi la sensibilità che viene riscontrata oggi per la soluzione di questo tipo di problemi non è quella di 10 anni fa e meno che mai quella di 30 anni fa. Su questo tanti passi avanti sono stati fatti dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista normativo. Ormai tante costruzioni, tante modalità costruttive che venivano adottate appunto negli anni 70 e 80 oggi non sono più consentite, e quindi su questo sono stati fatti tanti passi avanti. È possibile oggi continuare a migliorare, ma questo con un approccio di tipo comunitario, cioè tutti noi abbiamo la possibilità, se ci guardiamo attorno, se ci pensiamo un attimo, di compiere un atto che va in quella direzione. Per il singolo potrà essere piccolo, insignificante, ma la somma di tutti questi cambiamenti può davvero modificare il corso di l'esistenza di tante persone. Basti pensare a quante volte nei condomini ci sono delle liti per l'abbattimento di alcuni scalini o per quanto riguarda l'installazione degli ascensori. Su questo molto spesso ci sono delle impuntature magari legate a rapporti consumati negli anni che invece possono, se superate, possono condurre davvero a un miglioramento importante. Fermo restando che poi ci sono comunque le amministrazioni pubbliche che tanto hanno ancora da fare su questi aspetti.
1: Ecco, di questi aspetti poi continueremo a parlare tra poco, però prima la grande musica di Radiolina con Canto d'amore.

0: E noi continuiamo a parlare di città accessibile, lo facciamo con il presidente ANMIC Sardegna Fabrizio Rodin. Prima insomma parlavamo appunto di quello che il singolo può fare per migliorare una situazione che già di per sé comunque non è ottimale. Tanti passi in avanti sono stati fatti, ma c'è ancora tanta strada da percorrere. E quindi, dottor Rodin, nel nostro privato, nel nostro piccolo, che cosa possiamo fare, ecco, per rendere le nostre città e magari, ovviamente lo diceva, i nostri condomini, le nostre case più accessibili? È anche una cosa facile da fare o magari è una cosa molto difficile?
1: Beh, è un percorso, non si può pensare naturalmente che dall'oggi a domani possano essere portati dei cambiamenti così importanti in ogni luogo. È una tendenza che però può essere adottata dai singoli e dalle formazioni come i condomini, appunto, o i luoghi di lavoro. Basti pensare quanto spesso capita che all'ingresso di negozi, soprattutto negozi piccoli, ci siano delle difficoltà all'ingresso, oppure banalmente come è messo, come sono disposti gli arredi. Quindi queste sono piccole accortezze che però possono, dalle quali possono derivare dei grandi risultati per le persone che in quel momento hanno bisogno. Quindi basti pensare anche alla madre che ha un passeggino e non riesce ad entrare in un negozio, non riesce a girare all'interno di questo negozio. Su questo, per esempio, non ci sono neanche degli investimenti da fare, occorre un'attenzione. Oppure quando viene ristrutturato un bagno o una casa, ragionare anche di questi aspetti, perché magari oggi io non ho quel tipo di necessità, ma io un mio familiare potrebbe avere questo tipo di necessità negli anni. Quindi avere questo tipo di attenzione è importante, ma soprattutto è produttivo anche per il futuro.
0: Ecco, anche perché se poi diamo un'occhiata ai numeri ci rendiamo conto che non sono poche le persone che hanno effettivamente la necessità di queste accortezze. Parliamo di un buon 15%, è corretto?
1: Parliamo di un 15%, cioè, o meglio la stima è di, sì, 15% della popolazione che ha un qualche tipo di disabilità, che può essere naturalmente psichica o motoria o insomma, organica. Nel caso di specie parliamo di persone che hanno una difficoltà motoria. E su questo poi non esistono delle statistiche, come dire, squisitamente precise e legate a un luogo. Però, ripeto, su questo davvero è tanto quello che si può fare, ed è una bugia pensare che occorrano necessariamente dei grandi investimenti o che comunque siano sempre gli altri che debbano provare a cambiare questa dimensione. È classico il pensiero per cui deve essere sempre il pubblico a cambiare. In genere viene sempre chiesto agli altri di cambiare, viene sempre chiesto agli altri di cambiare. Ecco, questo è il modo migliore per avere un cambiamento lento, lentissimo. Se invece adottiamo un'altra prospettiva, che è quella del cambiamento portato innanzitutto

0: da parte di noi stessi, questo può essere davvero molto più veloce.
1: Ecco, lo ricordiamo, dottor Rodin, in chiusura di questa intervista, Anmic non va in vacanza, ad agosto siete rimasti operativi perché c'è sempre bisogno del vostro aiuto.
0: Sì, è stata ormai una scelta che portiamo avanti da anni, le nostre sedi rimangono aperte, tranne, come dire, nei giorni di festa, rimangono aperte per una scelta ben precisa, perché portiamo avanti, oltre all'attività di sportello nelle nostre sedi, ma portiamo avanti anche le nostre attività socializzanti, e ad agosto c'è ancora più necessità. Molto spesso le persone anziane o persone con disabilità magari non possono allontanarsi dal proprio domicilio o dalla propria città, e allora noi rimaniamo aperti proprio per dare un supporto in un momento in cui c'è maggiore necessità.
1: Bene, allora noi ringraziamo il presidente Anmic Sardegna Fabrizio Rodin per questo intervento e anche per il grande lavoro che fate. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi.
1: Andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
5: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
6: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
5: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia. Rientrata a casa intorno alle 15:30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato, dove ha confessato il femminicidio.
6: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
5: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Ajax-Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Andiamo subito su unionesarda.it, l'apertura dedicata alla crisi e al caro carburanti. La stangata a fare il pieno in Sardegna costa il 25% in più di un anno fa, la guerra del Golfo ha fatto volare i costi, benefici dei tagli delle accise rapidamente divorati dagli aumenti continui. L'isola non è la sola a pagare e soffrire. Sull'Unione Sarda invece cartaceo e sull'app Unione Digital l'altro argomento di apertura è il miglioramento delle condizioni del giovane attaccante del Cagliari, il 3P. Il bollettino di ieri sera del Santissimo Annunziata di stasera ha confermato la buona notizia. Il ventenne francese si è svegliato dal coma, è stato estubato, gli è stata sospesa la ventilazione meccanica e sta decisamente meglio. Le prime parole alla mamma e poi anche una call col presidente Giulini e con Mister Pisacane. Al Brozzo di Cagliari allarme, aggressioni al personale sanitario, due episodi negli ultimi giorni con tre professionisti coinvolti, la denuncia ai sindacati, la preoccupazione di una dottoressa, situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri. Nella giornata di ieri sono state registrate due morti nel Nord Sardegna, ieri mattina nella spiaggia di Agliento a causa di un malore che lo ha provato un arresto cardiaco, ha perso la vita un albergatore toscano di 64 anni, un uomo di 36 anni invece è stato trovato morto all'interno di un'imbarcazione ormeggiata a Cala Reale sull'isola della Senara. Sul fatto indaga la Guardia Costiera. A Villa Simius del 21 agosto, nuova edizione di Ideario Storia, il libro racconta, la rassegna letteraria promossa dal comune di Villa Simius, Asi Sardegna, progetto culturale Ideario con il patrocinio del Ministero della Cultura. Sentiamo il direttore artistico della rassegna, Fabio Meloni.
9: Torna a Villa Simius Ideario Storia, il libro racconta. Sarà la seconda edizione, tre serate, venerdì 21, domenica 23 e martedì 25 agosto in piazza Gramsci alle 22. Ospiti Gianluigi Paragone, Beatrice Venezi e Marco Mancini.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva il calcio. Nuovo allenamento mattutino al Crespo Center di Assemini per i giocatori delle Cagliari. A tre giorni dalla prima di campionato a Parma, ieri hanno lavorato con il gruppo sia Mina che l'attaccante Kevin Carlos, parzialmente con il resto della squadra. Degli Olemendi c'è fiducia su un loro recupero. È tutto per adesso. A più tardi.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
16: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: E adesso il nostro spazio dedicato agli spettacoli e alla cultura, perché lo sappiamo, la Sardegna soprattutto in estate si accende con tante tante iniziative. E oggi parliamo del Festival Mamma Tita, che parliamo ovviamente del circo contemporaneo, e per raccontarci questa avventura abbiamo qua in collegamento la direttrice artistica Chiara Murru. Buongiorno Chiara e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, in cosa consiste questo festival? Perché so che avete già iniziato, siete proprio nel vivo praticamente di questo programma. Che cosa avete in serbo per i vostri spettatori?
2: Allora, il festival ha avuto una piccolissima anteprima molto bella a Villanova Monteleone il 9 di agosto e entrerà nel vivo il 23 di agosto, ufficialmente, diciamo così. Siamo di base ad Alghero, ma abbiamo degli spettacoli anche all'Argentiera, a Puti Figari, a Osilo e a Nuoro, in collaborazione col Patapun Festival. Quest'anno festeggiamo i nostri 10 anni di attività e quindi è un compleanno molto importante. Abbiamo deciso di invitare alcuni degli artisti simbolo di questi 10 anni. È un festival che pone particolare attenzione alla programmazione delle artiste donne e quindi abbiamo su tutte, cito la Corcoles, che è un equilibrista che proporrà 2 spettacoli a 8 metri d'altezza, è una funambola bravissima, che andrà in scena ad Alghero a fine agosto. E iniziamo con il tendone del Circo Madera, un tendone senza animali, un circo viaggiante fondato da ragazzi molto giovani, molto attivi, che presenteranno 2 spettacoli sotto tenda e ospiteranno anche altri spettacoli, tra cui Blue 5, che è una compagnia italiana molto rinomata, che presenterà uno spettacolo che si chiama Dance Cirque. E poi avremo la collaborazione con il Network delle Pagliacce, che è un collettivo tutto al femminile che porta avanti il lavoro delle artiste donne, delle clownesse italiane e non solo, che presenterà Last One, un debutto nazionale, e poi un Pagliacce Gala che l'anno scorso ha avuto un grande successo. Ospiteremo per la prima volta in Italia una clown spagnola che si chiama Bastante Gliusa e Xema Muñoz, sempre per il nostro focus Spagna, che presenterà il suo spettacolo poetico Gota nel Forte della Maddalena. Insomma, tutti i giorni spettacoli e laboratori dal 23 di agosto al 6 settembre. In chiusura ospitiamo una compagnia svizzera che si chiama Teatre Circulaire, che viene per la prima volta in Sardegna e che presenta uno spettacolo meraviglioso, molto molto bello e divertente, e come tutti gli spettacoli che proponiamo sono adatti a tutti, piccoli e grandi.
1: Ecco, quindi voi avete iniziato appunto con questa anteprima il 5 di agosto, quindi la cosa più corretta è dire che in realtà state proprio scaldando i motori, ecco, per avvicinarvi alla, insomma, alla parte più importante, ovviamente,
2: più di questo
1: più consistente. E Chiara, io ti chiedo se per il circo, no, ci sia ovviamente ancora spazio. Ti spiego il perché. A volte ci pare che sia un qualcosa relegato nel passato, uno spettacolo che a oggi magari le persone non riescono ad apprezzare come un tempo. Invece voi ci insegnate che non è così, che è ancora vivo e che ancora ci può stupire.
2: Assolutamente sì, noi siamo il primo festival di circo contemporaneo riconosciuto dal Ministero della Cultura in Sardegna e abbiamo, per così dire, colto un grande movimento che in Sardegna in realtà è molto molto vivo. Ci sono tantissimi artisti sia sardi che diciamo forestieri, non sardi, che hanno scelto di vivere in Sardegna, alcuni proprio qui nelle zone di Alghero. È una forma di spettacolo molto attiva, molto dinamica, molto viva e molto ricca. Tra l'altro ci sono artisti multidisciplinari, per esempio la Corcoles che abbiamo citato all'inizio è una danzatrice che ha scoperto l'equilibrismo e il funambulismo e cerca di unire queste 2 discipline, quindi spesso e volentieri sono artisti formati che danno spazio al loro talento fisico, diciamo così, alla loro creatività, investendo molto sull'aspetto corporeo e sulla spettacolarità dei numeri che compiono, ma che stanno facendo un grande lavoro di ricerca sulla regia e sull'innovazione. È una fucina molto, molto attiva in Italia. Per esempio, il Circo Vertigo è diventata una università, la prima università italiana di circo contemporaneo. Quindi, sì, in realtà è, diciamo così, molto legato al passato, alla poesia felliniana. Tutti pensano sempre molto, quando pensano al circo, pensano a Fellini, ma in realtà c'è una grande, grande ricerca contemporanea.
1: Ecco, e quindi ricordiamo l'appuntamento del 23 agosto, si entra nel vivo con il Festival Mamatita. Io ringrazio Chiara Murru, la direttrice artistica, per averci portato con sé nel suo mondo meraviglioso. Grazie Chiara. E
2: Grazie a voi.
1: noi andiamo avanti con la musica di Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Il dolce gusto dell'estate.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sager J presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sager J. Prenotazione obbligatoria al 344 236 9837.

0: Ecco qua, è giunto il momento delle notizie da unionesarda.it. C'è in collegamento con noi la collega Angelica De Enrico. Buongiorno Angelica, cosa c'è di nuovo?
1: Ciao Veronica, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina apriamo il sito con il punto sui carburanti. Una stangata in Sardegna: un anno fa per fare un pieno di gasolio bastavano tra virgolette 81 euro, ora se ne spendono ben 105, mentre per la benzina il rincaro è stato di circa 14 euro. La guerra del Golfo ha fatto volare i costi del carburante, i benefici dei tagli delle accise. L'ultimo varato dal governo, tra l'altro, riguarda solo il diesel e per di più scade di prossimo, sono stati rapidamente divorati dagli aumenti continui e finite le ferie non finirà il danno. Secondo la CGA di Mestre, a parità di consumi, per rifornirsi quest'anno l'Italia spenderà complessivamente ben 13,6 miliardi in più dell'anno scorso. E poi Veronica, tanta cronaca, a partire dall'incidente in mare a Chia di domenica scorsa con l'archino di migranti che ha travolto la turista 17enne. La ragazza era in compagnia di un amico di 16 anni ed entrambi si trovavano all'ingresso della corsia di accesso dei natanti verso la spiaggia, ma in una zona balneabile, quando hanno visto arrivare il motoscafo. Il ragazzo ha parlato, racconta che si è scansato, si è salvato, mentre la ragazza è stata presa in pieno ed è ora, ricordiamolo, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ora la questione appunto è anche se questo le persone a bordo del barchino si siano accorti o meno dell'incidente. Secondo il ragazzo non è vero che non si sono accorti di quanto accaduto, ci hanno visto, dopo l'impatto si sono fermati, ci hanno guardato e poi sono scappati. E ancora il duplice omicidio di Solana Sequartu: sarà effettuata nelle prossime ore la perizia necroscopica sul corpo di Michela Rubiu, la donna di 47 anni morta in ospedale dopo essere stata ferita con un colpo di pistola esploso dal marito Alessandro Pintus il 23 luglio scorso all'ingresso del suo bar a Solanas. I carabinieri stanno anche ultimando gli accertamenti sui tablet e sui telefonini sequestrati per risalire alle cause della tragedia che ha visto non solo la morte della barista di Solanas ma anche quella di Andrea Pintus, ucciso a Quartu dal fratello Alessandro circa 40 minuti dopo aver ferito la moglie. Sempre in cronaca, rapidamente, un giallo a Tissi, una presunta aggressione ai danni di un uomo di 86 anni del paese che è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

Tre persone di Ossi sono indagate per l'episodio, sarebbero tutte parenti. L'accusa per il momento è di lesioni aggravate in concorso, ma è al vaglio anche l'accusa più grave di tentato omicidio. Tra gli indagati anche lo stesso 86enne, perché avrebbe avuto con sé un coltello di oltre 10 centimetri con una lama di 10 centimetri e non aveva il porto d'armi. Per il momento si parla solo di questioni legate a dei terreni di famiglia. Ultima notizia, non posso che citare il trionfo di Tittia, il fantino di Nurri, sempre più nella storia del Palio di Siena. Con Anda e Bola ha riportato la vittoria alla Contrada del Nicchio dopo 28 anni, un trionfo con il brivido però della caduta finale che per fortuna non ha provocato gravi conseguenze. Giovanni Azzeni ha dominato il Palio dell'Assunta, ha trionfato per la 13ª volta in Piazza del Campo. La gara ieri è stata estenuante, o meglio l'attesa è stata estenuante, perché ci sono state tre false partenze, quindi oltre un'ora di attesa. Dopodiché il fantino di Nuri si è portato subito davanti a tutti, ha dominato con un largo vantaggio fino all'arrivo, dove appunto si è scontrato con uno spettatore che ha invaso la pista ed è caduto. Cosa sappiamo finora? È stato soccorso, portato in ambulanza per accertamenti, ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe grave. Il cavallo, molti sui social ci chiedono

0: Sono le 9:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista è stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cari, in via Peretti 4.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla c'è scoda!
1: E appena troviamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla c'è stata Summer Me con Danzer, Tiponzer, 1000 euro di carburante inclusi!
1: Ah, e ora scialla!
3: Scialla!
1: Quanto gli hai di esplorare estate da 0-100? Noi 1000! A luglio con Summer 1000 e Calfabia sono tre con Danzer, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su scoda.auto.it.
4: Via a coprirla ad Autovan, via Nervi, zona industriale Elma Sky.
5: Minevati promuove il benessere creando una comunità consapevole, intiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura, sport, crescere e relazionarsi, da spazio a talenti ed azioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condizione, sentirsi parte di una comunità. Con Minevati nascono nuove visibilità. Progetto promosso dall'Assolato Repliche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE, UPN, Me Plus e Città di Sud 2021-27.
6: Ho avuto un incubo, il materasso bollente e poi il glaciale.
7: Tranquilla, con Perdolite la temperatura perfetta non è sogno. Con i doppi sali sconti fino a 6500 e con 6 montaggio gratuiti fino a 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Noro. Infodatti su perdormire.com, 3-6 settembre.
9: Vuoi imparare a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In Nicola Collugno Sarda, leggi illustrate. Da 4 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice e adattata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radio Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Agiolina da Daniele Persconi di Team Meteo.
11: Nella giornata di mercoledì condizioni a prevalenza stabile e sollecate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata ma senza particolari conseguenze. Le correnti dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche umide che impegneranno soprattutto nord Italia con dei rovesci temporali nella seconda parte di settimana. Che piovasco può transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì in un quadro climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Tremeteo.
12: Il segreto di stati più belle?

0: Sono le 9:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina, soggiorno, bagno?
2: Iniziamo a Dan Cifada. Domo mea, ci danno a progettare spazio.
1: Che per i mobili cina?
2: Sa tutto per lì. Motel, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo di qualità.
1: Perfetto, per Dan Cifada, trovo sempre anchissimo del servizio.
2: Da forma alla tua casa con mobili che parlano mente di te. Mobili, mobili, mobili. Domo mea, sa Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco con droni russi ha colpito Porishan nel sud-est dell'Ucraina, provocando vittime e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è dipato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, ne hanno colpiti diverse aree della città, interessando anche ufficio residenziale a più piani.
5: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a indicare che lo Strait di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di pacco. Teheran gli replica che la strategica striscia mare è resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
4: Meno 9 persone sono morte in un incendio di vato in un hotel di Calcutta la notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle stime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Press Trust of India, è spiato intorno alle 1:45 in una struttura sita nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
5: Dino Keber, l'uomo di 83 anni, ha fatto del femminicidio dell'ex compagno Tania Terrina a Campo Nogara a Venezia. Prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e successiva al 2010 e al 2021. Quanto si apprende in ambienti investigativi dal provento di ammonimento che il lettore di Venezia aveva esso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
4: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. Addio è Michele Psiglia, presidente di Ferpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione dello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
5: Sport, la giornata di tennis al terzo mille di Cincinnati, si giocano gli ottavi di finale e tra azzurri il primo andare in campo Flavio Cobolli, che si vedrà nel pomeriggio contro spagnolo Rafodar, reduce dal successo in 2-7 contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Vere Vapora. Alto incontro in cambio oggi, insieme al big match tra Demino e Fils. Oltre a Colli cercherà posto nei quarti di finale anche Lorenzo Mutti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Gianni Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle 4.

0: ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, lo sport o nella loro vita familiare.
1: Valerio, proviamo a tracciare una sorta di identikit sui vostri studenti.
0: Allora, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono anche studenti che hanno paura di essere bocciati e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Parliamo dei costi per chi vuole recuperare con voi gli anni scolastici.
0: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 31 di agosto. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive, che proviene a nome di Radiolina, ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Valerio, c'è anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens, giusto?
0: Assolutamente sì. Noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito a settembre del 2026 in una sessione straordinaria ed è una grande opportunità e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
0: Allora, per contattarci basta andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto Valerio, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina e un saluto dalla Scuola Sapiens Diplomato Online.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storia.

0: e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
1: Oh no, stanno tornando le zanzare!
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassetti, Glovo e Delivery. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso.

0: successo. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia con dei rovesci temporali nella seconda parte di settimana. Ma qualche piovasco può transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10:58.
1: Terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
6: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
5: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
6: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Elie Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
5: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
6: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Ben ritrovati dalla redazione, un saluto dalle casine al microfono. Apriamo il nostro GR con la cronaca: l'ennesima morte sulle spiagge dell'isola. Verso le 9 di questa mattina, un turista svizzero di 71 anni è stato stroncato da un malore mentre si trovava alla torre spagnola Santa Maria Navarra ed è subito soccorso ai bagnini. Per lui non c'è stato nulla da fare. Nella giornata di ieri, altre 2 vittime a causa di un malore ad Agliento, un albergatore toscano di 64 anni all'Asinara, un giovane di 36 anni. Ed ennesimi episodi di violenza nelle carceri sarde. A Bancali, a Sassari, un detenuto avrebbe aggredito gli agenti penitenziari con anche la minaccia di tagliare la faccia a chiunque si avvicinasse con un pezzo di metallo. La denuncia da parte del segretario nazionale del CIP, Roberto Messi. Dati sui prezzi medi dei carburanti di questa mattina al ministero: sale quello del diesel in Sardegna, che attesta 2,116 euro al litro, sale di poco della benzina 2,007 euro al litro, abile GPA 0,859 euro al litro. controlli e weekend di Ferragosto, la Guardia di Finanza nel Cagliaritano, il Mirino, restanti, locali, strutture effettive, attività anche taxi e NCC, più di 300 sono effettuati, scoperti 33 lavoratori senza contratto di tutela, molti di nazionalità straniera, alcuni minorenni segnati a irregolarità sui misuratori fiscali, sul corretto collegamento dei sistemi di pagamento OS, decine di controlli hanno interessato inoltre il contrasto all'abusivismo e alla contraffazione con più di 20.000 prodotti sequestrati. Alcuni appuntamenti per oggi a Porto Cervo, nella spiaggia del sottopiazza alle 19.30 per Porto Cervo, libri incontro con l'egittologo Zahi Awatatore del libro L'uomo con il cappello. Muoro, nel giardino della Biblioteca Sata alle 21, il concerto dell'Emanuele Easy Quart apre il Muro Jazz Festival Aldo, questa sera 21 all'Anfiteatro Graziani, il concerto di Marco Masini. E chiudiamo col calcio, allenamento mattutino, Crespo Center di Assini per i giocatori rossoblu, tre giorni dalla prima campionata a Parma, che hanno lavorato con il gruppo sia Mina che l'attaccante Kevin Cars, parzialmente con il resto De Iva e Mendy. Tutto adesso, a piedi.
9: Edizione straordinaria, da Glow l'evento più teso della stagione è arrivato, c'è lo svuotatutto!
10: Parti

0: cade nella convenienza. Sempre, ora ancora tu, con l'incredibile svuotutto.
1: In Sardegna, Lobo è a Candia de Valentani, a Sari, zona Pernieda, a via zona Reorto, a Carmia Internazionale, a fianco Bridge Fadda, e a Torissano, via Bon, a Colo via del Porto.
2: 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sassoni Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giuco, sfilate in costume, la sala del pesce arrotto, il coperto dei Tadetta, spacolo di Alessandro Pili, indaco di Scrifingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto, info su isfassoni.it.
3: Certe cose non cambiano mai, come impresa, avventura, tradizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Ognarda lo sappiamo da più secoli. Per questo a quest'anno tu hai programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazionata, confida eccellenza, comunicati efficace per attrarre e contarsi. Servizi essenziali, crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.umesarda.it.
4: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
5: Parliamo di fitness con Jump Fitness Studio HE, il centro che ricordiamo si trova ad HE, il centro che ricordiamo si

0: Trovata Semini, che si occupa di benessere a 360 gradi, è tornato a trovarci quest'oggi il fondatore Luca Piano. Ben ritrovato su Radiolina.
1: Ciao Giuseppe.
0: Allora, oggi parliamo di rinascita posturale, è uno dei percorsi disponibili nel vostro centro. Di cosa si tratta?
1: Ci troviamo magari con delle persone che hanno delle situazioni di postura che loro percepiscono come situazioni normali, perciò di benessere, ma in realtà loro stanno soffrendo magari di dolori cronici o comunque di stress o altre situazioni che la postura scorretta ti porta ad avere. Perciò rinascita posturale proprio perché appunto ti facciamo scoprire quello che è il benessere.
0: E oggi non sei da solo perché è venuta a trovarci una tua cliente, un volto noto del piccolo schermo, dei social, Elga Inardu, ben ritrovata su Radiolina.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, intanto perché hai deciso di affidarti al centro di Luca Piano?
2: Allora, ho deciso di affidarmi al centro di Luca Piano perché ho provato veramente tantissime esperienze, tantissimi professionisti, specialisti, medici. Da anni soffro di cefalea, mi rivolgo a lui perché soffro di cefalea, di mal di testa, poi chiamiamola anche cefalea, e quindi ho detto la provo, l'ultima spiaggia, nel senso che poi sembrava la cosa più semplice, dici non può essere, e invece quindi mi approccio da loro, mi avvicino, mi fanno una bella consulenza e mi dicono che il mio mal di testa non era il problema, dovevamo cercare la causa, e quindi l'hanno trovata e abbiamo iniziato un percorso, il mio, io mi ritrovo oggi che è passato un mese, quindi non l'ho ancora terminato perché mi hanno fatto un protocollo proprio su misura, studiato per il mio caso. Infatti tanti mi chiedono: Elga, ma quanto paghi, cosa fai? No, cioè ti cuciono il vestito addosso, quindi consiglio sempre a tutti una consulenza. È passato un mese, ti dico la verità, ovviamente il mal di testa totale non è scomparso, però mi ritrovo a gestirlo molto meglio rispetto a prima. Cioè, cosa vuol dire? Che in questo mese non sono finita al pronto soccorso, che è un traguardo enorme.
0: E quindi hai già riscontrato dei benefici?
2: Assolutamente sì.
0: Luca, che allieva è Elga?
1: Elga è un'allieva, diciamo, determinata in primis, perché comunque è una determinazione da far paura, è assidua, perciò frequenta sicuramente perché vuole risolvere il suo problema, e questo è uno dei fattori che porta le persone comunque a frequentare uno, perché comunque se è un dolore sfido chiunque a non proseguire un percorso che ti porta al miglioramento.
0: Non si chiude con un primo ciclo, giusto?
1: No, assolutamente no, io dico sempre questo, il percorso non è un percorso scritto, come già anticipato Elga, è un percorso cucito su misura, che nel suo caso inizia da un percorso posturale, che andiamo a cambiare un attimo quelli che sono i suoi schemi, le sue tensioni, un po' i suoi parametri, che poi magari la porterà sicuramente a muoversi meglio, e il percorso può ciucciare, diciamo, su un'altra parte del movimento.
0: Ok, ovviamente per chi volesse maggiori informazioni anche sul percorso posturale, ricordiamo le pagine social di Jump Fitness Studio HE,
1: oppure in via Leonora d'Arborea 4 ad Assemini.
0: Perfetto, noi ringraziamo il fondatore di Jump Fitness Studio HE, Luca Piano.
1: Grazie a te, Giuseppe.
0: E ringraziamo anche Elga Inardu.
2: E grazie a voi. Ciao.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del campionato.

0: su Biginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Nella giornata di mercoledì condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia con dei rovesci

0: temporali nella seconda parte di settimana, ma qualche piovasco potrà transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
5: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolara, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
4: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
5: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
4: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
5: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Notizie. Nuova edizione della GR di Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La cronaca in apertura: l'ennesima morte sulle spiagge dell'isola. Verso le 9 di questa mattina un turista svizzero di 71 anni è stato stroncato da malore mentre si trovava nella spiaggia di Santa Maria Navarrese. Subito soccorso ai bagnini, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella giornata di ieri altre due vittime a causa di malori: ad Agliento un albergatore toscano di 64 anni, ad Asinara un giovane di 36 anni. Porto Torres aveva 66 ovuli di eroina in pancia. Nei guai una donna di nazionalità straniera sorpresa dalla squadra mobile della questura di Sassari durante lo sbarco di passeggeri della nave proveniente da Genova. La donna era in compagnia di due connazionali ed è stato sospetti agli agenti a causa del suo stato di agitazione. La donna è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'ennesimo episodio di violenza nel carcere sarde: a Bancali, a Sassari, un detenuto avrebbe aggredito gli agenti penitenziari con anche la minaccia di tagliare la faccia a chiunque si avvicinasse con un pezzo di metallo. La denuncia da parte del segretario nazionale del Consip, Roberto Melis. E ancora violenza in Piazza del Carmine a Cagliari. Nella notte i carabinieri della radio mobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti per sedare una lite tra giovani scaturita, secondo la prima ricostruzione, per futili motivi. I militari sono stati aggrediti e spinti, sarebbero stati lanciati anche degli oggetti nei loro confronti. Identificati e denunciati due ragazzi di 24 e 32 anni di nazionalità straniera. Questa sera a Nuoro alle 21 al giardino della biblioteca Sat il concerto dell'Emanuele Cisi Quartet che apre il Nuoro Jazz Festival che continuerà sino a venerdì 28 agosto ad Alghero, all'anfiteatro Ivan Graziani. Alle 21 ci sarà il concerto di Marco Masini. La pagina sportiva, nuovo allenamento questa mattina ad Assemini per i giocatori del Cagliari, a 3 giorni dalla prima di campionato a Parma. Ieri hanno lavorato con il gruppo Siamina che l'attaccante Kevin Carlos che potrebbe essere convocati per il Tardini. Intanto è arrivata la designazione del primo arbitro della prima giornata al Tardini di Parma. Sabato alle 20.45 arbiterà il signor Perenzoni, il quarto uomo sarà Doveri, al VAR c'hanno Dionisi e Pezzuto. Perenzoni ha arbitrato una sola volta il Cagliari, era il febbraio 2023 in Serie B, il Cagliari perse 2-0 a Modena. E intanto i tifosi del Cagliari crescono dalla 26esima edizione della ricerca Sponsor Value realizzata da Stage Up in partnership con Ipsos Docs, che mette in evidenza come siano distribuiti i tifosi di calcio. Il Cagliari, con 642.000 sostenitori, si piazza al 7° posto in Italia dietro a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Fiorentina. Registra l'incremento in percentuale maggiore con oltre il 10% di tifosi in più. All'ultima notizia, a più tardi.
3: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 3 gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Formazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate.

accesso al canale di vendita Vai Online, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli

0: al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza mulino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: 12.33, partiamo puntualissimi oggi alla strambata in diretta su Radiolina. Grazie a tutti voi per essere in nostra compagnia. Simona De Francisci al microfono, Manuel Cozzolino ancora oggi presente alla console, starà con noi, ci guiderà sino alle 14. Lele Casini in studio per gli aggiornamenti su 3P, poi parleremo anche di questa settimana così delicata. Poi però c'è anche la cronaca nera di cui parleremo più avanti. Intanto il risveglio di 3P, Lele, buongiorno.
5: Sì, la bella notizia è arrivata ieri. Ce lo auguravamo e speravamo già ieri nella nostra chiacchierata ed è arrivata la bella notizia. Devo dire la verità, sono quelle notizie che ti arrivano e come ha detto il presidente Giulini ti cambiano la giornata. Devo dire la verità, sì, obiettivamente sì, aveva messo veramente un velo di tristezza e sì, di preoccupazione il fatto che proprio quando è arrivata la mamma lui si sia svegliato.
4: È immagino, anche bellissimo.
5: Immagino la scena e l'emozione, certo, della mamma di poter vedere un figlio che era in fin di vita, che all'improvviso te lo trovi davanti e ti saluta. Quindi già quello basta e avanza per festeggiare. Questo scaricherà molto.
4: Luccicone nei nostri occhietti.
5: Sì,
4: in questo
5: anche
4: momento.
5: Perché abbiamo figli. Abbiamo,
4: esatto,
5: figli,
4: e quindi sappiamo di cosa stiamo parlando.
5: E niente, quindi anche la squadra si è allenata con un animo diverso. Animo e diverso. Si allenerà in questi giorni con un animo diverso. La squadra si è allenata questa mattina. Comunque, stasera alle 17. Alla Santissima Annunziata ci sarà di Sassari, ci sarà una conferenza stampa con anche presente il presidente Giulini, con la direzione dell'azienda sanitaria. Chiaramente siamo curiosi di capire tutto quello che verrà detto e ci auguriamo che venga anche indicato il percorso di recupero del ragazzo di Yael 3P e di vederlo il prima possibile di nuovo a Cagliari e di nuovo in campo.
4: Lele, a proposito del nostro lavoro e del fatto che spesso siamo costretti a dare notizie così drammatiche, a proposito di lunedì quando abbiamo dato la notizia appunto dell'incidente a 3P, noi abbiamo sentito poi gli addetti stampa, i nostri colleghi del Cagliari Calcio per sapere novità, ma anche per capire se l'allenamento si sarebbe svolto regolarmente ad Assemminello, perché lunedì era il giorno della ripresa proprio in vista dell'inizio del campionato, e sentirsi dire per ora sì, sì, è stato drammatico,
5: sì, anche
4: ci
5: perché,
4: ha fatto capire davvero,
5: sì,
4: qual
5: erano
4: era
5: ore
4: la
5: drammatiche per tutti, perché oltretutto sembrerebbe che ci fossero anche, per privacy non sono stati ufficializzati dal Cagliari, però sembrerebbe che ci fossero anche alcuni compagni di squadra, quindi immaginiamo anche lo stato di agitazione generale.
4: Assolutamente.
5: Ma anche lo stesso Pisacane che l'ha cresciuto praticamente prima in primavera e poi portato in prima squadra, quindi sicuramente non sono state ore facili.
4: Bellissimo il messaggio di Pisacane,
5: sì,
4: su,
5: sì,
4: Instagram,
5: sì,
4: che è stato rilanciato,
5: molto affezionato
4: poi
5: a tutti i ragazzi e in maggior modo chiaramente a quelli che ha tirato su dalla primavera lui. In tutto questo chiaramente c'è la partita di Parma, la prima del campionato, è stato designato l'arbitro, sarà Perenzoni, ve lo dico già, un solo precedente col Cagliari in Serie B a Modena 2-0, espulsione di Rogge e rigore contro il Cagliari.
4: Ho visto che stavi preparando il famoso tabellino.
5: Esatto. Sì, e questo mi fa entrare già in clima partita, già,
4: partita
5: con l'arbitro.
4: Perché?
5: La mia promessa è che quest'anno lo riufficializzo, sì, è quella di essere il più sereno possibile.
4: Bravo,
5: durerà
4: bravo
5: quei 10 secondi, 12 secondi e poi
4: proprio buoni propositi che poi vengono regolarmente disattesi, però aspettiamo le tue urla di gioia.
5: Speriamo di perdere la voce.
4: Questo speriamo di perdere la voce, di sentirti il giorno dopo la partita afono. Quindi appuntamento, lo ricordiamo. Vabbè, Lele, noi ci sentiamo naturalmente anche domani.

E poi sugli aggiornamenti, in qualunque momento tu voglia, sei assolutamente ben accetto. Grazie Lele Casini. Torniamo invece alla cronaca e alla cronaca degli ultimi momenti. Tragedia a Santa Maria Navarrese, stroncato da un malore in spiaggia, inutili soccorsi, la vittima un cittadino di 71 anni, svizzero, molto conosciuto nella frazione costiera. Il dramma sotto gli occhi dei bagnanti, dramma che fa il paio con un'altra morte per annegamento ieri nel mare di Aglientu. Ve l'abbiamo anticipato ieri nel corso della nostra puntata che questa giornata avremo parlato di sicurezza, perché in Sardegna abbiamo 594 chilometri di costa non protette, quindi dobbiamo fare affidamento sul nostro senso di responsabilità. Adesso c'è la musica, poi torniamo e continuiamo con la strambata.

0: Partenope di Marche Cremont per iniziare, poi entrare nel vivo nella nostra trasmissione. Vi ricordo il nostro numero per interagire con noi: 340 87 15 015. Lunedì abbiamo parlato di fitness, abbiamo parlato di benessere, di trainer, di ginnastica, insomma di come sentirsi in forma e anche di stile di vita. Vi abbiamo anticipato lunedì che oggi ci saremo occupati di alimentazione, dieta e comunque stiamo nel benessere. E ancora parliamo di stile di vita con la dottoressa Laura Maioli, dietologa medico estetico. Grazie per essere con noi, dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Grazie per essere con noi. Allora, dopo le vacanze estive, tra aperitivi e pasti meno regolari, è necessario mettersi a dieta o è preferibile il ritorno graduale ad un'alimentazione equilibrata? Quale delle due, dottoressa? Diete drastiche oppure un lento ritorno con più equilibrio?
1: Partirei sfatando subito il mito della dieta detox post-estate, che è più uno slogan che un reale, come posso dire, concetto medico, ma in realtà il fegato e i reni ce la fanno benissimo da soli egregiamente a depurare il nostro organismo. Per cui io direi no alle diete drastiche, no alle diete punitive, tantomeno alle tisane miracolose detox. Il punto vero è che invece il corpo ha bisogno di essere, come posso dire, riportato gradualmente dopo le vacanze a ritrovare il proprio ritmo. Quindi sicuramente un lento rientro alle abitudini quotidiane, quindi con i cinque pasti, con gli orari giusti, è sicuramente la via più giusta per ottenere i migliori risultati.
0: Ecco, dottoressa, quali sono gli errori più frequenti che si commettono proprio tra fine agosto e settembre alla ripresa?
1: E diciamo che proprio questo, il tentativo di recuperare con diete punitive quell'accumulo di qualche chiletto, insomma, che si è ottenuto grazie a aperitivi, cene fuori e cibi un po' poco organizzati, diciamo, e allora si tenta in tutti i modi, con delle diete molto restrittive, di ottenere dei risultati a breve termine. In realtà questo è frustrante sia da un punto di vista psicologico, perché sono diete che non possono essere portate a termine per lungo tempo, anzi si rischia di avere delle settimane di on, perfettamente aderenti a queste diete, magari sì, molto rigide, e poi delle settimane o il fine settimana delle abbuffate.
0: E magari si recupera anche più di quanto si è perso, perché peggio. Poi il rischio è un po' quello.
1: Il secondo punto è che le persone si convincono che eliminando drasticamente i carboidrati o comunque i grassi possano ottenere maggiori risultati e anche più celermente, quando noi sappiamo benissimo che i carboidrati sono necessari, sono fonte energetica per il nostro sistema nervoso e anche come, diciamo così, funzione del buon umore. I grassi sono imprescindibili, quindi anche l'eliminazione totale di alcune classi di alimenti è uno degli errori che più frequentemente si sente.
0: Per esempio l'olio, sfatiamo anche questo, no? Perché un po' d'olio, olio evo, comunque è assolutamente necessario, perché necessario. Anzi addirittura fa bene. E poi aggiungerei le proteine.
1: L'assorbimento delle vitamine. Le vitamine, alcune vitamine DEA, la marca della ginnastica, sono liposolubili, cioè vengono assorbite solo in presenza dell'olio. Quindi se noi eliminiamo completamente l'olio stiamo facendo un danno importantissimo sia alle nostre membrane cellulari, sia tutto il sistema antiossidante e di vitamine che non vengono assorbite nel migliore dei modi.
0: E poi, dottoressa, le proteine, non dimentichiamo la funzione che ha per ricostruire anche i muscoli nel caso in cui associassimo alla dieta anche l'attività fisica.
1: Ma l'attività fisica risulta anche quella importante in questo rientro alla quotidianità, quindi riprendere anche lì un'attività fisica gradualmente. Ovviamente temo sempre, come posso dire, la bulimia da attività fisica, per cui pazienti un po' in sovrappeso che corrono sotto il sole cocente mi fanno molta paura, ma la ripresa anche lì di un'attività lenta progressiva per rimettersi un po' in forma è
0: Ci
1: importante.
0: fermiamo un attimo, dottoressa, ma riprendiamo tra poco. Abbiamo degli impegni da assolvere. Adesso c'è la pubblicità. Lei resti lì con noi perché continuiamo naturalmente a parlare. Vi ricordo, se in questi secondi aveste voglia di rivolgere delle domande alla nostra ospite, a Laura Maioli, la dottoressa Laura Maioli, 340 87 15 015. Vi aspettiamo tra poco, dottoressa, tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo, con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata, ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia con dei rovesci temporali nella seconda, il nord Italia con dei rovesci temporali nella seconda parte di settimana. Ma qualche piovasco potrà transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ben ritrovati sempre in diretta con la dottoressa Laura Maioli, dietologa e medico estetico. Parlavamo di come rimetterci in forma dopo qualche eccesso nel periodo estivo, e no a diete drastiche, no a diete punitive, questi i consigli naturalmente della dottoressa. Estate significa anche caldo, sole, disidratazione. Dottoressa Maioli, quanto incidono questi fattori sull'aspetto della pelle e quali strategie nutrizionali possono favorire il recupero nel post vacanze?
1: I raggi ultravioletti, soprattutto i raggi UVA, quelli che penetrano più in profondità, sono quelli che danno maggior danno a livello del collagene e dell'elastina. Non parliamo poi del fatto che la disidratazione, come diceva lei, quindi l'alta temperatura e l'aumentata sudorazione portano a una perdita dell'acqua transdermica, e questo ha un effetto molto negativo sulla pelle. Diciamo che prima di tutto, al rientro dalle vacanze, la cosa importante è quella di reidratarsi. Parliamo sempre di che cosa bisogna mangiare, quindi sicuramente cibi ricchi d'acqua come l'anguria e i cetrioli, che sono anche ricchi di licopene, che sono comunque dei prodotti che sono protettivi per la pelle. Parliamo della vitamina C, di polifenoli, kiwi, fragole, delle antocianine contenute in quei piccoli ma eccezionali frutti di bosco. Ma a volte ci dimentichiamo di parlare di quello che non dobbiamo fare, cioè al rientro dalle vacanze sì all'acqua, sì a una corretta alimentazione, a tornare a una routine, ma anche eliminare alcuni alimenti importanti come gli zuccheri. Noi tutti ci dimentichiamo che gli zuccheri semplici sono comunque nocivi per il collagene. L'eccesso di zuccheri raffinati porta, tramite una glicazione, a un cambiamento di quella che è il collagene e l'elastina, che diventano più rigidi. Quindi no agli zuccheri semplici, no all'alcol che porta a una disidratazione, no a tutti i cibi raffinati. Quindi diciamo che il rientro alle vacanze deve essere accompagnato sia da un ritorno alla normalità, ma anche a un'eliminazione di alcuni alimenti che sono veramente un pochino più preoccupanti per la nostra pelle e per la nostra salute.
0: Dottoressa, lei è anche medico estetico, e allora

0: affrontiamo anche questo argomento. Ritenzione idrica, cellulite possono apparire più evidenti durante l'estate perché è evidente, ci scopriamo di più. Quanto dipendono dall'alimentazione e quanto possono essere affrontati con la medicina estetica?
1: Allora, sicuramente la cellulite diventa più evidente in estate per la vasodilatazione, perché comunque anche i piedi e le caviglie si gonfiano di più per il caldo e comunque molto spesso, come abbiamo già detto, sottoponiamo a delle serate importanti con aperitivi, pizze e cibi fuori casa. Sicuramente l'alimentazione è importantissima, il sale, gli zuccheri semplici come abbiamo appena detto, gli alcolici, ma purtroppo la cellulite non è solo una questione alimentare e neanche dovuta solo allo sport, ma è una questione genetica e ormonale. Per cui purtroppo, nonostante una sana alimentazione, una giusta quota di acqua, una giusta attività fisica, talvolta non è sufficiente per poter migliorare quella brutta pelle a buccia d'arancia.
0: Sì, cosiddetta appunto,
1: e lì purtroppo è necessario l'ausilio di qualche trattamento che può aiutare non sicuramente a eliminare, ma a ritardare quella che è l'evoluzione. La cellulite ha degli stadi, quindi diciamo che un primo stadio, che la ritenzione idrica, è comunque uno stadio accettabile, il terzo e il quarto stadio sono già stadi un po' avanzati, quindi cerchiamo di mantenerla solo come ritenzione idrica, grazie magari all'ausilio di qualche trattamento.
0: Grazie dottoressa Maioli, è stata illuminante su tutti i consigli che lei ci ha dato. I nostri radioascoltatori, che poi diventano anche telespettatori perché più tardi nel pomeriggio saremo anche su Videolina, potranno riascoltare e rivederci, appunto riascoltare anche su radiolina.it il podcast di questa nostra chiacchierata. Diciamo che ci salutiamo dottoressa con questo auspicio, queste sono regole fondamentali per chi ha necessità di rimettersi in forma dopo gli eccessi, ma quando parliamo di stile di vita dovremo riuscire a mantenerlo tutto l'anno, soprattutto quando tutto si l'anno. Va avanti con l'età e con subentrano l'età, altri problemi come menopausa e dintorni.
1: Bravissima, ma soprattutto questo, cioè la regolarità, certo. È la cosa più importante. Al di là di tutto, essere regolari con il cibo, con l'attività fisica, è sicuramente un momento che riesce a resettare quel orologio metabolico che abbiamo creato durante le vacanze o che comunque, come diceva lei, da un punto di vista dell'età e ormonale si è venuto a creare. Regolarità nell'attività fisica e nell'alimentazione. Io la saluto.
0: Grazie.
1: È un piacere.
0: È un piacere reciproco. Grazie. Ci sentiremo allora alla prossima strambata. Saremo già quasi in autunno inoltrato e allora lì potremo risentirci e provare a capire come affrontare meglio l'inverno. Grazie. Grazie dottoressa.
1: Grazie a lei, gentilissima. Grazie a tutti.
0: Grazie
1: buona
0: dottoressa.
1: Giornata.
0: Adesso Baby K, Tuca Macarena.

0: storica sulla pelle altrui. L'isola resta dunque la location preferita per i business del sottosviluppo e sarà meglio mandare giù questo caffè scorrettissimo tutto d'un fiato. L'amaro non è una questione di miscela, ma di chi ce lo serve tutti i giorni. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino, il NABU, stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
4: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
5: La cronaca: Ossia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
4: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
5: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
4: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'alto atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina.
6: Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Nuovo aggiornamento oggi sulle condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari. Dopo il risveglio dal coma ieri, oggi alle

0: 17 la OU terrà una conferenza stampa con i vertici dell'azienda ospedaliera e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Saranno illustrate le condizioni cliniche del giovane calciatore e l'evoluzione del quadro nelle ultime ore. E sarà Daniele Perenzoni di Rovereto a dirigere la partita Parma-Cagliari, anticipo della prima giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45 al Tardini. Per il direttore di gara un solo precedente con i rossoblù, la sconfitta per 2-0 contro il Modena nel 2023, partita segnata dalla contestata espulsione di Rog. Al VAR ci sarà Federico Dionisi. E mentre il Cagliari prepara l'esordio di sabato a Parma, intanto continua a muoversi sul mercato. Per la fascia destra si raffredda la pista Floriani Mussolini, mentre prende quota Rafik Belgali del Verona. Obert resta in rossoblù nonostante l'offerta del Lens. In avanti Pisacane valuta Borrelli, Mendy e Kevin Carlos, mentre Esposito resta in uscita. Passiamo al calcio regionale. La nuova US Olbia si prepara a ripartire dalla seconda categoria dopo la mancata iscrizione dell'Olbia 1905 all'eccellenza. La società presieduta da Francesco Soggiu lavora alla scelta di allenatore e giocatori e cerca un campo nei comuni vicini con il Nespoli indisponibile. L'obiettivo è ricostruire un progetto stabile e riavvicinare la città alla squadra. Passiamo al nuoto. Da domani a Sant'Antioco torna la Amelia Swimming Marathon, l'iniziativa benefica promossa da Corrado Sorrentino nel ricordo della figlia Amelia. Obiettivo: raccogliere 5.000 euro per acquistare un monitor da donare al microcitemico di Cagliari. Sorrentino compirà il periplo dell'isola in 4 tappe, accompagnato da eventi e iniziative in Piazza Italia. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina Estate continua qui in diretta alla Strambata, Simona De Francisci, Manuel Cozzolino alla console. Continuiamo a parlare di alimentazione, ma non di diete e di forma fisica. Parliamo dell'aspetto patologico dell'alimentazione. Lo facciamo con Graziella Boi, psichiatra, componente del tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale. Dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito. Grazie.
0: Dottoressa,
1: a voi.
0: Buongiorno. Cosa sono, dottoressa, i disturbi alimentari e quali fasce di età sono colpite? E poi le chiedo quali sono i segnali che amici, parenti, fidanzati, mariti, genitori, mogli non devono tralasciare, trascurare.
1: Benissimo. Allora, intanto dobbiamo dire che i disturbi che una volta erano chiamati disturbi alimentari, oggi sono chiamati disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Quindi c'è stato un salto di qualità anche nella loro comprensione. Perché? Perché in realtà il numero, la prevalenza di persone che sono quasi molto spesso di sesso femminile e sono adolescenti, preadolescenti e giovani adulte, diciamo che la prevalenza del disturbo infatti si presenta più del triplo nel sesso femminile.

0: rispetto a quello maschile. Quali sono i sintomi che non si devono, diciamo così, prendere sotto gamba? Ecco, sono soprattutto il fatto che queste giovani donne abbiano la necessità costante di perdere peso, e perdere peso associato a dei rituali che spesso sono ossessivi, come quello di andare in palestra, ma anche di camminare semplicemente ma chilometri e chilometri. E poi un tratto caratteristico è quello di ridurre le calorie. Riducendo le calorie, infatti il tipo di anoressia nervosa, tra l'altro i due disturbi più frequenti sono l'anoressia e il suo contrario, quindi la bulimia nervosa, poi ce ne sono altri tipi, ma se ci soffermiamo su questi, l'anoressia nervosa è caratterizzata proprio dalla restrizione alimentare. Quindi se in famiglia abbiamo un adolescente, una preadolescente, e iniziamo a vedere che non mangia, che si nega anche i cibi che sino a quel momento le avevano fatto piacere, e mi riferisco magari ai dolci, mi riferisco ai carboidrati, ecco, allora questo può essere un campanello d'allarme. Campanello d'allarme che può essere anche associato a delle caratteristiche, come ad esempio il bisogno di andare spesso in bagno dove che cosa si procurano? Il vomito autoindotto, perché laddove si sentono osservate, laddove capiscono che ad esempio i genitori hanno intercettato questo loro malessere che si riverbera sul cibo, loro spesso vanno a mettere in atto queste condotte eliminatorie con il vomito. Altre volte iniziano l'acquisto per modo dico di lassativi, di diuretici. Non dimentichiamoci che oggi i social sono un pabulum per queste persone, cioè ci sono i coach, ci sono i cosiddetti allenatori che ti danno consigli su quali cibi mangiare, quali non mangiare, ma soprattutto quali non mangiare.
1: Esatto.
0: Adesso io non voglio demonizzare i social, ovviamente, perché hanno migliorato la nostra vita, però dobbiamo, noi adulti dobbiamo sapere
1: assolutamente vigilare. Dottoressa, ha parlato dei social, del pericolo dei social e dei coach come il fenomeno di Ana Coach, e allora le chiedo a maggior ragione di lanciare un messaggio sulla sicurezza e sul controllo. Abbiamo un minuto, dottoressa.
0: Sì, perché questi coach, Ana Coach, ma ce ne sono tanti altri, ci sono delle app specifiche, ci sono delle chat di Telegram, cioè dove veramente c'è di tutto. E cosa fanno? Ovviamente si rivolgono a dei, sono intanto spesso anche dei finti profili, vanno alla ricerca di persone fragili a cui consigliano, come dicevo prima, soprattutto cosa non mangiare, e addirittura propongono degli stili alimentari, per cui ti propongono anche di essere seguita all'interno della tua giornata, dalla colazione sino alla cena. Ecco, questi sono gli aspetti che ancora una volta dovrebbero essere conosciuti e riconosciuti dai genitori, che messi a guardia, così, per evitare il peggio. Non dimentichiamoci che io qui devo spezzare una lancia a favore del mio mestiere. Fare lo psichiatra significa anche entrare in una dimensione di complessità dell'essere umano per saperla comprendere. Noi dobbiamo anche dirci che dietro i disturbi alimentari potrebbero esserci delle depressioni, potrebbero esserci degli episodi d'ansia particolarmente importanti, ma non solo quelli. Ci sono dei disturbi veri e propri, come possono ad esempio essere quelli della personalità, oppure quello dell'assunzione di alcol o anche sostanze, ma l'alcol è veramente molto ricercato da chi vuole ridurre il comportamento alimentare o il cibo da introdurre.
1: Quindi massima attenzione, dottoressa.
0: Sì,
1: purtroppo
0: attenzione.
1: Il tempo a disposizione è finito, dottoressa Boi, la ringraziamo.
0: Grazie.
1: Come sempre per tutte queste considerazioni e consigli utili, anche in questo caso come per la dottoressa Maioli. Tutto questo può essere riascoltato più tardi, tra pochissimo, appena finisce la nostra trasmissione su radiolina.it, e poi ci potete vedere anche su Videolina. Grazie, adesso c'è la musica, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: La strambata su Radiolina.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23 gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 19 al 23 agosto potrai acquistare in offerta l'arrosto con osso di bovino adulto di origine sarda a 89 centesimi letto e la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

Quasi 600 chilometri di coste non presidiate in Sardegna, disagi negli accessi alle spiagge, rischio di ritardi nei soccorsi, la tragedia nel mare di Aliento e quella di questa mattina a Santa Maria Navarrese ripropongono il tema della sicurezza sulle spiagge. Ne parleremo anche più avanti, intanto scrivete al 340 87 15 015 per farci sapere che cosa ne pensate, se vi siete mai

0: trovati in una condizione di pericolo. Ma per restare invece agli argomenti che abbiamo affrontato, l'estate, l'overtourism e come stanno reagendo le nostre comunità, quelle più belle, quelle più gettonate, come sapete stiamo sentendo più o meno a questo orario tutti i giorni i sindaci. Oggi diamo il benvenuto a Walter Cabasino, sindaco di Pula. Grazie per essere con noi, sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie buongiorno. A voi e ai telespettatori. Grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Come sta andando l'estate a Pula, sindaco?
1: Beh, direi bene, perché dai dati che noi abbiamo per quanto riguarda la tassa di soggiorno, che naturalmente noi abbiamo i dati al 30 luglio, diciamo che siamo in linea rispetto all'anno scorso, anche in leggera crescita. Dall'interlocuzione che poi abbiamo con gli imprenditori, quindi gli imprenditori turistici, tutti ci dicono che la stagione è una ottima stagione, quindi su questo possiamo rimanere tranquilli, insomma.
0: Quali sono gli aspetti negativi del rischio del overtourism, sindaco?
1: Beh, i rischi negativi: noi abbiamo una fluttuazione di presenze importanti durante il periodo estivo, quindi dobbiamo adeguare i servizi. Molto spesso diciamo questo, ci impegniamo, però molto spesso questo non è possibile al 100%. E poi naturalmente ci sono i turisti, diciamo anche quelli un po' che non si attendono, tengono alle regole del bon ton, quindi ci creano un po' qualche piccolo problema, però tutto nei limiti, diciamo, della comprensione, perché comunque ci rendiamo conto che siamo una località fortemente gettonata da parte sia dei turisti locali, quindi della Sardegna, sia anche dei turisti nazionali ed esteri.
0: Ecco, sindaco, ieri abbiamo sentito il suo collega di Alghero punta nei mesi di spalla, per esempio con eventi

0: differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vacanti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Echinusa in tris da 33 cl a 1,99 €. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 € con Fidelity. E caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 €. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Sempre in diretta qui su Radio Lira 13:36 c'è un aggiornamento sull'incidente a Trepì. Accertamenti della squadra mobile di Sassari nella villa di Baia Sardigna, all'interno della quale si è verificato l'incidente. Domenica sera a Trepì l'attaccante rossoblu ha rischiato di annegare. Migliorano intanto le condizioni del ventenne. Nel pomeriggio, lo abbiamo detto anche in apertura di questa puntata, la conferenza stampa alla Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato Trepì da domenica sera. Intanto i titoli del telegiornale di Vigliolina in onda dalle 13 riprendono a soffiare forte da nord a sud dell'isola, i venti di rivolta contro la speculazione energetica, ma moiata alla protesta dei viticoltori, Itiri si oppone al mega impianto. Quasi 600 km di coste non presidiate, disagi negli accessi alle spiagge, rischio di ritardi nei soccorsi, le tragedie. Quella di oggi a Santa Maria Navarrese, è morto un 71enne turista svizzero, e quello di ieri, l'albergatore che è morto nel mare di Aglientu, ripropongono il tema, ma richiamano anche ognuno di noi al senso di responsabilità. L'ospedale di Nuoro in prima linea nel progetto per dotare la Palestina di un centro trapianti di midollo osseo. A San Francesco la formazione dei medici, primo intervento ad ottobre. Dopo anni di degrado rinascono a Quartu le fornaci Picci, diventeranno un parco con percorsi pedonali e ciclabili, aree sportive, ricreative e parcheggi, investimento da 15 milioni di euro. Ancora la musica, Magnetic.

0: Era Magnetic, la musica, ma poi c'è lo sport, l'attualità, la cronaca, come nelle migliori tradizioni qui alla Strambata su Radiolina. Abbiamo Riccardo Spignesi, è venuto a trovarci, grazie Ricky per essere con noi, per parlare ancora di sport, ancora di Cagliari. La notizia l'abbiamo data proprio pochi secondi fa, Ricky, commentiamola insieme.
1: Sì,
0: l'incidente a Trepì e l'aspetto ulteriore di cronaca sull'incidente.
1: Sì, buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti. La novità del pomeriggio, come potete leggere anche su universitarda.it, è appunto degli accertamenti della squadra mobile di Sassari nella villa di Baia Sardina. Quindi se nei primi tre giorni, domenica quando è successo l'incidente, lunedì e ieri, non c'erano stati accertamenti dal punto di vista delle indagini per capire un po' che cosa è successo, adesso invece si è mossa la squadra mobile di Sassari, villa di Baia Sardina Sardinia, che era stata affittata dal gruppo del quale faceva parte anche Yael Trepì, una quindicina poco meno persone. Si cerca di capire che cosa è successo. La piscina, anche da quello che mi era stato raccontato lunedì quando era stata diffusa la notizia purtroppo dell'incidente, per dare un'idea dovrebbe essere una piscina a gradoni, quindi con una parte che è più profonda, una che è meno profonda, e risulta sarebbe finito nella parte più profonda, non sa nuotare e quindi è finito in difficoltà, e poi c'è stato un intervento che diciamo gli avrebbe salvato la vita. Questo per
0: se magari qualche secondo più in ritardo in più, appunto, magari non saremo qui a raccontare, saremo a raccontare un'altra storia.

0: storia e non il miracolo, come giustamente l'abbiamo definito oggi anche sul giornale, del risveglio di Trepie, dell'incontro commovente con la mamma.
1: Sì, salut mamma, cerco di dirlo in francese, ciao mamma, è quello che ha detto Trepie nei primi contatti che ha avuto dopo essersi svegliato, un risveglio che era quello atteso da tutti, non solo dal mondo Cagliari, perché poi abbiamo visto anche tantissimi messaggi di vicinanza e tantissime testimonianze di affetto per questo ragazzo. Ricordiamo, 20 anni, è arrivato in Sardegna che aveva 16 anni e qualche mese, portato da Pierluigi Carta, attuale direttore sportivo del settore giovanile, l'aveva visto in una partita da 17, era arrivato qua che non conosceva nessuno se non appunto Pierluigi Carta, non aveva portato con sé la famiglia, che ha potuto vedere poche volte, non parlava l'italiano, adesso lo parla anche con un marcato accento sardo, ed è un ragazzo che si è fatto voler bene. Io ho parlato anche con chi comunque ha seguito il suo percorso in questi anni, si è ambientato benissimo e si è fatto voler bene, tanto che addirittura nell'ultimo periodo era lui che accoglieva i nuovi ragazzi che arrivavano nelle giovanili per spiegargli un po' com'era la situazione.
0: Sì, tra l'altro lo dicevamo con Lele Casini in apertura della nostra puntata, anche il bellissimo messaggio di Pisacane, che gli ha detto: insomma, sono 4 anni che ti seguo, ti aspetto.
1: Pisacane quindi... è stato quello che gli ha dato grandissima fiducia prima in primavera. Io c'ero quando Trepie ha segnato il gol nella finale di Coppa Italia primavera contro il Milan, poi gli ha dato l'esordio in Serie A e anche lì gol all'esordio, quindi una storia molto bella a livello sportivo che speriamo possa proseguire. Ieri appunto c'è stata questa bella notizia che abbiamo anticipato con il collega Lorenzo Pira su unionessarda.it del risveglio, poi è arrivato il messaggio di Giulini, poi è arrivato il comunicato della ospedale Santissima Annunziata, dove è ricoverato da domenica pomeriggio, trasportato con le di soccorso, un altro dettaglio fondamentale, l'immediato trasferimento in ospedale, e oggi alle 17 vedremo questa conferenza, capiremo quali saranno gli aggiornamenti. Stamattina non è uscito un altro bollettino,
0: aggiornamenti naturalmente in radio su unionesarda.it, in televisione a partire dalle 19 seguirà per noi Maria Grazia Ledda, però insomma, quindi uno spirito naturalmente più sollevato, quello che avranno i giocatori del Cagliari alla ripresa del campionato. Per te due domande, Spigno, poi ci salutiamo. Intanto come vedi il Cagliari quest'anno e poi il tuo campionato, perché poi noi tutti eravamo un po' in astinenza, diciamo la verità.
1: Parto da questo, finalmente
0: parti
1: parte il conto alla rovescia, ormai segna a meno 3, anzi ormai possiamo anche iniziare a contare le ore, 77 ore poco meno alle prime due partite, peraltro oggi sono usciti gli arbitri, quindi abbiamo anche proprio le prime indicazioni che si sta tornando veramente al calcio giocato, un campionato che mostra tante novità, che speriamo mostri qualcosa di più dal livello qualitativo, perché l'anno scorso sono persi tantissimi gol, questo è un dato che si è visto, e si erano notate anche un po' troppe situazioni uguali a livello tattico, praticamente 15 squadre su 20 giocavano nella stessa maniera, e questo un po' a livello di spettacolo ha causato un indebolimento del valore. Speriamo che adesso ci sono anche giocatori che stanno arrivando di un certo valore, l'ultimo in ordine di tempo Rodrigo Mora, che ha acquistato la Roma, per passare invece al Cagliari è una squadra che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, anche modulo, che ha trovato nuovi protagonisti, che bisognerà capire un po' l'attacco, perché comunque Berardiev ha giocato 3P, questo è un dettaglio che non molti si ricordano. C'era Palestra l'anno scorso che era stata la grande rivelazione, non c'è più, e probabilmente peraltro l'esterno destro sarà l'ultimo acquisto che il Cagliari dovrà fare. Ci sono tante novità, c'è però Piesaccane come guida confermata,
0: e poi in difesa c'è il nostro inossidabile Mina,
1: esatto,
0: perché
1: Mina,
0: su quello
1: che
0: si ripongono tante speranze
1: da quello che risulta da Seminello, dove il Cagliari si è allenato anche stamattina, sta facendo passi avanti per poter essere titolare a Parma sabato, e questo.
0: E a proposito di quella che è la nostalgia e l'astinenza, in realtà ci sono stati i mondiali, però non li abbiamo vissuti, non c'era l'Italia, e quindi diciamo che sono scivolati via così. 13:48, grazie.
1: Grazie
0: Riccardo Spignesi. Tra pochissimo lanciamo un nuovo brano musicale, però adesso ci fermiamo, tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di mercoledì, condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo, con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata, ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia, con dei rovesci temporali nella seconda parte di settimana. Ma qualche piovasco potrà transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Radiolina Estate, c'è la nostra grande musica, poi c'è l'attualità, lo sport e la cronaca, come vi stiamo raccontando, ma adesso la musica con Lady Gaga, Runway.

0: Noi.
1: E allora per chiudere qualche minuto con una curiosità, siamo andati nel sito della Treccani, il vocabolario della lingua italiana, per provare a capire quali sono le parole che in questo 2026 sono state cercate con maggiore frequenza. Pensate, femminicidio è la parola più consultata sul portale dall'inizio di quest'anno, davanti a maranza e fake news, che occupano rispettivamente secondo e terzo posto, seguono overture, anche noi lo usiamo spesso, influencer, the smart working, follower, rider, meme e selfie. Ora, se femminicidio è chiaro a tutti, lo è forse meno maranza, ed è un caso abbastanza particolare, un neologismo che negli anni 80 e 90 del Novecento indicava, pensate, un abitante per lo più delle periferie urbane, non per forza giovane, zotico, rozzo, che cerca di mettersi in mostra, e ha poi ampliato il suo significato indicando ora il giovane che fa parte di gruppi di strada però chiassosi, prepotenti e riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e per il linguaggio e il modo di fare volgari, conquistando in questo modo il suo posto nel dizionario. Internet e i social media hanno poi consacrato un altro termine che ha conquistato il podio: fake news, espressione inglese utilizzata per indicare le notizie false diffuse apposta online e fatte circolare rapidamente. Beh, insomma, il campione di questa accusa di usare le fake news, quindi notizie false, è il presidente Trump, che accusa quelle che sono le televisioni, in generale la stampa, che gli è contro, a detta sua naturalmente. Overtourism è passato invece dal lessico specialistico al linguaggio giornalistico, politico e istituzionale, con il significato di sovraffollamento turistico, cioè la presenza esagerata di turisti in alcuni periodi dell'anno in città e luoghi famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all'ambiente, oltre a disagi per i residenti. Insomma, questa era una curiosità, così per chiudere anche con un po' di ironia il nostro, la nostra trasmissione di oggi. 13:57, ci fermiamo. Grazie a Manuel Cozzolino che ci ha seguito alla console. L'appuntamento, se lo vorrete, con la strambata e domani 12:30 in punto, ma vi consigliamo di stare con la nostra radio, Radiolina, la radio grande più di un'isola. Buon pomeriggio.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino e il NABU stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
4: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
5: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
4: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva, è stata dichiarata morta cerebralmente.
5: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
4: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
6: Radiolina, Radio Notizie.
2: Benvenuti alla GR di Radiolina. In apertura all'incidente nel mare di Chia. Sull'Unione Sarda di oggi la testimonianza del giovane che si trovava con la ragazza investita dal barchino dei migranti. Il giovane, 16 anni, corregge la versione fornita dagli algerini a bordo. Sono tornati indietro dopo l'impatto e poi si sono allontanati. Avevano detto di non essersi accorti dell'incidente. Il risveglio di Yael 3P, il giocatore resta in terapia intensiva a Santissima Annunziata di Sassari. ventilatori, ma il peggio è passato. Trepida ieri sera ha recuperato la funzione ventilatoria, ha sentito in call il presidente Giulini e l'allenatore Pisacane e ha chiesto quando può tornare ad allenarsi. Alle 17 la conferenza stampa dei sanitari dell'ospedale sassarese. E non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni. TT ha ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Cortes, il mitico Aceto. L'assalto delle rinnovabili. È stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico nel comune di Ittiri, in località Monterosso. 14 aerogeneratori di 250 metri e oltre 92 megawatt di potenza. L'iter è partito nel 2023. Ora bisogna fare presto per le nuove osservazioni dell'amministrazione per rilanciare il suo no. Il termine scade il 22 agosto. Ancora la cronaca, una tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Orologi di pregio e borse di lusso del valore di 300.000 euro. È l'ultimo furto denunciato a Porto Cervo, vittima una famiglia campana in vacanza, mentre a Porto Rotondo un uomo è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha rubato l'orologio che aveva al polso. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata fermata nello scalo di Porto Torres dalla squadra mobile della questura di Sassari. Aveva ingerito 66 ovuli di droga. Ora è in carcere a Bancali. È tutto per ora. Grazie per averci seguito.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: ENA SRL. Unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Sabato 22 agosto con l'Unione Sarda. Sabato 22 agosto con l'Unione Sarda lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi e l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Orofino, illumina la tua estate. Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali.

Suorofino.it. Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu, il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Sardegna, caldo ancora pienamente estivo con valori massimi anche fino a 35 gradi sulle aree interne, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata ma senza particolari conseguenze. Le correnti poi si dispongono da ovest a sud-ovest e fanno presagire l'arrivo di correnti atlantiche più umide che impegneranno soprattutto il nord Italia con dei rovesci temporali.

0: temporali nella seconda parte di settimana, ma qualche piovasco potrà transitare anche in Sardegna nella giornata di venerdì, in un contesto climatico sempre caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
4: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
3: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
4: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
3: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è il rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus Vicario ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sognita, ha detto, a chi mi ispiro, al più grande di tutti. Sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Benvenuti alla GR di Radiolina. In apertura all'incidente nel mare di Chia. Sull'Unione Sarda di oggi la testimonianza del giovane che si trovava con la ragazza investita dal barchino dei migranti. Il giovane, 16 anni, corregge la versione fornita dagli algerini a bordo. Sono tornati indietro dopo l'impatto e poi si sono allontanati. Avevano detto di non essersi accorti dell'incidente. Il risveglio di Yael Trepi, il giocatore resta in terapia intensiva a Santissima Annunziata di Sassari. ventilatori, ma il peggio è passato. Trepida ieri sera ha recuperato la funzione ventilatoria, ha sentito in call il presidente Giulini e l'allenatore Pisacane e ha chiesto quando può tornare ad allenarsi. Alle 17 la conferenza stampa dei sanitari dell'ospedale sassarese. E non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni. Titti ha ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Cortes, il mitico Aceto. L'assalto delle rinnovabili. È stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico nel comune di Ittiri, in località Monterosso. 14 aerogeneratori di 250 metri e oltre 92 megawatt di potenza. L'iter è partito nel 2023. Ora bisogna fare presto per le nuove osservazioni dell'amministrazione per rilanciare il suo no. Il termine scade il 22 agosto. Ancora la cronaca, una tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Orologi di pregio e borse di lusso del valore di 300.000 euro. È l'ultimo furto denunciato a Porto Cervo, vittima una famiglia campana in vacanza, mentre a Porto Rotondo un uomo è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha rubato l'orologio che aveva al polso. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata fermata nello scalo di Porto Torres dalla squadra mobile della questura di Sassari. Aveva ingerito 66 ovuli di droga. Ora è in carcere a Bancali. È tutto per ora. Grazie per averci seguito.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari.

0: Via Mercalli 23.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
3: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza mulino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Pubblicità.

Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Subito in apertura, come sempre, i titoli del nostro sommario. Riprendono a soffiare forte da nord a sud dell'isola i venti di rivolta contro la speculazione energetica. A Mamoiada la protesta dei

0: pubblici diventeranno un parco con percorsi pedonali e ciclabili, aree sportive ricreative e parcheggi, investimento da 15 milioni. Ancora buongiorno e grazie. Parliamo subito del rischio di speculazione energetica con la testimonianza che arriva da Mamoiada, dove è partita la rivolta dei viticoltori a difesa appunto dei loro vigneti secolari. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Vigneti secolari da difendere a tutti i costi?
2: Assolutamente sì. La Sardegna non può essere vista ancora una volta come uno spazio da occupare. La Sardegna è un mosaico di economie locali, un mosaico di bellezze, di tradizioni che devono essere protette, salvaguardate e valorizzate.
1: Per cui no alla speculazione energetica in Sardegna, con tanto di slogan ben impresso per avviare una raccolta firme assai partecipata. Ma Mamoiada, la terra non è una merce. I viticoltori del paese barbaricino si compattano. Sono oltre 50 quelli che hanno aderito a una singolare forma di protesta che si leva dall'incanto di Loretta Tesu.
3: Cosa significano quelle firme, oltre 50?
2: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara. E diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
1: Le ha firmato con convinzione, perché?
4: Perché siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
1: Il nostro vino non nasce solo dalle nostre vigne, nasce dal paesaggio, dalla cultura, dalla lingua, dalla storia. I viticoltori rimarcano un concetto, si irradia da Mamoiada, ma trova applicazione in tutta l'isola.
5: Noi vogliamo difendere i vigneti secolari, quelli di Mamoiada, ma non solo, ma vogliamo soprattutto difendere il territorio sardo. Ci interessa anche che la distruzione non avvenga ad esempio a Oristano, non avvenga a Cagliari, non avvenga a Sassari, in tutto il territorio sardo.
1: Cosa rappresentano per lei questi vigneti?
4: Il futuro. Il futuro del paese.
3: In questi vigneti non c'è spazio per le paleoliche?
2: Assolutamente no, qua c'è lo spazio solamente per la bellezza.
0: E a Itteri è stato presentato un nuovo progetto per un mega impianto eolico. Il comune ribadisce il suo no. Sentiamo l'amministrazione con Maria Grazia Ledda.
6: Non si arresta l'assalto eolico all'isola, Ittiri ancora sotto attacco. Dopo lo scampato pericolo per l'impianto elettrochimico Bessa su Dragone, il comune del Coros deve affrontare una nuova richiesta da parte del gruppo tedesco VPD. 14 aerogeneratori di 250 metri e 92,4 megawatt di potenza da realizzare a Monte Rosso, decine di ettari al confine tra Ittiri e Putifigari, dove da circa 10 anni insiste già un microparco eolico. Un iter partito nel 2023 con le prime osservazioni contrarie presentate dall'amministrazione comunale.
7: Il comune già all'epoca e poi nel 2025 ha presentato le osservazioni con parere sfavorevole all'impianto. Ora si è riaperta nuovamente una finestra per ulteriori osservazioni e il comune sta preparando un ulteriore documento per rafforzare il parere contrario.
6: Consultazione aperta il 7 agosto, scadenza il 22, finestra temporale limitata da parte del Ministero dell'Ambiente. Ittiri ha già abbondantemente offerto il suo contributo alla transizione energetica.
7: Innanzitutto con alcuni impianti già approvati, ma soprattutto con la presenza della subestazione eterna.
6: Personale amministrativo che negli anni gioco forza si è formato, spiega il primo cittadino, capace di presentare puntuali osservazioni tecniche. State valutando la possibilità di realizzare una variante urbanistica in quell'area?
7: Sì, gli uffici stanno valutando tutte le possibilità per poter arrivare ad avere più strumenti per poter gestire questo assalto.
0: E adesso il risveglio di 3P per l'attaccante del Cagliari, la prima 3P per l'attaccante del Cagliari, la prima notte senza respiratore meccanico. Sentiamo Mariangela Lampis.
8: Ha ritrovato il suo respiro senza macchine, la prima notte cosciente dopo il dramma, la mamma accanto e le parole ritrovate dopo quei giorni sospesi. La premessa è sempre la cautela, però c'è ottimismo anche fra i medici. 3P è la speranza. Nel pomeriggio ci sarà un punto stampa proprio per i dettagli sulle condizioni del ventenne, sempre ricoverato nella struttura complessa di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Anche questo da leggere però come un segnale positivo. Il ventenne attaccante francese domenica ha rischiato di annegare in una piscina Baia Sardinia. Era stato sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente. Poi il miglioramento della funzione respiratoria. Allora ieri è stata sospesa la ventilazione e si è proceduto nel pomeriggio all'estubazione, ha dichiarato ieri la dottoressa Stefania Milia, direttrice della terapia intensiva. Nessun deficit neurologico evidente.

0: Compagni, intanto, amici, tifosi, mondo dello sport e non solo, e campionato che si aprirà con un pensiero fisso.
1: E intanto, per fortuna, non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni, noto TT, ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Gortes, il mitico aceto che detiene il record assoluto. TT ha corso per la contrada del Nicchio, che non vinceva il Palio da 28 anni, e a provocare la caduta, una volta tagliato il traguardo, è stato proprio un contradaiolo che ha invaso la pista per festeggiare. Un successo tutto sardo, completato dal cavallo Anda e Bola, nato a Perfugas. Anche il mezzo sangue anglo-arabo rimasto come vota sta bene, è stato subito visitato dai veterinari. Una tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, purtroppo sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. E adesso parliamo proprio di sicurezza delle coste. Ci sono praticamente 600 chilometri che non sono presidiati. Ne parliamo con Veronica Fadda.
2: La tragedia di Aglientu, costata ieri la vita a un turista di 64 anni, riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle spiagge libere della Sardegna. Lunghe distese di litorale, bellissime ma spesso selvagge e prive di presidi di salvamento. Garantire la sicurezza su ogni tratto di costa diventa così un impegno difficile da sostenere per i comuni, come sottolineano gli stessi operatori del settore.
3: Su 594 chilometri di costa sabbiosa si ha un lavoro abbastanza importante che dovrebbero fare le amministrazioni comunali, cosa che a oggi, con tutti gli sforzi che cercano di fare, questo non è stato ancora fatto. Facciamo un lavoro molto importante tutti noi con tutti i colleghi, abbiamo un obbligo di avere ovviamente i bagnini o comunque gli addetti alla salvamento. Il governo, la regione, lo Stato, insomma i comuni devono per forza investire su questo. Certe tragedie possono essere risparmiate.
2: Dove il servizio di salvamento non è presente, spetta comunque alle amministrazioni segnalare con appositi cartelli l'assenza del presidio. Avvisi che però non sempre vengono rispettati dai bagnanti che, per incoscienza o superficialità, ignorano i divieti e sfidano la sorte, a volte con esiti drammatici.
3: Anche queste spiagge qua, dove i comuni mettono il solo cartello, vanno comunque presidiate. Va messa una persona a controllare. Altrimenti poi rischi non solo le morti, che è la cosa più grave, o gli infortuni, ma soprattutto che diventano spazi dove la gente butta l'immondezza, mozziconi.
1: Tanti turisti in Gallura e tanti furti in Costa Smeralda. Sentiamo Silvio Ru.
4: 300.000 euro tra orologi di pregio e borse di lusso spariti da una camera d'hotel. Denunciato ai carabinieri una famiglia campana in vacanza a Porto Cervo che al rientro da una giornata trascorsa fuori non ha più trovato gli oggetti lasciati nella stanza. Immediata la richiesta di intervento ai militari e la denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo tempi e modalità del furto e verificando tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza. Con l'estate e l'arrivo di migliaia di turisti cresce il rischio dei reati predatori. La Costa Smeralda diventa spesso terreno d'azione per chi punta soprattutto a orologi e oggetti di valore. Sempre in Gallura, a Porto Rotondo, un uomo è stato avvicinato sul lungomare e rapinato in pieno giorno dell'orologio che portava al polso. In meno di 24 ore i militari del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, hanno individuato e fermato due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tra Porto Cervo e Porto Rotondo sono entrate in servizio anche le nuove Vespa elettriche utilizzate per muoversi rapidamente tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping. A Porto Cervo è stata inoltre schierata la stazione mobile dei carabinieri, un presidio utile per raccogliere denunce e segnalazioni e garantire una maggiore capacità di intervento. Pattuglie a piedi, biciclette elettriche, motovedette ed elicottero completano il dispositivo messo in campo per l'estate, proprio quando la Costa Smeralda registra il massimo delle presenze e insieme ai turisti cresce anche l'attenzione di ladri e rapinatori.
1: Adesso c'è la pubblicità, tra poco.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: L'ospedale San Francesco di Nuoro è in prima fila nel progetto per dotare la Palestina di un centro trapianti di midollo osseo. Il primo intervento ci sarà a ottobre. Sentiamo Graziano Cano.
3: In questo momento i pazienti palestinesi che hanno necessità di un trapianto non lo possono fare, devono andare all'estero, in Giordania o in altri paesi. Grazie all'ONG Sole Terre è partito un progetto per portare il trapianto in Palestina.
4: Tre ospedali italiani, con il San Francesco, anche il San Gerardo di Monza e il San Camillo di Roma, per dotare la Palestina del primo centro trapianti di cellule staminali ed evitare ai palestinesi, adulti e bimbi, i viaggi della speranza e salvavita fuori dalla loro terra. A Nuoro, la formazione dei medici.
5: My experience in Nuoro.
6: La mia esperienza a Nuoro è stata veramente speciale, sia a livello personale che professionale. Mi sono sentito accolto fin dall'inizio. Sono stato al San Francesco per imparare e potermi mettere nuovamente a servizio della Palestina. Il lavoro che stiamo facendo ci permetterà, speriamo già a ottobre, di praticare il primo trapianto di midollo osseo nella nostra terra. Ringrazio quanti ci stanno dando una mano in questo progetto, in particolare il personale del San Francesco di Nuoro.
5: Ospedale San Francesco.
4: Un progetto in corso da anni, a ottobre potrebbe tagliare il traguardo con il primo trapianto in Palestina.
3: Nella prima fase abbiamo ospitato un medico palestinese qui a Nuoro e altri medici sono stati ospitati a Monza e a Roma. A maggio siamo stati in Palestina, abbiamo fatto il primo corso di formazione e se tutto va bene a ottobre faremo i primi trapianti di cellule staminali su bambini e adulti palestinesi che non avranno più la necessità di spostarsi dal loro paese.
2: Siamo a quarto, ecco come diventeranno le ex fornaci Pici al termine di un grande intervento di recupero, investimento per 15 milioni. Il servizio di Luca Pinna.
7: Dopo decenni di abbandono e degrado, le fornaci Pici di Quartu Sant'Elena cambiano volto. Al recupero dell'edificio B si affianca ora la realizzazione di un parco urbano che circonderà il nuovo complesso. Un intervento da circa 15 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati.
8: I lavori che stiamo già facendo adesso per realizzare entro un anno un bellissimo parco urbano con i suoi parcheggi e tutti i suoi servizi, con alcuni edifici su via Brigata Sassari e poi stiamo interloquendo con dei privati per la possibilità di realizzare un intervento residenziale, perché vogliamo appunto che, essendo un pezzo di città, questo comparto ospiti tutte le funzioni tipiche della città.
7: Un progetto in linea con la strategia dell'amministrazione comunale per una città più sostenibile, sicura e vivibile.
9: È un sogno che la comunità quartese, la nostra cittadinanza, ha da parecchi decenni ormai. E vi è quasi un rapporto affettivo con quel sito. Contiamo di dare proprio un servizio alla città, ma non solo. Quello sarà un luogo di interesse metropolitano.
7: Le fornaci Pici si preparano così a diventare un nuovo spazio di socialità e un punto di riferimento per la città.
2: E adesso la pubblicità. Torniamo tra

0: Comuni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico ancora caldo, con temperature massime fino ai 34 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, specie sulle coste settentrionali, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima molto mite al primo mattino, da segnalare solo un po' di nuvolosità di passaggio dalle ore pomeridiane. Con questo è tutto. Ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: A Banari è stato riaperto l'antico palazzo Tonca. Lo visitiamo con Franco Ferrando.
2: Ha riaperto a Banari Palazzo Tonca, antica casa nobiliare, luogo legato alla vita artistica dello scultore e pittore Giuseppe Carta e che ha ospitato negli anni scorsi mostre prestigiose. La riapertura del palazzo va oltre il semplice ritorno di uno spazio espositivo. Per Banari è nuovamente un luogo dove arte e cultura possono incontrarsi e dove il paese può raccontare una parte della propria identità anche ai visitatori.
3: La riapertura di Palazzo Tonca, che già in passato ha fatto vivere di cultura il paese, è molto importante, in una veste diversa naturalmente, perché in questo momento è proprio Giuseppe Carta che espone le sue sculture. Sarà certamente un valore aggiunto per il paese e per tutto il territorio. Si è parlato oggi di quelli che potrebbero essere risvolti certamente positivi.
2: Gli ambienti del palazzo in trachite rossa ospitano le grandi sculture della serie delle Germinazioni, frutti scolpiti nel marmo di Carrara e nell'alabastro di Volterra.
4: Creare attraverso i miei lavori un punto di riferimento reale e che ricordi anche che noi siamo di passaggio e che le germinazioni e la terra sono quello che ci dà da vivere.
1: La devozione per la Madonna di Itria a Villa Mar, ieri la festa in diretta su Videolina, prima la messa e a seguire la solenne processione con il simulacro dalla chiesa campestre alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel cuore del paese. A comporre il corteo, i cavalieri, i gruppi con gli abiti tradizionali e le traccas. L'antico simulacro, come avvenne per la Madonna di Bonaria, fu trovato dentro una cassa che galleggiava nel golfo di Cagliari. Un rito molto sentito, con una lunga storia e la tradizione popolare che si è rinnovata anche nella suggestiva serata di ieri. Adesso a Siliqua, quella che vedete è la chiesa campestre di Santa Margherita di Antiochia, recuperata. Sentiamo Valentina Orcio.
5: Santa Margherita di Antiochia torna ai siliquesi. Dopo mesi dedicati al restauro, la chiesa campestre è stata restituita al culto con una celebrazione solenne che ha riunito le comunità di Siliqua e Valle Ermosa.
6: È un luogo di culto che sa di lavoro, che dice della dignità di un popolo che vuole lavorare e che si affida così di generazione in generazione la memoria di un Dio che con noi opera e lavora sempre.
5: Un luogo che per il paese non è semplicemente una chiesa campestre, ma una parte della propria storia e della propria identità.
7: Questo ci aiuta, come ha detto l'arcivescovo, a ricordarci quanto siamo preziosi davanti a Dio.
8: Mi fa piacere gioire insieme a tutta la comunità per il restauro di questa chiesa a cui tutta la comunità tiene tantissimo.
5: Dietro la nuova veste di Santa Margherita ci sono mesi di lavoro e un intervento che ha dovuto tenere insieme conservazione e necessità di restituire funzionalità ad un edificio storico.
9: Un restauro, diciamo così, che tenta di riportare la situazione allo stato più o meno originale.
1: Una pausa per la pubblicità, a tra poco.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Erula ha presentato il suo abito tradizionale, qui lo indossa Caterina Murino, adesso il servizio di Crizia Stangoni.
2: Una serata speciale per Erula, che ha presentato ufficialmente il proprio abito tradizionale. Il piccolo comune dell'Anglona era infatti sprovvisto di un'identità distintiva e per questo l'amministrazione comunale aveva intrapreso una lunga ricerca per restituire al paese un'immagine più rappresentativa.
3: Il lavoro di ricerca per arrivare alla realizzazione dell'abito erulese è durato 2 anni. Ho cercato io personalmente di raccogliere documentazione, intervistare le persone anziane di Erula e poi abbiamo lavorato su dei corpetti e dei copricapi che delle famiglie di Erula custodivano da anni e che io stessa ho consegnato al laboratorio Piroddo di Sennori, ne hanno analizzato tutte le componenti.
4: Questa sera per Erula non è solamente una serata di spettacolo, è Erula che si presenta con la propria identità a tutta la Sardegna.
2: Lungo la via centrale, accompagnati da numerosi gruppi folcloristici, hanno sfilato mostrando l'abito erulese femminile e maschile due ospiti d'onore, Caterina Murino e Pago.
5: Un onore immenso poter indossare per la prima volta questo costume. Tante persone sanno quanto io sia legata alle nostre tradizioni. Credo che le tradizioni significa veramente l'identità di un popolo e la nostra Sardegna è veramente ricca, quindi sempre più orgogliosa di essere sarda.
2: Un evento che ha coinvolto tutta la popolazione e anche i tanti curiosi, tra cultura, musica e divertimento, con Giuliano Marongiu e altri volti noti, tra cui Marco Melandri e Valeria Marini.
1: E questa è l'area grandi eventi di Torre Grande, si apre il 3 settembre con il concerto dei The Colors. Sentiamo Marco Lai.
6: Finalmente uno spazio per gli appuntamenti musicali a Torre Grande, ultime rifiniture per l'area grandi eventi. Da anni ora prossima l'inaugurazione del 3 settembre sul palco i The Colors.
7: È un'occasione per inaugurare un'area di circa 6 ettari che consentirà, ecco, anche alla nostra borgata il rilancio. Questa iniziativa si inserisce in un contesto importante che è il nostro settembre oristanese.
6: L'area è pensata per spettacoli di carattere nazionale e internazionale, una struttura accessibile sia da Oristano che dal Sinis, predisposta per l'allestimento di palchi e servizi al pubblico, modulabili in base alla dimensione dell'evento.
7: Sì, ecco, è un'area che consentirà, ecco, di fare tante iniziative importanti dal punto di vista certamente turistico ma anche culturale ed è, ecco, un'occasione importante per rilanciare Torre Grande.
6: L'area è ancora da completare con la videosorveglianza, l'accoglienza e il miglioramento degli accessi. Sono in corso le procedure per l'affidamento in gestione ventennale.
7: Scadrà il 25 settembre, un bando di 20 anni, appunto per dare l'opportunità a chi parteciperà di poter anche investire.
6: Il concerto dei The Colors, ingresso gratuito, sarà il primo banco di prova, ma potrebbe non essere l'unico appuntamento di questo settembre oristanese, che potrebbe vedere una nuova data con un altro artista importante, nome per ora top secret.
7: Ci tengo a ribadire che quello spazio è uno spazio che potrà rilanciare la nostra borgata, ma è anche a servizio dell'intero territorio. Quindi, ecco, per rilanciare, ecco, la nostra provincia e non solo.
1: La pesca dell'anguilla e l'identità del Gerrei, tutto in un docufilm che ora ci presenta Fausto Orru.
8: Tra le acque del fiume Endosa vive la memoria dei Nassargius, i pescatori di anguille di Ballao, custodi di un'antica arte fatta di conoscenza del fiume. Il comune, per preservarne la memoria, ha deciso di realizzare un documentario, un lavoro che ha avuto inizio tanti anni fa.
9: La gestazione di questo documentario è molto lunga. Immaginate che le prime riprese le facciamo addirittura alla fine degli anni 90.
8: Una tradizione legata al territorio e al rispetto dell'ecosistema raccontata nel doc film diretto da Gabriele Carrus, un'opera che trasforma gesti, paesaggio e memoria in una testimonianza dell'identità più autentica del Gerrei per una pesca che ormai è considerata illegale ma che in passato era fonte di reddito per numerose famiglie di Ballao.
9: Nassargius è un lavoro di tipo antropologico che studia le tradizioni di Ballao e in modo particolare quella legata alla pesca delle anguille.
10: E ha come obiettivo quello di valorizzare il nostro territorio, tramandare le tradizioni e permetterci di inserirci in un contesto più ampio di valorizzazione territoriale e di quelle che sono le attrattive che il nostro paese può offrire.
1: Cari telespettatori, è tutto per questa edizione. Vi ringrazio e vi saluto. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
4: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
3: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo dove è morta.
4: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
3: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è il rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus Vicario ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
4: È tutto, a più tardi.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
7: svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Un saluto a tutti, su Benagattaus, Beni Torraus, su tre giornali in Sardu, de Sardegna 1, Bieus, Intendeus, Galivuntis, Novas, Addeoi, Cumenciaus, come sempre con il titolo su De Su Sommario. In speculazione energetica, in Sardegna torrendia su Live World, su Bento, de sa protesta, in Mammugliada, in Gussa de Messaios, e Merisi de Bingias, Itri Cannedo, contra e impiantos eolicos. Yael 3P, Zesti Shiraus, attaccante del suo castello, recuperava in Tatria, arriva a un notti tranquillo, poi Sattobio in trasduttori e su questi castelli, Giulini. Casi 600 km su De Costera, sa che ne controllo su e servizio, su disagio, su arriba in Isplaia, sa tragedia, sa mera, sa in sommari, poi te soccorso su arriba da troppo tratto. S'ospedale del Nugoro in prima linea può fare un centro di trapianto su De Meudo Dossu in Savalestina e su San Francesco. Punti formenti sì, dottori sì, su primo intervento in sul mese della Dammini. Annus e annus de degrado, in moi torrent a nasci in quarto, le fornaci picci, c'è stato un progetto, bovevano barco, camminerasa de pedonisi, zonas, voi sportivus e parcheggios, un investimento de 15 milioni di euro. Dunque, sa Sardegna, nara no a essi speculazione energetica e gusto no l'ompri, finse sa dessa barbagia, de mammugliada, puro in noi punta a rischio, bingias a caprodusinti su cannonau. Luca Gungui esti messaio, meri de una bingia, nara che sa Sardegna no esti un spazio de occupai, sa Sardegna, nara esso esti un mosaico de bellezza, sa. Che te pintessi a imparare, a difendere, a dessassarti, de chini o li rivolgono impianto su povero d'usi, saginata energia verdi. E cincati imprenditori e messaggi anti già firmato un appello, ma mugliata sa terra, no esti mercanzia. Una protesta che esti nascia in esatto su de Loretta Atteso. Sa posizione nostra, esti grara, narra ancora Luca Gungui, narausu no a essi speculazioni energetica. Zeusu su Benidori, posta transitura ambientali, nara Gungui, ma su Benidori in domo nostra, a scioverà il nosu. E vunti attaccandosi de donne avarti, come ti nara Sandro Cadino, il suo messaio merita una bince, ma mugliate, mo' basta, non divoreo sproso, nara esso. Subino nostro, nata rotoso, olinai paesaggio, cultura, lingua, olinai storia. In noi, se sono parenti, binges a seculari, se nara un altro messaggio, Giampolo Paddeo, ma tocca la defendi amparai donia territorio sardo, de Castello Aristanesi, del Nugro ai Tattari, su Benidori, in noi esiste agricoltura, vunti sbinges, nata in Mammugliada, no vunti torresi, palasa e pannellos. E Nitri Cannedu, pur un osi vrimar, sassartio de ghini oli ribonni, turrisi e palasa, può produsi energia de subento. Sa comunità di stare in nesce, avrima esse impianto elettrochimico bess in sa zona de su Dragone, ma in moi c'è un altro progetto presentato da sa società di tedesca WPD 14 Turrisi Artes a 250 metri, su 92 megawatt de potenza, un impianto mano 10 ettaro su in sa zona de Monte Rosso, intra Itri Cannedu e Putifigare, in noi già e cesti. Un barco eolico, ma che è sti bitticco. Se ora apposta estere su 2023, su comune tra Sano e Ioi, a Nau no, in moi, posso progetto, se stoperta un'altra ventana, e su comune esti pronto a Nai no, un'altra aborto. Come ti confermerà su sindaco dessa bidda, vai in giocucco. In questa ventana sarà serrai su 22 di questo mese, Savaru, di questa gira, Itri Cannedu e Fendi già in mera. Posta transitura energetica, nara Baingio Cucu, e usa provare una variga impianto su, però schietto tutto Teneus, una substazione d'eterna. E mo' questa amministrazione comunale sti pronta a intervenire, finza se possa avarti urbanistica, s'arruga giusta, povri mai, donna rippo dei progetto, caboneri a rischio su territorio e su paesaggio.
Undi sempre meglio, su is condiziones de Yael Treppi, su giocatore de su Casteddu, a recoverau del lunes, in s'ospirali Santissima Annunziata de Tatra, vita in Saddì de Mesaustu, Viera Vosimorri allupau in piscina, in una villa de Baia Sardinia, c'è stato rotto, voi sbaglio. Is poliziotto su de sa squadra mobile de Tatri, un tivendi indagini, si è antivato un trullo su in sa villa e noi succedio si incidenti. Treppi, su mentre si sesti scirau, in moesti bessi de su comma, se si è attoviato con sua mamma, rifuendau in su telefoneddu con il suo presidente della sua società di Giulini, con il suo allenatore Pisaccane, una periga compagno su dei squadravuru. Totto sopra il giallo, suita su giocatori a bella velo e sanendisi. I dottori si seguenti ad un controllo, si c'era ancora canto 3P a lavori bessiri de sospirali. Oi, in su mericetto ci ha reso un attobio intra sanitario e su presidente Giulini. Non punti graesi, condizioni di Giovanni Azzeni, TT a recoverao in sospirali de Siena, Riseo e sta rotto de su guado, a putre sa vittoria in su anno de Siena, su anno de Sassunta, su guaderi de Nurri, arrivicao un corpo vorti in conca, ma non arrivai verdiu, a putre estete sa vittoria numero 13 in sa piazza del campo, una de manco in moi a rispetto ad Andrea De Gortes, aceto che ancora teneri su prima de vanno subinto su, in Siena. A Riseu, Giovanni Azzeni a ritrufau, possa contrada de su nicchio, a non vincere de 28 anni e si incidente sul sedio proprio con colpa de uno rappresentante de sa contrada che avera in pista, può festare Tittia. E su guado finse sa su guado ande bola quando nasce in Peifugas e sta rotto e stetio visitato des veterinario su e scondizione si de su guado un di bonus oivur un'altra tragedia in sommare de sa Sardegna Riseu in agliento in noi sti morto un turista toscano di gusto mangiano invece sa in Savlaia de Santa Maria Navarrese in sa zona de Sadurri spagnolo sa vittima e un turista svizzero de 71 anni su Fernando Snozzi de Bellinzona residenti in località di Tancao somni since ghettao in maria ridentro un malore luego su è stato soccorso con ribaso operatori de due ambulanze ma possomeni non c'è stato non de vai e appostesi de sa tragedia de aliento si torna a legare in mo de su problema de sa sicurezza in is playas de sa Sardegna ci voti playas longas e bellas areas longas e bellas arestisi ma non ci voti controllo su o presidio su de gusto posarvi sa gente in mare sa sicurezza costa e scomunoso non rinnesciti a donare questo servizio. Este è un impegno finanziario umano, dopo firmata is operatori del suo settore, Gianluigi Molinari, questi presidenti del Sassozio, concessionari demaniali sa Confindustria, a ricordare che in Sardegna ci punti quasi 600 km su De Blais, su traballo de importo, posta sicurezza, tu te vai scommonoso, ma non ci davanti, non tenenti su dinai. I concessionari invece davanti, è un obbligo, teneuso su personali specializzato o serve agenti in mari, come ti narra, finza Daniele.

0: Danilo Cacciuto, su visu presidente del Sassozio SIB Sardegna. Su governo, sa regione, deve di donare finanziamento su questo settore, ai cisceti si vuole limitare sul numero di incidenti e di tragedie in mare. Scomoro sono i scartelli, sono segnalati pericolo, ma i scartelli sono abbastanza, nara Cacciuto, Donia Valaia, deve essere controllare. Sospirali, Santo Francisco del Nugoro est in linea, in prima linea, raggiurais palestinesi, che tenete bisogno de vai un trapianto de meudo d'ossu, est un progetto portato in antisi, de sa ONG Sole Terre, come tinara Angelo Palmas, dottore del suo reparto ematologia e trapianti del suo spirale nugoresu, cosa fa intervento su direttamente in Palestina, nara Palmas, e poi i pazienti si deve fare trapianto in Forasa, in Giordania, o in altre nazioni sicuro. I ospedali italiani che partecipano a questo progetto, Montitresi, su Del Nugoro, su San Gerardo de Monza e su ospedali San Camillo de Roma. Grazie a Saggiuro dei dottori, in Palestina nasce il suo primo centro, voi trapianto del Meurdu, i dottori palestinesi si punti formendisi in Nugoro, un'esperienza i speciali di Areroso, come intinara Moad Abulia, adesso spirali di Ramallah, un'esperienza bella a livello professionale e un mal lavoro, nara isso. Non bisogna solo, deve essere il primo trapianto in Palestina. C'è questa possibilità di avere questo primo intervento in sommesa alla Damini. Un bisogno umano, dunque, se donne e pazienti palestinesi che avvertendi di sicurare in domo che ne vai viaggio su in altre nazioni. Appostesi de annus e annus de degrado, la torre nasce in quarto si spazio che avviera dei sfornaci picci. Sarà un parco urbano accanto e su chinanta edificio B. È un intervento dessa amministrazione comunale che avvaleri a su manco 15 milioni di euro, ma ci punti finza finanziamento su privato, sono scelti del suo pubblico. Suo obiettivo è stare ad inghizzare, strabbaloso, a intorno sui stadi, de sano qui bene, come tinnara assessori comunali, urbanistica, in quarto Aldo Vanini, fa un parco con donna Lippo de servizio. Se os negozienti con privato su Uru, non era ancora Vanini, ma progetto su dessa chinanta edilizia residenziale. Questo progetto in linea con la strategia dessa amministrazione comunale de quarto che ha Oliri, una città di sostenibile e sicura. Sal recupero dei fornaci picci è stato un viso di tutta la comunità di Quartese, come ti narra finza sa su sindaco de quarto, Graziano Milia, fornaci picci a resi un spazio de servizio su uno scettivo quarto, ma po' tutta la città di metropolitana, narra su sindaco. Su progetto previdere camminersa, pedonarisi, pista, sa bociclista, sa arias, vai sport e 300 parcheggi su, poi macchina sa. O canavuru Mara Arbare ha salurau con una vesta manna sa torrara in processione de si stato del nostro Senora Ditria in Sagresia Vitticca in isato su de Sabida cestezia sammissa e stette celebrata da Monsignori Ottavio Uzzeri a postre sammissa sa processione ha riaccompagnato si stato del nostro Senora in sa parrocchiale de Santo Giovanni ovvero sa processione come esempi ci vi un sciacco umano e gruppo de folclori, tutto su bistiso con sabbistimenti tradizionali, tra casa, Firelis, Meras, Arribausa, Donia Varti, de Sisola, Canti Boffio, partecipare a questa vesta e poi questa vesta torranta, un usciacumane di Sterrauso in Mara Arbare, Atroso, Firelis, anti Salurasa processione in Sarrugasa de Sabidda con Froresi, Sonus de Campanas. E appostesi dessa benedizione si statua estetti a vostra torre a intro Sagresa di Santo Giovanni sa messa sa processione con distanza trasmetti in diretta in videolino un evento sigiu di un montone di gente in televisione voru e se acabavo queste edizioni si torno grazie a vostra attenzione si intende io si bieuso e si edizioni in bene un saluto e tutto su.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Il 21 agosto Oliana Sagergei apre i suoi spazi alla Music Marathon, 5 concerti immersi nella natura, dal jazz alla musica classica, dal folk al soul e funky. Una serata da vivere e condividere tra musica, cibo, vino ed emozioni. La prenotazione è obbligatoria al 344-236-9837. 21 agosto Oliana Sagergei.
2: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
5: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo. Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Echinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity. E il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Venerdì 21.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Itazenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono Stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina. Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico ancora caldo, con temperature massime fino ai 34 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, specie sulle coste settentrionali, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima molto mite al primo mattino, da segnalare solo un po' di nuvolosità di passaggio dalle ore pomeridiane. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
9: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Homine Mannu. Così l'artista nuorese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:02.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dalla DN Kronos.
6: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
7: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
6: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, sono notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida ai Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
7: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
6: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
7: È tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Benvenuti alla GR di Radiolina. In apertura all'incidente nel mare di Chia. Sull'Unione Sarda di oggi la testimonianza del giovane che si trovava con la ragazza investita dal barchino dei migranti. Il giovane, 16 anni, corregge la versione fornita dagli algerini a bordo. Sono tornati indietro dopo l'impatto e poi si sono allontanati. Avevano detto di non essersi accorti dell'incidente. Il risveglio di Yael Trepi. Il giocatore resta in terapia intensiva a Santissima Annunziata di Sassari, ma il peggio è passato. Trepi da ieri sera ha recuperato la funzione ventilatoria, ha sentito in call il presidente Giulini e l'allenatore Pisacane e ha chiesto quando può tornare ad allenarsi. Alle 17 la conferenza stampa dei sanitari dell'ospedale sassarese. E non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni. TT ha ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha portato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Cortes, il mitico Aceto. L'assalto delle rinnovabili. È stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico nel comune di Ittiri, in località Monterosso. 14 aerogeneratori di 250 metri e oltre 92 megawatt di potenza. L'iter è partito nel 2023. Ora bisogna fare presto per le nuove osservazioni dell'amministrazione per rilanciare il suo no. Il termine scade il 22 agosto. Ancora la cronaca, una tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Orologi di pregio e borse di lusso del valore di 300.000 euro. È l'ultimo furto denunciato a Porto Cervo, vittima una famiglia campana in vacanza, mentre a Porto Rotondo un uomo è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha rubato l'orologio che aveva al polso. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata fermata nello scalo di Porto Torres dalla squadra mobile della questura di Sassari. Aveva ingerito 66 ovuli di droga. Ora è in carcere a Bancali. È tutto per ora. Grazie per averci seguito.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport

0: tutto.
1: In Sardegna, Logo e a Cagliari, in via De Valesani, a Sari, zona Premiedda, a via zona Riporto, a Carogna, in via Nazionale, a fianco Pico Cifada, a Dorisano, a Bon, anche via del Porto.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre i ripari.
4: Il ripari curo si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 30 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e detraibili. Potrei anche regalare le bellissime tende tecniche che ho visto nel loro show, ma mi sostituisci anche avvolgibile, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex stradale 101, chilometro 10, Sesto,
4: 070 22 140.
5: Per cose non cambiare, come fare impresa, un'avventura di intuizione, conquista e resistere quotidiana. Noi di Unisarda lo sappiamo da più di un secolo. Per quello che quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Forma mirata, con firme d'eccellenza, con azione efficace per attrarre e raccogliere servizi essenziali per crescere e distinguersi. L'unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unisarda.it.

0: Smeralda. Radiolina, in diretta da Costa Smeralda.
1: Ed eccoci qua, buon mercoledì cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamara. Vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Karol G, Manu Ciao, la canzone per l'estate fantastica, Viajando por il mundo. Benvenuti e una buona estate con Radio Lina.

0: Ancora una serata con Giulia, adesso ci colleghiamo con Guglielmo Nier, la social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Chris, grazie, buonasera a te e ai nostri ascoltatori.
0: Oggi parliamo di Tottina e delle sue condizioni.
1: Esatto, perché insomma chiunque avesse visto ieri Palio ha subito notato l'incidente finale dopo la vittoria tredicesima al Palio di Siena, proprio di Giulia Semi, per tutti Tia, con per la contrada del Nino. Insomma, dopo arrivo un'invasione di uno spettatore gli ha causato una brutta caduta e non si hanno avuto più informazioni, si è visto a terra, insomma anche in maniera preoccupante perché non sembra rialzarsi, e sui social intanto soprattutto i nostri lettori, perché più vice per l'anzianza delle origini, si chiamano come stesse. Beh, ecco, è fatto il pettino, già possiamo dire che da subito le condizioni erano apparse comunque non occupanti, era vigile cliente, ma in sostanza immediato un trauma cranico, dovrà stare 3 giorni a riposo portando il collare. Queste sono le informazioni che sono arrivate proprio poche ore fa, chiamate appunto dal lettino.

0: bollettino dei medici che ce l'hanno in cura, accanto a lui dice che ce l'hanno in cura, accanto a lui c'è la famiglia che era già a Siena per assistere alla gara, quindi insomma tutto sembra rientrato. I festeggiamenti a Nurri, che è il suo paese natale, sì. Questa notizia comunque non si sono poi ridimensionati, perché appunto la 13ª vittoria lo proietta nella leggenda di questa bella tradizione che è il Palio di Siena, e il paese appunto lo attende per tributargli gli onori che merita. Su unionesarda.it abbiamo intervistato il sindaco, che dice che appunto dopo la apprensione i primi momenti sono contenti perché sanno che Giovanni sta bene in compagnia dei suoi cari, quindi lo aspettano quanto prima in paese, quindi tutti tranquilli. Ha nel mirino sicuramente la 14ª vittoria del Palio, che gli porterebbe a eguagliare il record di vittorie, insomma 30 giorni di riposo e poi si riparte.
1: Assolutamente, in bocca al lupo a Tittia, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, buona serata a te, a tutti gli ascoltatori.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You su Radiolina dal 2016, c'ha 10 anni sta canzone, sembra ieri, effettivamente sono passati alle 17:20 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.

0: di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassetti, Glovo e Delivery. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-238-37.
5: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Peggy Goo con Human nel nostro mercoledì sera su Radio Lina. Ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti. Oggi apriamo purtroppo con un'ultima ora, l'ennesima tragedia sulle strade sarde. È avvenuto un incidente mortale questo pomeriggio a Piscinas. La vittima, un uomo di circa 40 anni, è finito fuori strada con l'auto ed è stato anche sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorsi immediati e tempestivi, purtroppo vani. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, ovviamente è una notizia su cui continueremo ad aggiornare. Poi continuiamo a seguire il caso di 3P. La squadra mobile di Sassari ha infatti avviato accertamenti sull'incidente che ha portato al ricovero del calciatore del Cagliari. Il sopralluogo degli agenti a Baia Sardini è stato finalizzato ad appurare le circostanze dell'episodio e dunque le operazioni di soccorso, chi si trovasse al momento dell'incidente all'interno della villa, le caratteristiche della piscina. 3P, ricordiamolo, era in gravissime condizioni, aveva una gran quantità d'acqua nei polmoni, si è ripreso proprio ieri, è stato risvegliato dal coma farmacologico indotto. In corso al Santissima Annunziata una conferenza stampa con i medici e con il presidente del Cagliari, Tommaso Giudini, di cui vi daremo notizia proprio in questi minuti. Verranno dati gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante rosso-blu. Poi c'è stata una tragedia questa mattina sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese. Un uomo di 71 anni intorno alle 9 è morto stroncato da un malore. Inutili gli immediati soccorsi ai tentativi di rianimazione dei vicini di Ombrellone e dei Bagnini. La vittima è Fernando Snozzi, artista svizzero di casa in Sardegna, molto conosciuta nella zona, per questo diciamo che ha il dramma ha abbastanza sconvolto tutti i bagnanti e anche la cittadina di Baunei. Un altro svizzero invece ha perso la vita su uno yacht partito da Olbia, anche lui a causa di un malore. Lo yacht ha fatto un rientro nella città gallurese dopo l'intervento della capitaneria di porto che ha attivato il 118, ma il personale medico ha potuto solo constatare il decesso. E poi chiudiamo, Christian, con Tittia al secolo Giovanni Azzeni. Vi aggiorniamo sulle condizioni del fantino di Nurri. Sta bene, lo attendono 30 giorni di convalescenza con un collare al collo dopo l'incidente avvenuto ieri al termine del Palio di Siena, quando dopo l'arrivo trionfale in Piazza del Campo uno spettatore incauto ha iniziato a correre verso il cavallo provocandone la caduta. Tittia, ricordiamo, ieri ha vinto il suo 13° palio, il suo paese d'origine Nurri, superata la paura per il brutto incidente, ora lo aspetta per tributare il meritato omaggio a quella che il sindaco Roberto Cancedda definisce un'impresa leggendaria.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: Radio Smeralda.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.it
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Oggi andiamo nel cuore del Sarcidano, a Gergei, dove la cultura incontra le eccellenze del territorio. E venerdì prossimo, 21 agosto, la tenuta Olianas ospita Music Marathon, 6 ore di musica non stop, 5 tappe tra jazz, classica, tradizioni sarde, fino al grande soul internazionale. Tutto accompagnato da grandi vini e che vini e tanta convivialità. Allora, per scoprire come nasce questo appuntamento e quale visione c'è dietro l'apertura delle porte di questa fantastica cantina, abbiamo con noi il proprietario della tenuta Olianas, Stefano Casadei. Buonasera e benvenuto su Radiolina.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, come si inserisce un evento così articolato come il Music Marathon nella visione promozionale e nel posizionamento della tenuta Olianas?
1: Ma, guardi, direi che si inserisce in maniera molto bene, molto naturale, perché Olianas non è mai stata un'azienda pensata soltanto per un luogo dove produrre vino. Quando siamo arrivati a Olianas abbiamo scelto prima di tutto un territorio, il Sarcidano, e poi abbiamo cercato di farlo conoscere attraverso, prima con il vino, con il nostro lavoro attraverso il vino, e poi per portarlo nel mondo attraverso il vino. Poi, siccome il vino è strettamente legato al territorio di origine, quindi questi eventi servono per far conoscere il meraviglioso territorio del Sarcidano.
0: Ecco, dal punto di vista dell'accoglienza, che tipo di esperienza volete far vivere al visitatore guidandolo attraverso i diversi angoli della tenuta a ritmo di musica?
1: Sì, certo, vorremmo che per qualche ora il visitatore sentisse un po' la tenuta Olianas come casa propria, come il suo giardino. E al Music Marathon non c'è un unico palco sul quale si alternano come consuetudine gli artisti, ma è il pubblico che si muove all'interno dell'azienda, scoprendo l'azienda e andando a trovare le varie aree dove si esprimono i vari artisti. Quindi uno gira l'azienda in un percorso e trova le orchestre che suonano, e

0: scopri l'azienda e scopri la musica.
1: Quindi tutto ti dislocato nella tenuta. E appunto, a proposito di musica, in che modo la scelta di accostare generi tanto diversi, dal jazz al canto a tenore fino al suolo internazionale, riflette l'identità e i valori del vostro marchio?
0: Ma guardi, sono mondi molto, molto diversi fra loro, ma è proprio questo che ci piace, farli incontrare nello stesso luogo, a Olianas. Dove Olianas ha radici profondamente sarde, ovvio, ma ci piace confrontarci con chi arriva da fuori, e penso che la cultura musicale in questo caso debba fare esattamente questo: custodire le radici senza chiudersi. Infatti si parte da musiche di tradizione sarda con i tenores, uh-huh, e si chiude con la grande artista Louis Marshall, che viene dall'Inghilterra apposta per noi, nel Sarcidano a Olianas, a Gergei.
1: Quanto conta oggi per una realtà vitivinicola legare il proprio nome a grandi eventi culturali come il Culture Festival per valorizzare il territorio del Sarcidano?
0: Conta moltissimo, e credo che il lavoro del Culture Festival attraverso il nostro direttore artistico, la meravigliosa persona nel Simone Pittao, abbia un grande valore. Tutta la Sardegna è straordinaria, tutti conosciamo la Sardegna, e il Sarcidano è un territorio straordinario, naturalmente naturale, direi, ma ancora poco conosciuto, purtroppo, o quantomeno meno conosciuto di quanto meriterebbe il territorio.
1: Assolutamente.
0: Se vogliamo valorizzarlo, dobbiamo creare occasioni per venire in questo territorio, per farlo conoscere il territorio, conoscere Olianas, conoscere Gergei, conoscere Sarcidano.
1: Assolutamente, quindi lo ricordiamo, venerdì 21 agosto alla tenuta Olianas, il Music Marathon. Grazie mille al proprietario della tenuta, Stefano Casadei, grazie per essere intervenuti ai nostri microfoni, le auguro una buona serata.
0: Grazie a voi, grazie a lei, grazie a voi.

0: A proposito di tenute, cantina, vino, UB14 dall'83 era per questo. Red Red Wine nel nostro mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna alle 17:47 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. State con noi perché tra poco ritorniamo a parlare. Purtroppo, ecco, ai noi di Estate Caffona.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico ancora caldo, con temperature massime fino ai 34 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, specie sulle coste settentrionali, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima molto mite al primo mattino, da segnalare solo un po' di nuvolosità di passaggio dalle ore pomeridiane. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

La nuova di Maggiana, i più bravi la disannunciano così, nel nostro mercoledì sera alle 17.54 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asana, allora ero in giro per la Costa Smeralda per fare delle immagini sulle imbarcazioni, mega yacht che ci sono in circolazione e quindi camminando mi sono imbattuto in una spiaggia bellissima, una piccola caretta, si chiama Punta Ruglia, è proprio che è di fronte all'hotel Cala di Volpe, è sicuramente uno degli hotel icona della Costa Smeralda. E allora, lì che cosa è successo? Proprio lì, e lì ovviamente scattano le fotografie, cosa c'era? Qualcuno che da un'imbarcazione un pochino più avanti aveva deciso di allestire proprio in spiaggia una bella postazione di 10 metri quadri, quindi sottraendo spazio pubblico alla libera fruizione dei bagnanti, e non solo ovviamente, perché effettivamente lì proprio sulla spiaggia c'era anche un gommone, quindi lì è scattato l'allarme verso le autorità preposte proprio al controllo del territorio, corpo forestale, che effettivamente avevano delle difficoltà perché sono oberati di lavoro, e quindi abbiamo chiamato la capitaneria di porto e da lì a intervenire, adesso non sappiamo se effettivamente sono riusciti a intervenire quelli dell'ufficio circondariale marittimo di Golfaranci. Lo ricordiamo per chi è all'ascolto, effettivamente magari non conosce le regole. Loro erano stranieri, erano americani, ma in buona sostanza dovrebbero conoscere, no? Che effettivamente non è che tu puoi fare tutto quello che vuoi, puoi allestire in una spiaggia così anche piccolissima tutto quello che vuoi, e soprattutto non puoi diciamo così parcheggiare il tuo gommone tender proprio sulla battigia. Solitamente si rischia una multa da 200 ai 1000 euro, oltre ovviamente allo sgombero, al sequestro, eccetera, eccetera, però un quadro normativo che spesso riaccende il dibattito sull'efficacia dissuasiva di tali importi a fronte dei costi e delle abitudini del turismo di lusso. Che cosa vuoi che sia 200, 1000 euro? Li pagano tranquillamente e fanno quello che vogliono. Solo per accendere quell'imbarcazione è lì, chissà quanti soldi di gasolio o non lo so,

0: effettivamente, però comunque nel nostro piccolo noi abbiamo fatto il nostro dovere, è così, se vi capita fatelo anche voi ovviamente. Bella musica nei prossimi minuti con Alfa e Il Filo Rosso su Radio Linea.
1: Dimmi perché

0: negozio noleggio attrezzi Cipadda. Scopri di più in negozio su cipadda.com o sulla nuova app.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri, Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
1: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
2: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
1: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono. Sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
2: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un quindicenne che viaggiava con loro.
1: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
2: È tutto, a più tardi.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che

0: prende vita. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, ripartiamo con la nuova di Anna.

Twisted Anna su Radio Uniana, il nostro mercoledì sera 18:08. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Un abbraccio da parte mia. Aumenta tutto. Questo stretto di Hormuz ci ha un po' rotto le scatole. Insomma, qualcuno oggi ha scritto che il gasolio, non adesso, ma nel giro di qualche mese, potrebbe arrivare fino a 3 euro. Cioè, già sono tantissimi 2 euro e ci lamentiamo. Ormai sta entrando quasi nella normalità, no? Pagare comunque il gasolio, ma anche la benzina, 2 euro e passa. Poi figuriamoci nelle strade, magari di scorrimento veloce, nelle autostrade. Noi abbiamo la fortuna di non averne, però già basta come siamo messi. Ecco, insomma, in più poi terremoti, catastrofi, anche il caffè dovrebbe aumentare, perché ci sono delle scorte che effettivamente stanno finendo in alcuni posti, purtroppo, che sono stati terremotati. Da lì arriva gran parte del caffè e quindi di conseguenza aumenterà anche quello. Insomma, aumenti, aumenta tutto, ma non gli stipendi. Purtroppo è così. Cari amici, dove andremo a parare? Non si sa. Beh, ci sono dei killers, human.

0: Mamma non mamma, madame. Tra l'altro grande successo ieri ad Alghero, perché era in tour, unica data nella nostra isola, quindi è passata a trovare l'anfiteatro Ivan Graziani. Tantissime le persone presenti a questo bellissimo evento, questo bellissimo concerto di Madame. State con noi perché tra poco ritorna l'informazione con ovviamente le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: sun.
1: Ugel, Moving to the Sun su Radio Lina con Ultra Natea alle 18:20 minuti. E adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme in anteprima cosa leggeremo domani sul primo quotidiano dell'isola con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
2: Buonasera Cristian. Davanti a tante segnalazioni noi facciamo un approfondimento proprio sulla estate caffona, che non è solo il rave a Mortorio, che non è solo la vergognosa situazione delle spiagge di Alghero la mattina con migliaia, decine di migliaia di bicchieri, bottiglie abbandonate sulla spiaggia. Insomma, che non è soltanto questo, è proprio un modo di intendere e le vacanze che ci piace sempre meno. Quando dico ci, sto parlando dei sardi. E proviamo anche a fare un po' un decalogo delle regole, cosa si può fare e cosa non si può fare. 3P, c'è una conferenza stampa che è appena finita a Sassari, con ci sono state, cioè è stato spiegato esattamente le condizioni di salute. Quello che però adesso si apre, ci sono degli accertamenti della squadra mobile di Sassari, che fino a questo momento si è tenuta fuori dalla vicenda nella villa di Baia Sardina. Cioè, che cosa è successo per davvero? Magari niente di più di quello che abbiamo scritto, però insomma vogliono sentire alcune testimonianze. C'è un giallo, questo è proprio un giallo, è un pensionato che a Capoterra è stato trovato morto. In realtà secondo 118 era tutto normale, però la segnalazione del passaggio di una ragazza nei giorni precedenti, tra l'altro una ragazza con una fama un po', insomma, di ragazza non proprio in forma, ha fatto sì che si aprisse un'inchiesta, che la ragazza in questione sia anche indagata vediamo che cosa poi ci sarà per davvero. Purtroppo c'è il solito diario dei pazienti nei corridoi, nei pronto soccorso della Sardegna. C'è una cosa di Cagliari importante, perché da un lato il comune avvia la costruzione di tutta una serie di aldi, nuove telecamere, però nel frattempo ieri notte Piazza del Carmine è stata messa a ferro a fuoco con il lancio di bottiglie contro i carabinieri. Ho detto molto, per cui il resto magari lo si legge sul giornale.
1: Assolutamente, o sull'app Unione Digital. Come sempre, grazie mille per queste anticipazioni al direttore editoriale Lorenzo Paolini. Auguro a te e a tutta la redazione un buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Se va, però ritorno domani alle 17 in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
7: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
8: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza mulino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Hard Dis. Al 26 agosto. Tal offerte a 9 centesimi. Alcuni esempi. Passata di pomodoro però. 700 grammi. 99 centesimi. Latte candia senza lattosio. 1 litro. 99 centesimi. Scarica Hard Dis. E scopri tutte le offerte e il volantino. Hard Dis. Buono anche il prezzo.
1: Il 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che garantiscono fino a 20 euro di vantaggi per rinnovare i tuoi veicoli. E in più hai gli incontassi avati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e degli contrattuali. Cambia tassa di muro olbia. www.centras.it. Al Ghesan Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro I Bancani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capozza. 1 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparera. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. In su al summerfestival.it.
2: SCO, programma USE, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digit e il Sole 24 Ore. Segna stampa e newsletter specializzate. Accesso al play di vendita via online e opportunità di fidelizzazione su Sparmio Sardegna. In rullo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali gruppo. Trasformare complessità in semplicità.
3: Radio Lina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina ad Avanzaminotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico ancora caldo, con temperature massime ai 34 gradi. Ventilazione che sarà tratta sostenuta, specie sulle coste settentrionali, con mari fino a Mosse. Per quanto riguarda la giornata di domani, clima molto mite al primo mattino, segnalare solo un po' di nuvolosità di passaggio dalle ore meridiane. Con questo tutto, ma per saperne di più, vi invito a rimanere aggiornati e scarico l'app di Trevi Meteo.
5: Nasce nella Rada del Sole, ricca di fascino e trazione. Eleonora, anguria nera dolce, croccante con pochi semi. L'esperienza da gustare tutte le occasioni. Di un'estate col sapore e la bellezza dell'oro di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Allarme del Financial Times. Le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
3: L'esercito israeliano non annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più comuni della guerra a Gaza, l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayn Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel

0: Listi tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
1: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Incidente mortale nel pomeriggio a Piscinas, un uomo di 44 anni all'ingresso del paese sulla statale 293 ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata. La vittima è rimasta schiacciata dalle lamiere. Immediati soccorsi del 118, ma l'uomo era già deceduto. L'incidente nel mare di Chia, sull'Unione Sarda di oggi, la testimonianza del giovane che si trovava con la ragazza investita dal barchino dei migranti. Il giovane, 16 anni, corregge la versione fornita dagli algerini a bordo. Sono tornati indietro dopo l'impatto e poi si sono allontanati. Avevano detto di non essersi accorti dell'incidente. Il risveglio di L3P, il giocatore resta in terapia intensiva al Santissima Annunziata ai Sassari, ma il peggio è passato. 3P da ieri sera ha recuperato la funzione ventilatoria. In serata la conferenza stampa con il presidente Giulini e i responsabili dell'ospedale sassarese. Non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni, noto Tittia, ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Cortes, il mitico Aceto. L'assalto delle rinnovabili: è stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico nel comune di Itiri, in località Monte Rosso. 14 aerogeneratori di 250 metri e oltre 92 megawatt di potenza. Iter partito nel 2023. Ora bisogna fare presto per le nuove osservazioni dell'amministrazione e rilanciare il suo no. Il termine scade il 22 agosto. Tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme, i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Orologi di pregio e borse di lusso dal valore di 300.000 euro e l'ultimo furto denunciato a Porto Cervo. Vittima una famiglia campana in vacanza. A Porto Rotondo un uomo è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha rubato l'orologio che aveva al polso. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata fermata nello scalo di Porto Torres dalla squadra mobile della questura di Sassari. Aveva ingerito 66 ovuli di droga. Ora è in carcere a Bancali. Infine il calcio: il Cagliari prosegue gli allenamenti in vista della gara di sabato al Tardini contro il Parma, primo impegno stagionale in campionato. Dopo i fastidi muscolari accusati nella gara di Coppa con l'Arezzo, sono tornati in gruppo De Iola e Mendy. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Echinusa in tris da 33 cl a 1,99 €. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 € con Fidelity. E caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 €. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: È l'auto che supera.
4: Coop sei tu.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato

0: alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Buon mercoledì 19 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Negli ultimi anni la quercetina è diventata uno dei composti naturali più studiati nel campo della nutrizione e dell'invecchiamento sano. Oggi questo polifenolo è sempre più presente nelle ricerche scientifiche dedicate allo stress ossidativo, all'infiammazione cronica di basso grado e alla salute cardiovascolare. Parallelamente è aumentato anche il numero degli integratori che la contengono, spesso associata alla vitamina C o ad altri antiossidanti. Ma cos'è realmente la quercetina? Si tratta di un flavonoide presente naturalmente in numerosi alimenti di origine vegetale che le piante producono come sistema di difesa contro agenti esterni e stress ambientali. Proprio questa funzione ha attirato l'interesse della comunità scientifica che da anni cerca di comprendere se le sue proprietà possano tradursi in benefici anche per la salute umana. Una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio semplice ma capace di arrivare dritto al cuore. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. È il regalo che gli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale, hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che stanno trascorrendo il mese di agosto in ospedale. Le boccette sono state preparate con cura dagli stessi studenti che hanno voluto dedicare tempo e attenzione a ogni dettaglio. Per chi è cresciuto nei primi anni 2000, quella formata da bandana e pantaloni a pinocchietto era l'uniforme delle vacanze. Oggi, circa 20 anni dopo, quella stessa combinazione non è mai stata così cool, a patto di completarla con un paio di occhiali da sole oversize, top crochet e sandali infradito, insieme a una bandana con la stampa, una gonna lunga e tutto ciò che serve per essere chic anche in vacanza. Nel mezzo basterà indossare un body aderente per non sbagliare. Borsa e sandali bassi dovranno essere dello stesso colore. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la menta piperita è un ibrido naturale tra la menta acquatica e la menta verde, scoperto in Inghilterra nel 1696. Il mentolo in essa contenuto inganna i recettori termici della bocca, facendo percepire una falsa sensazione di freddo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico ancora caldo, con temperature massime fino ai 34 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, specie sulle coste settentrionali, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima molto mite al primo mattino, da segnalare solo un po' di nuvolosità di passaggio dalle ore pomeridiane. Con questo è tutto. Ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 19:59 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Veronica Fadda su Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Incidente mortale nel pomeriggio a Piscinas, un uomo di 44 anni all'ingresso del paese sulla statale 293 ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata. La vittima è rimasta schiacciata dalle lamiere. Immediati soccorsi del 118, ma l'uomo era già deceduto. L'incidente nel mare di Chia, sull'Unione Sarda di oggi, la testimonianza del giovane che si trovava con la ragazza investita dal barchino dei migranti. Il giovane, 16 anni, corregge la versione fornita dagli algerini a bordo. Sono tornati indietro dopo l'impatto e poi si sono allontanati. Avevano detto di non essersi accorti dell'incidente. Il risveglio di L3P, il giocatore resta in terapia intensiva al Santissima Annunziata ai Sassari, ma il peggio è passato. 3P da ieri sera ha recuperato la funzione ventilatoria. In serata la conferenza stampa con il presidente Giulini e i responsabili dell'ospedale sassarese. Non preoccupano le condizioni di Giovanni Azzeni, noto Tittia, ricoverato in ospedale a Siena dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il palio dell'Assunta, rischiando di essere travolto dai rivali. Il fantino di Nurri ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Cortes, il mitico Aceto. L'assalto delle rinnovabili. È stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico nel comune di Itiri, in località Monte Rosso. 14 aerogeneratori di 250 metri e oltre 92 megawatt di potenza. Iter partito nel 2023. Ora bisogna fare presto per le nuove osservazioni dell'amministrazione e rilanciare il suo no. Il termine scade il 22 agosto. Tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Orologi di pregio e borse di lusso dal valore di 300.000 euro e l'ultimo furto denunciato a Porto Cervo. Vittima una famiglia campana in vacanza. A Porto Rotondo un uomo è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha rubato l'orologio che aveva al polso. Una donna di nazionalità nigeriana è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stata fermata nello scalo di Porto Torres dalla squadra mobile della questura di Sassari. Aveva ingerito 66 ovuli di droga. Ora è in carcere a Bancali. Infine il calcio. Il Cagliari prosegue gli allenamenti in vista della gara di sabato al Tardini contro il Parma. Primo impegno stagionale in campionato. Dopo i fastidi muscolari accusati nella gara di Coppa con l'Arezzo, sono tornati in gruppo De Iola e Mendy. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 19 al 23 agosto potrai acquistare in offerta l'arrosto con osso di bovino adulto di origine sarda a 89 centesimi letto e la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.
2: Si balla col vento che rinfresca Sardegna in ogni festa. Olina, Gavina.
1: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: talk about.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, un litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Delivery a Cagliari Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese. Vita.

0: Buonasera, benvenuti a questa prima edizione serale del TG di Videolinea, che apriamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Tragico schianto a Piscinas sulla statale 293, muore un 43enne dopo aver perso il controllo della sua auto. È la seconda vittima in tre giorni sulle strade del Basso Sucis. Risveglio dell'attaccante del Cagliari Trepida, Sassari, l'ottimismo dei medici e del presidente Giulini. Presto lascerà la terapia intensiva, il caldo all'origine dell'incidente. Ospedali sardi in affanno, lettighe nei corridoi e pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto. Denuncia del sindacato, ingorgono il pronto soccorso e assenza di posti letto. In programma domani l'autopsia sul corpo di Michela Rubio, uccisa a Solanas con un colpo di pistola. Attesi nuovi elementi su distanza e posizione del marito che ha sparato. Riprendono a soffiare forte da nord a sud dell'isola i venti di rivolta contro la speculazione energetica. A Mamoiada la protesta dei viticoltori, Itiri si oppone al mega impianto eolico. Queste le principali notizie dunque di cui ci occuperemo in questa edizione del TG. Avete sentito i titoli, partiamo proprio con la cronaca. Ancora una croce sulle strade sarde, a Piscinas è morto un uomo di 43 anni uscito di strada con la sua auto. Servizio di Valentina Orgiu.
1: Un'altra vita spezzata sulle strade del Basso Sucis è successo a Piscinas. Matteo Cossu, 43 anni, residente in paese, è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto lungo la statale 293 di Bessantadi. La vettura, una Fiat Punto, si è ribaltata e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, schiacciato tra le lamiere. Immediato l'allarme sul posto al 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri della compagnia di carboni è intervenuti per i rilievi. Il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia di Piscinas si aggiunge a quella di Masainas dello scorso 16 agosto, dove ha perso la vita Simone Convertini, 26 anni, militare di stanza a Capo Teulada, dopo un incidente in moto sulla statale 195. Due incidenti, due strade diverse, due vittime in appena tre giorni e torna forte l'allarme sulla sicurezza della viabilità nel Basso Sulcis.
2: Sono veramente dispiaciuto, sono a fianco alla loro famiglia, però comunque devo ribadire ancora la pericolosità delle strade, specialmente la 293, che è molto pericolosa, specialmente quei due ponti che sono terribili. Quindi appello anche alle istituzioni affinché facciano qualcosa per quello che possono fare.
0: E ora parliamo delle condizioni di Yael Trepida, attaccante del Cagliari, vittima di un incidente qualche giorno fa in una piscina. C'è ottimismo intorno alle sue condizioni, che a breve verrà trasferito nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Sassari, dove è ricoverato. Intanto questa sera c'è stato un punto stampa dei medici con il presidente della società Rossoblu Giulini, le interviste con il presidente della società Rossoblu Giulini. Le interviste sono di Maria Grazia Letta.
3: Passare due o tre giorni sapendo che un tuo ragazzo rischia la vita è qualcosa che fortunatamente ad oggi, dopo il mio 13° campionato, ad oggi non mi era mai successo, e sapere che poi la rischia per un incidente così stupido. Insomma, a me è arrivata ieri da Parigi, è entrata poco dopo che il ragazzo si fosse svegliato, credo, e la mamma mi ha riferito poi quando è uscita che ieri non si ricorda nulla, che gli ha chiesto se ha avuto un incidente in macchina.
4: È stato sottoposto a un trattamento di un supporto vitale avanzato, per il quale abbiamo rilasciato in questi giorni diversi bollettini medici, e dopo un consolidato miglioramento che è avvenuto nelle 36 ore successive al trattamento intensivo, abbiamo iniziato ad escalare il trattamento per vedere quali erano le reazioni del paziente. Devo dire che sono state molto molto rapide e soddisfacenti. Dal reparto di terapia intensiva del quale

0: ormai non ha più bisogno, nel senso come cure intensive, in un reparto che sia più adeguato alle sue condizioni. Io ho già discusso l'opportunità di un trasferimento con il direttore della medicina d'urgenza.
1: Un grandissimo esempio di tempestività e di competenza. Io ho saputo che i soccorsi sono arrivati via elicottero neanche 5 minuti dopo l'accaduto.
2: Non è un miracolo quello che è avvenuto, è soltanto quello che è una buona sanità, e la Regione Sardegna in questo caso, tutto l'apparato della Regione Sardegna lo ha dimostrato.
3: E ora parliamo di Giovanni Azzeni, noto Tittia, che dovrà portare il collare per 30 giorni dopo la brutta caduta a cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta. Al Fantino di Nurri, che ha riportato un trauma cranico, è stato assegnato un mese di convalescenza. Al suo fianco la famiglia. Per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Gortes, il mitico aceto, che detiene il record assoluto. Tittia ha corso per la contrada del Nicchio, che non vinceva il Palio da 28 anni. A Nurri i festeggiamenti sono stati rimandati, si attende arrivo in paese del Fantino. E ora sono sempre più frequenti le segnalazioni di disagi nel pronto soccorso della Sardegna. Oggi siamo stati alla Santissima Trinità di Cagliari, il servizio di Maurizio Olandi.
4: Sembra di aver fatto un salto nel tempo a qualche anno fa durante l'emergenza Covid. Le tighe nei corridoi, pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto e decine di persone in attesa. Ma quella era emergenza. Oggi il problema si ripete in continuazione nel pronto soccorso del Cagliari, ripete in continuazione nel pronto soccorso del Cagliaritano e non solo. La causa principale è l'assenza di posti letto nei reparti e quindi i pazienti in attesa di ricovero restano bloccati in pronto soccorso.
5: E abbiamo dei pazienti che sono in attesa di un posto letto nei reparti, ad oggi il numero ammonta in questo momento a 18, sino a stamattina erano a 21 pazienti in attesa di un posto letto. Adesso sono riusciti a fare 3 ricoveri. Tutti i pazienti che sono in più in attesa di ricovero sono appunto posizionati momentaneamente nel corridoio. È assolutamente non è una non c'è dignità nel paziente, perché ovviamente tutti i bisogni di prima necessità vengono a mancare.
4: Il problema poi a cascata si riflette anche sulle ambulanze. I mezzi di soccorso restano in attesa dei pazienti a bordo fino a quando non la presa in carico del pronto soccorso. Insomma, ingorgo un reparto emergenza e poi comporta la lunga sosta dei mezzi di soccorso.
6: Allora, noi siamo arrivati alle 8, sono le 16:30 e siamo ancora qua. Non sappiamo che ora andiamo via. Quindi, ma quasi sempre tutti i giorni così, diamoci ore di disponibilità, con un paziente ci stiamo anche 8, 9, anche 10 volte.
4: L'aiuto al miglioramento della sezione lo potrò dare ai pazienti, così i codici verdi, quelli con sintomi lievi, non a rischio di peggioramento, dovrebbero evitare di recarsi al pronto soccorso in quei periodi dove tra le continue ondate di calore e alta stagione turistica i reparti di emergenza sono super affollati.
3: Programma per domani mattina l'autopsia del corpo di Michela Violo, 40enne, uccisa dal marito colpo di pistola Solanas. Potrebbero emergere nuovi elementi su distanza e posizione dell'uomo che ha sparato il servizio di Michela Lampi.
7: Un colpo a testa, ma da che distanza, in che posizione era il marito di Michela Rubio in quella drammatica alba lo scorso 23 luglio, quando il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto arma da fuoco contro la donna 47enne dentro il caffè 1950 l'Anas per salire in au, direi via della sua margine rosa e colpire e uccidere il fratello che ha con la stessa pistola. Domani mattina dal brozzo di Michele, il medico Roberto De Monti sarà a lavoro insieme a sua equipe per eseguire l'autopsia e stabilire appunto distanza, svicinata oppure no, ed esaminare le

0: tragedia di Aglientu, costata ieri la vita a un turista di 64 anni, riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle spiagge libere della Sardegna. Lunghe distese di litorale, bellissime ma spesso selvagge e prive di presidi di salvamento. Garantire la sicurezza su ogni tratto di costa diventa così un impegno difficile da sostenere per i comuni, come sottolineano gli stessi operatori del settore.
1: Su 594 chilometri di costa sabbiosa sia un lavoro abbastanza importante che dovrebbero fare le amministrazioni comunali, cosa che a oggi, con tutti gli sforzi che cercano di fare, questo non è stato ancora fatto. Facciamo un lavoro molto importante tutti noi, con tutti i colleghi, abbiamo un obbligo di avere ovviamente i bagnini o comunque gli addetti alla salvamento. Il governo, la regione, lo Stato, insomma i comuni devono per forza investire su questo. Certe tragedie possono essere risparmiate.
0: Dove il servizio di salvamento non è presente, spetta comunque alle amministrazioni segnalare con appositi cartelli l'assenza del presidio. Avvisi che però non sempre vengono rispettati dai bagnanti che, per incoscienza o superficialità, ignorano i divieti e sfidano la sorte, a volte con esiti drammatici.
1: Anche queste spiagge qua, dove i comuni mettono il solo cartello, vanno comunque presidiate. Va messa una persona a controllare, altrimenti poi rischi non solo le morti, che è la cosa più grave, o gli infortuni, ma soprattutto che diventano spazi dove la gente butta l'immondezza, mozziconi.
2: Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Ripartiamo da Mamoiada con la rivolta dei viticoltori a difesa dei vigneti e contro la speculazione energetica. Il servizio di Gianfranco Locci.
4: Cosa significano quelle firme? Oltre 50.
5: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara e diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
4: Le ha firmato con convinzione, perché?
6: Perché siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
4: Per cui no alla speculazione energetica in Sardegna, con tanto di slogan ben impresso per avviare una raccolta firme assai partecipata. Ma Mamoiada, la terra non è una merce. I viticoltori del paese barbaricino si compattano. Sono oltre 50 quelli che hanno aderito a una singolare forma di protesta che si leva dall'incanto di Loretta Tesu.
7: Vigneti secolari da difendere a tutti i costi?
5: Assolutamente sì. La Sardegna non può essere visto ancora una volta come uno spazio da occupare. La Sardegna è un mosaico di economie locali, un mosaico di bellezze, di tradizioni che devono essere protette, salvaguardate e valorizzate.
4: Il nostro vino non nasce solo dalle nostre vigne, nasce dal paesaggio, dalla cultura, dalla lingua, da via. I viticoltori rimarcano un concetto, si irradia da Mamoiada, ma trova applicazione in tutta l'isola.
8: Quindi abbiamo coinvolto un po' i viticoltori di Mamoiada e adesso stiamo cercando anche di coinvolgere quelli dei paesi vicini, Orgosolo, Oliena, Dorgali. Noi vogliamo Noi vogliamo difendere i vigneti secolari, quelli di Mamoiada, ma non solo, ma vogliamo soprattutto difendere il territorio sardo.
4: Cosa rappresentano per lei questi vigneti?
6: È il futuro del paese, crea occupazione, sta creando un bell'indotto.
2: E a Itili è stato presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un mega impianto eolico. Maria Grazia Ledda.
9: Non si arresta l'assalto eolico all'isola, Ittiri ancora sotto attacco. Dopo lo scampato pericolo per l'impianto elettrochimico Bessa su Dragone, il comune del Coros deve affrontare una nuova richiesta da parte del gruppo tedesco VPD. 14 aerogeneratori di 250 metri e 92,4 megawatt di potenza da realizzare a Monte Rosso, decine di ettari al confine tra Ittiri e Putifigari, dove da circa 10 anni insiste già un microparco eolico. Un iter partito nel 2023 con le prime osservazioni contrarie presentate dall'amministrazione comunale.
10: Il comune già all'epoca e poi nel 2025 ha presentato le osservazioni con parere sfavorevole all'impianto. Ora si è riaperta nuovamente una finestra per ulteriori osservazioni e il comune sta preparando un ulteriore documento per rafforzare il parere contrario.
9: Consultazione aperta il 7 agosto, scadenza il 22, finestra temporale limitata da parte del Ministero dell'Ambiente. Ittiri ha già abbondantemente offerto il suo contributo alla transizione energetica.

0: innanzitutto con alcuni impianti già approvati, ma soprattutto con la presenza della subestazione eterna.
1: Personale amministrativo che negli anni gioco forza si è formato, spiega il primo cittadino, capace di presentare puntuali osservazioni tecniche. State valutando la possibilità di realizzare una variante urbanistica in quell'area?
0: Sì, gli uffici stanno valutando tutte le possibilità per poter arrivare ad avere più strumenti per poter gestire questo assalto.
2: E ora con Michele Ruffi le anticipazioni di quello che troveremo domani con l'Unione Sarda in edicola.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'estate cafona, la chiamiamo così perché rende bene l'idea, quella degli yacht che assaltano le calette più riservate, molto spesso non rispettano le regole. E a proposito di turismo andiamo a Palau, che celebra la figura di Raphael Neville, il celebre fondatore di Porto Raphael. A Cagliari in arrivo decine di nuove telecamere per sorvegliare la città, mentre nel frattempo c'è un nuovo episodio di violenza in Piazza del Carmine. Nell'Unione Estate andiamo a Sant'Antioco con Beppe Servillo, che rende omaggio a Lucio Battisti. Per lo sport, oltre agli aggiornamenti sul caso 3P, vediamo come il Cagliari si sta preparando alla sfida con il Parma. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: E noi ci fermiamo per la pubblicità, da tra poco.
4: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Ripartiamo da Porto Cervo con orologi di pregio e borse di lusso del valore di 300.000 euro, che è l'ultimo furto denunciato appunto a Porto Cervo, mentre in Costa Smeralda sono rafforzati i controlli dei carabinieri. Silvia Urru.
6: 300.000 euro tra orologi di pregio e borse di lusso spariti da una camera d'hotel. È quanto ha denunciato ai carabinieri una famiglia campana in vacanza a Porto Cervo, che al rientro da una giornata trascorsa fuori non ha più trovato gli oggetti lasciati nella stanza. Immediata la richiesta di intervento ai militari e la denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo tempi e modalità del furto e verificando tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza. Con l'estate e l'arrivo di migliaia di turisti cresce il rischio dei reati predatori. La Costa Smeralda diventa spesso terreno d'azione per chi punta soprattutto a orologi e oggetti di valore. Sempre in gallura a Porto Rotondo, un uomo è stato avvicinato sul lungomare e rapinato in pieno giorno dell'orologio che portava al polso. In meno di 24 ore i militari del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, hanno individuato e fermato due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tra Porto Cervo e Porto Rotondo sono entrate in servizio anche le nuove Vespa elettriche, utilizzate per muoversi rapidamente tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping. A Porto Cervo è stata inoltre schierata la stazione mobile dei carabinieri, un presidio utile per raccogliere denunce e segnalazioni e garantire una maggiore capacità di intervento. Pattuglie a piedi, biciclette elettriche, motovedette ed elicottero completano il dispositivo messo in campo per l'estate, proprio quando la Costa Smeralda registra il massimo delle presenze e insieme ai turisti cresce anche l'attenzione di ladri e rapinatori.
2: E ora andiamo a Nuoro con l'ospedale San Francesco in prima fila.

0: fatto il primo corso di formazione e, se tutto va bene, a ottobre faremo i primi trapianti di cellule staminali su bambini e adulti palestinesi che non avranno più la necessità di spostarsi dal loro paese.
1: E ora Carbonia con il museo etnografico Tanit che sbarca sul web. Valentina Orcio.
2: Un museo da visitare ma anche da scoprire con un click. Il Tanit di Carbonia porta online 50 anni di memoria del Sulci, soggetti, mestieri e tradizioni raccolti e custoditi dalla famiglia Frongia, un patrimonio nato da una collezione privata e cresciuto negli anni fino a diventare un vero racconto del territorio che ora si apre al web con il progetto di digitalizzazione Radici del Sulcis.
3: Un museo che racconta il passato con gli strumenti del futuro. Col progetto Radici del Sulcis si vuole appunto, attraverso la digitalizzazione, raccontarsi, essere inclusivo ai tanti che vivono il nostro territorio, che hanno così un'ulteriore offerta in più di una città prevalentemente mineraria.
2: Una memoria che non resta chiusa nelle teche, ma diventa patrimonio da condividere e valorizzare anche e soprattutto in chiave turistica.
4: Il Museo Etnografico Tanit è un ulteriore tassello che arricchisce l'offerta turistico-culturale del territorio e di Carbonia, un qualcosa che in realtà mancava e che viene presentato nel migliore dei modi, e quindi siamo ben lieti di questa opportunità, di questa novità anche in chiave turistica.
1: Dopo la pubblicità, l'ultima parte del nostro TG.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Ripartiamo da Elula, dove è stato presentato l'abito tradizionale del paese con una madrina d'eccezione, servizio Eclizia Stangoni.
6: Una serata speciale per Erula che ha presentato ufficialmente il proprio abito tradizionale. Il piccolo comune dell'Anglona era infatti sprovvisto di un'identità distintiva e per questo l'amministrazione comunale aveva intrapreso una lunga ricerca per restituire al paese un'immagine più rappresentativa.
7: Il lavoro di ricerca per arrivare alla realizzazione dell'abito erulese è durato 2 anni. Ho cercato io personalmente di raccogliere documentazione, intervistare le persone anziane di Erula e poi abbiamo lavorato su dei corpetti e dei copricapi che delle famiglie di Erula custodivano da anni e che io stessa ho consegnato al laboratorio Piroddo di Sennori, ne hanno analizzato tutte le componenti.
8: Questa sera per Erula non è solamente una serata di spettacolo, è Erula che si presenta con la propria identità a tutta la Sardegna.
6: Lungo la via centrale, accompagnati da numerosi gruppi folcloristici, hanno sfilato mostrando l'abito erulese femminile e maschile due ospiti d'onore, Caterina Murino e Pago.
9: Un onore immenso poter indossare per la prima volta questo costume. Tante persone sanno quanto io sia legata alle nostre tradizioni. Credo che le tradizioni significa veramente l'identità di un popolo e la nostra Sardegna è veramente ricca, quindi sempre più orgogliosa di essere sarda.
6: Un evento che ha coinvolto tutta la popolazione e anche i tanti curiosi tra cultura, musica e divertimento, con Giuliano Marongio e altri volti noti, tra cui Marco Melà. Melandri e Valeria Marini.
1: E ora con Marco Lai andiamo a Torre Grande, dove è tutto pronto per l'inaugurazione dell'Arena Grandi Eventi.
10: Finalmente uno spazio per gli appuntamenti musicali a Torre Grande, ultime rifiniture per l'area Grandi Eventi, attesa da anni, ora prossima l'inaugurazione del 3 settembre sul palco i The Colors.
11: È un'occasione per inaugurare un'area di circa 6 ettari che consentirà, ecco, anche alla nostra borgata il rilancio. Questa iniziativa si inserisce in un contesto importante che è il nostro settembre oristanese.
10: L'area è pensata per spettacoli di carattere nazionale e internazionale, una struttura accessibile sia da Oristano che dal Sinis, predisposta per l'allestimento di palchi e servizi al pubblico, modulabili in base alla dimensione dell'evento.
11: Sì, ecco, è un'area che consentirà, ecco, di fare tante iniziative importanti dal punto di vista certamente turistico ma anche culturale, ed è, ecco, un'occasione importante per rilanciare Torre Grande.
10: L'area è ancora da completare con la videosorveglianza, l'accoglienza e il miglioramento degli accessi. Sono in corso le procedure per l'affidamento in gestione ventennale.
11: Scadrà il 25 settembre, un bando di 20 anni, appunto per dare l'opportunità a chi parteciperà di poter

5 al Sardini contro il Parma prima di campionato. Cagliari ha ritrovato in gruppo De Jole e Mendy, che erano usciti con qualche acciacco dalla gara di Coppa sabato sera contro l'Arezzo, dunque i due sono a disposizione per la trasferta in terra emiliana. Out naturalmente 3P. Sulla tre quarti il tecnico potrebbe lanciare dal primo minuto Maldini, e invece puntano a essere convocati Mina e Kevin Carlos. Domani nuovo allenamento al mattino, così come anche venerdì vigile la gara con consueta conferenza stampa di Pisacane. Con lo sport si chiude questa edizione del TG di Vigilina. Vi ringraziamo per essere stati con noi, a tra poco per una nuova edizione.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Sono le 22:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta. Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
15: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Riparte il campionato di Serie A. E con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita, vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

Nos allora a totu su benagattaus, beni torraus a su tre giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Galivuntis Novas a de oi, cominciaus, come ti sempre con istitulo su de su sommario. In speculazione energetica, in Sardegna torrendia su live vort, su bento de sa protesta, in mammugliada, i gussa de messaios e merisi de bingias, itri cannedu, contra is impiantus eolicos. Yael 3P, Zesti Sciraus, attaccante su Castello, recuperato in Tatri, arrivassa un notte tranquillo, oi Sattobio in trasduttori e su residenti di su Castello, Giulini. Casi 600 km su De Costeras, che ne controllo su e servizio, su disagio, su arriba in Isplaias, tragedia, su meras e in sommari, poi te soccorso su arribata troppo tardi. S'ospedale del Nugoro in prima linea può fare un centro di trapianto su Demmeudu Dossu in Savalestina, su San Francesco. Punti formendisi, dottorisi, su primo intervento in su mese la Dammini. Annus e annus de degrado, in moi torrent a nasci in quarto, le fornaci picci, cestano progetto, bovevano barcu, cammineras de pedonisi, zonas a voi sportivus e parcheggios, un investimento de 15 milioni di euro. Dunque, sa Sardegna, nara no a essi speculazione energetica e gusto no l'ompri, finse sa dessa barbagia, de mammugliata, puro in noi punta a rischio, bingias a caprodusinti su cannonau. Luca Gungui esti messaio, meri de una bingia, nara che sa Sardegna no esti, un spazio de occupai. Sa Sardegna, nara esso, esti un mosaico de bellezas, che de pintessi.

amparare, a defendere, a dessassarti de chini o li rivonne impianto su popolo d'usi, saginata energia verdi. E cincate imprenditori e messaggi antigè firmau un appello ma mugliata sa terra no est mercanzia. Una protesta che est in nascia in esatto su de Loretta Atteso. Sa posizione nostra est grara, narra ancora Luca Gungui, naraus un no ai si speculazioni energetica. Zeus possu benidori, possa transitura ambientali, narra Gungui, ma su benidori in domo nostra. A scioverà il nosu. Vunti attaccandosi de donne avarti, come tinara Sandro Cadino, il suo messaggio merita una bince, ma mugliate, mo e basta, non divore lo sprosso, nara isso. Subino nostro, nata rotoso, olinai paesaggio, cultura, lingua, olinai storia. In noi, se sono parenti, binge sono seculari, se nara un altro messaggio, Giampolo Paddeo, ma nara un altro messaggio, Giampolo Paddeo, ma tocca la defendi amparai. Donia territorio sardo de Castello Aristanesi, del Nugro ai Tattari, subbenitori in noi esiste agricoltura, vunti sbingesa, nata in mammugliata, non vunti torresi, palasa e pannellos. E nitri cannedu, buru nosi prima, sassartio de ghini oli ribonni, torresi e palasa, può produsi energia de subbento. Sa comunità di Estara e Nesce avrei mai si impianto elettrochimico BES in sa zona de su Dragone, ma in noi c'è un altro progetto presentato da questa società di tedesca WPD 14 Turisi Artes a 250 metri, su 92 megawatt de potenza, un impianto umano 10 ettaro su, in sa zona de Monte Rosso, intra Itricannedu e Putifigare. In noi già è cesti un barco eolico, ma che è stipitico. Se ora posta estere su 2023, su comune Tresano sei oi, a nau no, in moi, po' su progetto, se stoperta un'altra ventana, e su comune esti pronto a nai no, un'altra aborto. Come ti confermerà su sindaco dessa bidda, Baingio Cucu, di questa ventana sarà serrai su 22 di questo mese, Savaru, di questa gira, Itri Canedo e Fendi già in mera. Posta transitura energetica, nara Baingio Cucu, e usa provare una variga impianto su, però schietto tutte neus, una substazione d'eterna. E mo, questa amministrazione comunale sti pronta a intervenni, finza se possa avarti urbanistica, s'arruga giusta, povri mai, donna rippu dei progetto, caboneri a rischio su territorio e su paesaggio. Non ti sempre meglio, sulle condizioni si dei il 3P, sui giocatori del suo Casteddu, a recuperare dell'Unisi, in sospirali Santissima Annunziata dettata, guida in Sadì de Mesaustu, Viera Vosimorri all'Uppau, in piscina, in una villa de Baia Sardina, c'è sta rotto, voi sbaglio. I poliziotti sono della squadra mobile dettata, punti vendi indagini, si è attivato controllo su, in sa villa e noi succedono si incidenti. 3P, insomma, mentre si è stiscirao, in molti bessi de su comma, se si è attoviato con sua mamma, rifuendato in suo telefonetto con il suo presidente della sua società di Giulini, con il suo allenatore Pisaccane, una varia compagni su dei squadravuru. Totto sopra il giallo, suita su giocatori a bella velo e sanendisi. I dottori si seguenti ad un controllare, non si c'era ancora cando 3P a lavori bessiri de sospirali. Oi, in suo ricetto ci ha reso un attobio intrasanitario e il suo presidente Giulini. Non punti graesi, condizioni di Giovanni Azzeni, TT a recoverao in sospirali de Siena, Riseo sta rotto de su guado, a putre sa vittoria in su anno de Siena, su anno de s'assunta, su guaderi de Nurri, arrivica un corpo vorti in conca, ma non arriva mai verdiu cussenzia, potitia. Estete sa vittoria numero 13 in sa piazza del campo, una de manco in moi a rispetto ad Andrea De Gortes, ceto che ancora teneri su prima, de vanno subinto su, in Siena. Ariseu, Giovanni Azzeni, a ritriunfau, possa contrada de su nicchio, a non vincere de 28 anni, e si incidenti sul sedio proprio con colpa di un rappresentante de sa contrada che avvera in pista, può festare Tidia. Tittia e Suguado. Finse a Suguado, ande bola, quando nasce in Peifugas, e sta rotto, è stato visitato des veterinario, su e scondizione si de Suguado, un di bonus. Oivur, un'altra tragedia in sommare de Sardegna, Ariseu in agliento, in noi sti morto un turista toscano, Augusto Mangiano, invece in Savlaia de Santa Maria Nava

In sa zona de Sadurri, spagnolo sa vittima, è stato un turista in svizzero de 71 anni, Fernando Snozzi, de Bellinzona, residenti in località di Tancao, somni, since Ghettau, in Maria, ridentro un malore, luego su, è stato soccorso, arrivato su operatori de due ambulanze, ma somni, non c'è stato, non de vai. E apposta sì. De sa tragedia, de aliento. Si torna a legare in modo del suo problema, de sa sicurezza, in is playas, de sa Sardegna. Non ci vuoti playas longas e bellas, arrestisi, ma non ci vuoti controllos o presidios de gusto posarva essa gente in mare. Sa sicurezza costara e scomunoso. Non rinnesciti a donare questo servizio. Questo è un impegno finanziario umano, dunque firmata i operatori del suo settore, Gianluigi Molinari, questi presidenti del Sassozio, concessionari demaniali della Confindustria, a ricordare che in Sardegna ci punti quasi 600 km su De Blais, su traballo de importo, posta sicurezza, tu devi vai scommonoso, ma non ci davanti, non tenenti su dinai. I concessionari invece davanti, è un obbligo, teneuso su personali specializzato o salvesta gente in mare, come tinnara finza Danilo Cacciuto, su viso presidente del Sassozio Sib Sardegna, su governo, sa regione, deputi donare finanziamento su questo settore, ai ci si vuole limitare sul numero di incidenti e di tragedie in mare. Scomuro sono i scartelli, sono segnalati pericolo, ma i scartelli sono abbastanza nara cacciuto, donna Valaia, depiressi controllare. Sospirali, Santo Francisco de Nugoro est in linea, in prima linea, raggiurais palestinesi, che tenete bisogno de vai un trapianto de meudo dosso, est un progetto portato in antisi, de sa ONG Sole Terre, come tinara Angelo Palmas, dottore del suo reparto ematologia e trapianti del suo spirale nugoresu, cosa fa intervento su direttamente in Palestina, Nara Palmas, in moi spazienti, si deve fare trapianto in Forasa, in Giordania o in altre nazioni sicuro. E sono spirali italiani che partecipano a questo progetto, Montitresi, su Del Nugoro, su San Gerardo de Monza e sospirali San Camillo de Roma. Grazie al saggiuro dei dottori in Palestina nasce il suo primo centro e voi strappiate del Meudu. I dottori palestinesi si punti formendisi in Nugoro, un'esperienza in speciale di Areroso, come intinara Moad Abulia, del suo spirale di Ramallah, un'esperienza bella a livello professionale e un manavuro, nara isso. Non bisogna solo deve essere il primo trapianto in Palestina. C'è questa possibilità di avere questo primo intervento in sommesa della Damini. Un umano, dunque, se con donne e pazienti palestinesi che avete di sicurare in domo che ne vai viaggio su in altre nazioni. Appostesi de annus e annus de degrado, Aratorrae nasce in quarto si spazio che avviera dei sfornaci picci. Saravano parco urbano. Accanto e su chinanta edificio B. È stato un intervento dessa amministrazione comunale che avvaleri a su manco 15 milioni di euro, ma ci punti 15 milioni di euro, ma ci punti finza finanziamento su privato, sono scelti del suo pubblico. Suo obiettivo è stare ad inghizzare, straballoso, entro sui stadi del Sano Guibede, come tinnara assessori comunali, urbanistica, in quarto Aldo Vanini, Zoffeno Varco, con Donia Lippo de Servizio. Se os negozienti con privato suburu, non era ancora Vanini, ma progetto su dessa grande edilizia residenziale. Questo progetto in linea con la strategia dessa amministrazione comunale de quarto, che ha Oliri, una città di sostenibile e sicura. Sal recupero dei fornaci picci e in un viso de tutta sa comunità di quartese, come ti narra finza sa su sindico de quarto, Graziano Milia, fornaci picci a resi un spazio de servizio su non scettivo quarto, ma po' tutta sa città di metropolitana, narra su sindico. Su progetto previdere camminersa, pedonarisi, pista sa bociclista, sa arias, vai in sport e 300 parcheggi su, poi in macchina sa. O canavuru Mara Arbare, salurau con una vesta manna sa torrara in processione de si stato del nostro Senora Ditria in Sagresia Vitticca, in isatus de sabida, c'è stessa sammissa, è stata celebrata.

da Monsignore Ottavio Uzzeri, a pustere sa missa, sa processione, a riaccompagnare si stato del nostro Signore in sa parrocchiale di Santo Giovanni, ovvero sa processione, come in esempio, ci vengono un sciacco umano e gruppo di folclori, tutto vestito con sa vestimenta tradizionale, tra casa, Firelis in mera, sa ribausa di ogni parte dell'isola, che boffio partecipare a sa festa, e poi questa festa tornata un sciacco umano di sterrauso in Mara Arbare, Atroso, Firelis, anzi salurare sa processione in sa ruga de sa bidda con Froresi, Sonus de Campanas, e appustesi de sa benedizione si statua estetti a vostra torre a intro sagresta di Santo Giovanni, sa messa, sa processione con distanza sa trasmettesa in diretta, in videolino, un evento sigiu di un montone di gente in televisione vuru. E se accabbiamo per queste edizioni, si torno grazie alla vostra attenzione, si intende, si bieuso e si edizioni in bene. Un saluto.

0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, Lustrate, da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
2: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Nina Nanna. Il brano era arricchito anche di suoni delle launetas.
1: Nia è un gruppo nato sul finire degli anni 80 con base a Haiti. Nel 1990 ha inciso una setta con 8 suoi brani, con una personale visitazione della tradizione. Questa Cicchidu, ai tempi della danza, mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato i Zenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

Ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente ha diritto.

0: Tratto da album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe e Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Chelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente. È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri

0: più in negozio, su tpad.com o sulla nuova app.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: te.
1: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelta, dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano. Trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Subito.

stiamo leggendo insieme, vedendo insieme le principali notizie. Tragico schianto a Piscinas sulla statale 293, muore un 43enne dopo aver perso il controllo della sua auto. È la seconda vittima in tre giorni sulle strade del Basso Sulcis. Il risveglio dell'attaccante del Cagliari 3P da Sassari, l'ottimismo dei medici e del presidente Giulini, presto lascerà la terapia intensiva, il caldo all'origine dell'incidente. Ospedali sardi in affanno, lettighe nei corridoi e pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto, denuncia del sindacato, ingorgo nei pronto soccorso e assenza di posti letto. In programma domani l'autopsia sul corpo di Michela Rubiu, uccisa a Solanas con un colpo di pistola, attesi nuovi elementi su distanza e posizione del marito che ha sparato. Riprendono a soffiare forte da nord a sud dell'isola i venti di rivolta contro la speculazione energetica. A Mamoiada la protesta dei viticoltori, ITD si oppone al mega impianto eolico.

0: Allora, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG. Apriamo con l'ennesima tragedia della strada. A Piscina si è morto un 43enne uscito di strada con la sua auto. Il servizio di Valentina Urgio.
1: Un'altra vita spezzata sulle strade del Basso Sulcis. È successo a Piscina, Matteo Cossu, 43 anni, residente in paese. È morto dopo essere uscito di strada con la sua auto lungo la statale 293 di Bessantadi. La vettura, una Fiat Punto, si è ribaltata e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, schiacciato tra le lamiere. Immediato l'allarme sul posto, il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri della compagnia di carboni è intervenuti per i rilievi. Il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia di Piscinas si aggiunge a quella di Masainas dello scorso 16 agosto, dove ha perso la vita Simone Convertini, 26 anni, militare di stanza a Capo Teulada, dopo un incidente in moto sulla statale 195. Due incidenti, due strade diverse, due vittime in appena tre giorni e torna forte l'allarme sulla sicurezza della viabilità nel Basso Sulcis.
2: Sono veramente dispiaciuto, sono a fianco alla loro famiglia, però comunque devo ribadire ancora la pericolosità delle strade, specialmente la 293, che è molto pericolosa, specialmente quei due ponti che sono terribili. Quindi appello anche alle istituzioni affinché facciano qualcosa per quello che possono fare.
0: E ora parliamo di L3P, che verrà a breve trasferito nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nel pomeriggio l'incontro del giocatore con Fabio Pisacane, Roberto Muzzi e il DSA Accardi, e ancora a seguire una conferenza stampa col presidente Giulini e i rappresentanti della AOU di Sassari. Il servizio è di Maria Grazia Ledda.
3: Sono immagini che scaldano il cuore e tutti le aspettavano. Con lui l'allenatore Fabio Pisacane, il direttore sportivo Accardi e Roberto Muzzi dell'area scouting del Cagliari Calcio. Yael Trepi sta bene, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma a breve verrà trasferito in medicina d'urgenza. Le sue condizioni sono stabili. Dopo circa 48 ore in coma farmacologico, il giovane attaccante rossoblu, che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato. Nessun deficit neurologico, come spiegato durante la conferenza stampa convocata alla UD Sassari.
4: Un percorso di trasferimento dall'alta intensità sempre all'interno del dipartimento di emergenza, una presa in carico che sia più adatta alle sue attuali condizioni di salute.
3: Il presidente Giulini, visibilmente provato, ha preferito fosse lo staff tecnico ad andare a salutare per il primo 3P. Durante l'incontro con i giornalisti a Palazzo Bompiani ha ricostruito nel dettaglio quanto accaduto.
5: Il non sa nuotare che fa fatica ad andare oltre i primi passi dove l'acqua ancora non è profonda, e quindi immaginiamo che ovviamente si sia fatto poi prendere dal panico, magari era anche non completamente in sé dell'insolazione che aveva preso.
3: Nel suo corpo non è stata trovata alcuna traccia di sostanza. All'arrivo in ospedale Trepi aveva il quadro di una grave insufficienza respiratoria ipossemica.
4: È stato preso in carico dalla terapia intensiva e ha fatto tutta la diagnostica che ha confermato che la grave situazione si era determinata a causa dell'inalazione di acqua e di niente altro.
3: Nessun miracolo, come ha sottolineato il direttore generale della UD Sassari Ponti, ma un lavoro di sistema che ha funzionato.
0: E ora Giovanni Azzeni, di Tia, che dovrà portare il collare per 30 giorni dopo la brutta caduta da cavallo appena vinto il Palio dell'Assunta. Alfantino Di Nurri, che ha riportato un trauma cranico, è stato assegnato un mese di convalescenza. Al suo fianco la famiglia, per lui è stato il 13° trionfo in Piazza del Campo, appena uno in meno di Andrea De Gortes, il mitico Aceto, che detiene il record assoluto. TT ha corso per la contrada del Nicchio, che non vinceva il Palio da ben 28 anni. A Nurri i festeggiamenti sono stati rimandati e si attende naturalmente l'arrivo in paese del Fantino. E ora parliamo delle frequenti segnalazioni di disagi nei pronto soccorso della Sardegna. Oggi con Maurizio Landi siamo andati alla Santissima Trinità di Cagliari.
6: Sembra di aver fatto un salto nel tempo a qualche anno fa durante l'emergenza Covid. Le tighe nei corridoi, pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto e decine di persone. Il problema si ripete in continuazione nel pronto soccorso del Cagliaritano e non solo. La causa principale è l'assenza di posti letto nei reparti e quindi i pazienti in attesa di ricovero restano bloccati in pronto soccorso.
7: Abbiamo dei pazienti che sono in attesa di un posto letto nei reparti. Ad oggi il numero ammonta in questo momento a 18. Sino a stamattina erano 21 pazienti in attesa di un posto letto. Adesso sono

0: sono riusciti a fare 3 ricoveri. Tutti i pazienti che sono in più in attesa di ricovero sono appunto posizionati momentaneamente nel corridoio. È assolutamente non è una non c'è dignità nel paziente, perché ovviamente tutti i bisogni di prima necessità vengono a mancare.
1: Il problema poi a cascata si riflette anche sulle ambulanze. I mezzi di soccorso restano in attesa nei parcheggi con il paziente a bordo sino a quando non c'è la presa in carico del pronto soccorso. Insomma, l'ingorgo nel reparto emergenze poi comporta la lunga sosta dei mezzi di soccorso.
2: Allora, noi siamo arrivati alle 8, sono le 16:30 e siamo ancora qui. Non sappiamo a che ora andiamo via. Quindi, ma è quasi sempre tutti i giorni così, Diamo 10 ore di disponibilità, con un paziente ci stiamo anche 8, 9, anche 10 ore a volte.
1: Un aiuto al miglioramento della situazione lo potrebbero dare i pazienti, i cosiddetti codici verdi, quelli con sintomi lievi e non a rischio di peggioramento, dovrebbero evitare di recarsi al pronto soccorso in questi periodi dove tra le continue ondate di calore e alta stagione turistica i reparti di emergenza sono super affollati.
3: È in programma domani mattina l'autopsia sul corpo di Michela Rubio, la 47enne uccisa dal marito con un colpo di pistola a Solanas. Potrebbero emergere nuovi elementi su distanza e posizione dell'uomo che ha sparato. Il servizio di Maria Angela Lampis.
4: Un colpo secco alla testa, ma da che distanza, in che posizione era il marito di Michela Rubio in quella drammatica alba dello scorso 23 luglio, quando il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la donna 47enne dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodella a margine rosso e colpire e uccidere il fratello Andrea con la stessa pistola. Domani mattina all'ospedale Brozzo di Cagliari il medico legale Roberto De Monti sarà al lavoro insieme alla sua equipe per eseguire l'autopsia e stabilire appunto la distanza, se era avvicinata oppure no, ed esaminare le lesioni e altri elementi. All'uomo viene contestato il femminicidio dopo l'approvazione della legge dello scorso dicembre. L'esame autoptico nello stesso ospedale dove per 25 giorni si è rimasti appesi a una speranza sempre flebile, con le preghiere che poi lunedì sono state spezzate dal dolore per la morte della donna.
3: Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
5: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Tragedia sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, dove è morto un turista svizzero di 71 anni, Fernando Snozzi, originario di Bellinzona, molto conosciuto nella frazione di Baunei. A lanciare l'allarme i bagnanti presenti, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. E a proposito di tragedie in spiaggia, dopo la morte, sempre in spiaggia ad Aglientu, torna in primo piano il problema della sicurezza e dei soccorsi nelle spiagge della Sardegna. Il servizio è di Veronica Fatta.
4: La tragedia

0: tragedie possono essere risparmiate.
1: Dove il servizio di salvamento non è presente, spetta comunque alle amministrazioni segnalare con appositi cartelli l'assenza del presidio. Avvisi che però non sempre vengono rispettati dai bagnanti che, per incoscienza o superficialità, ignorano i divieti e sfidano la sorte, a volte con esiti drammatici.
0: Anche queste spiagge qua, dove i comuni mettono il solo cartello, vanno comunque presidiate. Va messa una persona a controllare. Altrimenti poi rischi non solo le morti, che è la cosa più grave, o gli infortuni, ma soprattutto che diventano spazi dove la gente butta l'immondezza, mozziconi.
2: E ora andiamo a Mamoiada, dove i viticoltori partono in rivolta per difendere i propri vigneti e contro la speculazione energetica. Il servizio di Gianfranco Lucci.
3: Cosa significano quelle firme? Oltre 50.
4: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara. E diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
3: Le ha firmato con convinzione, perché?
5: Perché siamo

0: Della subestazione eterna.
1: Personale amministrativo che negli anni gioco forza si è formato, spiega il primo cittadino, capace di presentare puntuali osservazioni tecniche. State valutando la possibilità di realizzare una variante urbanistica in quell'area?
0: Sì, gli uffici stanno valutando tutte le possibilità per poter arrivare ad avere più strumenti per poter gestire questo assalto.
2: Spazio alla pubblicità, a tra poco.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: E ora con Michele Rufi andiamo a vedere quali sono le notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, l'estate cafona, la chiamiamo così perché rende bene l'idea, quella degli yacht che assaltano le calette più riservate, molto spesso non rispettano le regole. E a proposito di turismo, andiamo a Palau, che celebra la figura di Raphael Neville, il celebre fondatore di Porto Raphael. A Cagliari in arrivo decine di nuove telecamere per sorvegliare la città, mentre nel frattempo c'è un nuovo episodio di violenza in Piazza del Carmine. Nell'Unione Estate andiamo a Sant'Antioco con Beppe Servillo, che rende omaggio a Lucio Battisti. Per lo sport, oltre agli aggiornamenti sul caso 3P, vediamo come il Cagliari si sta preparando alla sfida con il Parma. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: Continuano i furti in Costa Smeralda, l'ultimo è un colpo da 300.000 euro e allora i carabinieri rafforzano i controlli. Il servizio di Silvia Ru.
5: 300.000 euro tra orologi di pregio e borse di lusso spariti da una camera d'hotel. È quanto ha denunciato ai carabinieri una famiglia campana in vacanza a Portocervo, che al rientro da una giornata trascorsa fuori non ha più trovato gli oggetti lasciati nella stanza. Immediata la richiesta di intervento ai militari e la denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo tempi e modalità del furto e verificando tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza. Con l'estate e l'arrivo di migliaia di turisti cresce il rischio dei reati predatori. La Costa Smeralda diventa spesso terreno d'azione per chi punta soprattutto a orologi e oggetti di valore. Sempre in Gallura, a Porto Rotondo, un uomo è stato avvicinato sul lungomare e rapinato in pieno giorno dell'orologio che portava al polso. In meno di 24 ore i militari del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, hanno individuato e fermato due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tra Portocervo e Porto Rotondo sono entrate in servizio anche le nuove Vespa elettriche, utilizzate per muoversi rapidamente tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping. A Portocervo è stata inoltre schierata la stazione mobile dei carabinieri, un presidio utile per raccogliere denunce e segnalazioni e garantire una maggiore capacità di intervento. Pattuglie a piedi, biciclette elettriche, motovedette ed elicottero completano il dispositivo messo in campo per l'estate, proprio quando la Costa Smeralda registra il massimo delle presenze e insieme ai turisti cresce anche l'attenzione di ladri, tori.
2: E ora andiamo a Nuoro con l'ospedale San Francesco, che è in prima fila per il progetto per dotare la Palestina di un centro trapianto di midollo osseo. Il servizio di Graziano Cano.
6: In questo momento i pazienti palestinesi che hanno necessità di un trapianto non lo possono fare, devono andare all'estero, in Giordania o in altri paesi. Grazie all'ONG Sole Terre è partito un progetto per portare il trapianto in Palestina.
7: Tre ospedali italiani, con il San Francesco, anche il San Gerardo di Monza e il San Camillo di Roma, per dotare la Palestina del primo centro trapianti di cellule staminali ed evitare ai palestinesi, adulti e bimbi, i viaggi della speranza e salvavita fuori dalla loro terra. A Nuoro, la formazione dei medici.
8: La mia esperienza a Nuoro è stata veramente speciale, sia a livello personale che professionale. Mi sono sentito accolto fin dall'inizio. Sono stato al San Francesco per imparare e potermi mettere nuovamente a servizio della Palestina. Il lavoro che stiamo facendo ci permetterà, speriamo già a ottobre, di praticare il primo trapianto di midollo osseo nella nostra terra. Ringrazio quanti ci stanno dando una mano in questo progetto, in particolare il personale del San Francesco di Nuoro.

0: Ospedal San Francisco.
1: Un progetto in corso da anni, a ottobre potrebbe tagliare il traguardo con il primo trapianto in Palestina.
2: Nella prima fase abbiamo ospitato un medico palestinese qui a Nuoro e altri medici sono stati ospitati a Monza e a Roma. A maggio siamo stati in Palestina, abbiamo fatto il primo corso di formazione e se tutto va bene a ottobre faremo i primi trapianti di cellule staminali su bambini e adulti palestinesi che non avranno più la necessità di spostarsi dal loro paese.
3: Pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con l'ultima pagina del nostro TG.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Andiamo a Erula con Clizia Stangoni per la presentazione dell'abito tradizionale del paese e lo vedete alle mie spalle con una madrina particolare.
5: Una serata speciale per Erula che ha presentato ufficialmente il proprio abito tradizionale. Il piccolo comune dell'Anglona era infatti sprovvisto di un'identità distintiva e per questo l'amministrazione comunale aveva intrapreso una lunga ricerca per restituire al paese un'immagine più rappresentativa.
6: Il lavoro di ricerca per arrivare alla realizzazione dell'abito erulese è durato 2 anni. Ho cercato io personalmente di raccogliere documentazione, intervistare le persone, anziane di Erula. Poi abbiamo lavorato su dei corpetti e copricapi delle famiglie di Erula custodivano da anni e che io stesso ho consegnato al laboratorio Cod di Senori, ne hanno analizzato tutte le componenti.
7: Questa sera Erula non è solamente una serata di spettacolo, Erula che si presenta con la proprietà a tutta Sardegna.
5: Lungo la via Cendra, accompagnata da numerosi gruppi folcloristici, hanno sfilato, mostrando l'abito erulese femminile e maschile, ospiti d'onore Caterina Mudino e Pago.
8: Onore immenso poter indossare la prima volta questo costume. Tante persone sanno quanto sia legata alla nostra azione. Credo che tradizioni significa veramente l'identità di un popolo e la nostra Sardegna è veramente ricca, quindi sempre più orgogliosa di essere sarda.
5: Un evento che coinvolge tutta la popolazione e anche tanti curiosi tra cultura, musica, divertimento, con Giulia Marongio e altri volti, tra cui Macome Landri e Valeria Marini.
3: E a Torre Grande è tutto o quasi l'inaugurazione del settembre dell'area Grande di Servizio Marcolai.
9: Finalmente uno spazio per gli appuntamenti musali a Torre Grande, ultime riniture per la grandi eventi a Terrani, ora prima l'inaugurazione del 3 settembre sul parco Idacos.
10: È un'occasione per inaugurare un'area di circa 6 ettari che contirà con la nostra borrata di lancio. Questa iniziativa si inserisce in un contesto importante che è il 9 settembre risanese.
9: L'area è pensata per spettacoli di internazionale e internazionale, una struttura accessibile sia da Orista che dal SINS, predisposta per l'allestimento di palchi, servizi al pubblico, moduli in base alla dimensione dell'evento.
10: Sì, è quella che consentirà di fare tante iniziative importanti dal punto di vista certamente turistico ma anche comunale. È un'occasione importante per rilanciare Torre Grande.
9: L'area da completare con la videosorveglianza, l'accoglienza e il miglioramento degli accessi. Sono in corso procedure per l'affidamento e gestione ventennale.
10: Scadrà il 5 settembre, bando di 20 anni appunto per dare l'opportunità a chi parteciperà di poter anche investire.
9: Il concerto dei decorsi ingresso gratuito sarà il banco di prova, ma potrebbe essere l'unico appuntamento di questo settembre distanza che potrebbe vedere una data con un artista importante come per ora Secret.
10: Tengo a ribadire che lo spazio potrà rilanciare la nostra borgata, ma è a servizio del territorio, quindi ecco per rilanciare con la nostra provincia solo.
3: Giuria dedicata allo sport, ci abbiamo già parlato dei miglioramenti fortemente di RP e intanto Siminelli lavora che sabato parte il campionato di Rudu, ore 20:45 a Tini contro il Parco Servizio. Il Sassari fianco di Gael Trepi, testa e gambe da Simello perché sabato sera con fisica di inizio 20:45 a Parma inizia il campionato del Chieri e i rossi vogliono partire con il piede giusto. La vittoria con l'Arezzo ha regalato la qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia ma anche un po' di apprensione alle condizioni di De Jondi usciti con qualche acco muscolare di troppo, ma è bastato quel giorno impersonalizzato per recuperare e candidare una maglia titolare al tardino la sfida con quello blu di quella. Anche perché Mia e Kevin Carlos migliora, ma per loro difficilmente andrà oltre l'ingresso nella lista convocata alla trasferta emiliana. Pisacane valuta gli allenti e guarda con attenzione i progressi di Maldini, perché con il più fuori casa, proprio

0: figlio d'arte potrebbe essere lanciato al primo minuto tre quarti al fianco di Ado e alle spalle Mendy si gioca il posto con Borrelli. Per il resto, grazie a quello che è il momento, attesa di altri movimenti sul mercato e il Cagliari tipo.
1: Con il calcio chiude questa nostra edizione del TG di Signorina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e auguriamo buonanotte.

0: i sonus de sa terra nostra.
1: Nel suo album esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo gruppo Bardas di Olia della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sal nel 2025.
1: È l'una e zero minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo.

0: Certo, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

Un saluto a tutti, su Benagattaus, browser su tre giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Galivontis Novas a de oi, cominciaus, come sempre con il titolo su de su sommario. In speculazione energetica, in Sardegna torrendia su live world, su vento de sa protesta, in mammugliada, in gussa de messaios e merisi de bingias, itri cannedo, contra e simpiantus eolicos. Iael 3P, Zesti Sciraus, attaccante su Casteddu a recuperare in Tattere, arriva a un notti tranquillo, oi Sattobio in trasduttori e su residenti di su Casteddu, Giulini. Casi 600 km su De Costera, sa che ne controllo su e servizio, su disagio, su arriba in Isplaia, sa tragedia, sa mera, sa in sommari, poi te soccorso su arriba da troppo tratto. S'ospedale del Nugoro in prima linea può fare un centro del Nugoro in prima linea può fare un centro de trapianto su de Meudu Dossu in Savalestina e su San Francesco. Punti formendisi, dottorisi, su primo intervento in su mese la dammini. Annus e annus de degrado, in moi torrent a nasci in quarto, le fornaci picci, c'è un progetto, bovano barcu, camminera sa de pedonisi, zona sa voi sportivus e parcheggius, un investimento de 15 milioni di euro. Dunque sa Sardegna, nara no a essi speculazione energetica e gusto no l'ompri, finza sa dessa barbagia, de mammugliada, puro in noi punta a rischio, bingia sa caprodusinti su cannonau. Luca Gungui esti messaio, meri de una bingia, nara sa Sardegna no esti, un spazio de occupai, sa Sardegna, nara esso esti un mosaico de bellezza sa. Che deve intessi amparare, sa difendere, sa desassartio, de chi o li rivolge impianto su popolo d'usi, sa chinata energia verdi. E cincati imprenditori e messaggi antigè firmau un appello mammugliata sa terra, noesti, mercanzia. Una protesta che sti nascia in esatto su de Loretta Atteso. Sa posizione nostra esti grara, nara ancora Luca Gungui, naraus un no a essi speculazioni energetica. Zeusu po' subbenidori, po' transitori ambientali, nara Gungui, ma subbenidori in domo nostra, a scioverà il nosu. Vunti attaccandosi de donne avarti, come ti nara Sandro Cadino, il suo messaggio merita una bince, ma mugliate, in moi non divore osproso, nara esso. Subbino nostro, nata rotoso, olinai paesaggio, cultura, lingua, olinai storia. In noi, se sono parenti, binges a seculari, se nara un altro messaggio, Giampolo Paddeo, ma tocca difendere e imparare donna territorio sardo, de Casteddu Aristanesi, del Nugoro ai Tattari, subbenitori in noi esis agricoltura, vunti sbingesa, nata in mammugliata, no vunti torresi, palasa e pannellos. E nitri cannedu, buru nosi vrimar, sassartio de ghini olirivonni, turrisi e palasa, po' produsi energia de subbento. Sa comunità di stare in nesce, avrei mai impianto elettrochimico bess in sa zona de su Dragone, ma in moi c'è un altro progetto presentato da sa società di tedesca WPD 14 Turrisi Artes a 250 metri, 92 megawatt de potenza, un impianto manu 10 ettaro su in sa zona de Monte Rosso, intra Itricannedu e Putifigare, in noi già e cesti un barco eolico, ma che è sti bitticco. Se ora apposta estere su 2023, su comune tre sanno sei oi, a nau no, in moi, po' su progetto, se stoperta un'altra ventana, e su comune esti pronto a nai no, un'altra aborto. Come ti confermerà su sindaco dessa bidda, Baingio Cucu, in questa ventana sarà serrai su 20 di torno di questo mese, Savaru, di questa gira, itri cannedo e fendi già in mera. Possa transitura energetica, nara Baingio Cucu, e usa provare una variga impianto su, però schietto tutto Teneus, una substazione d'eterna. E mo' questa amministrazione comunale sti pronta a intervenire, finza se possa avarti urbanistica, s'arruga giusta, povri mai, donna rippu dei progetto, caboniri a rischio su territorio e su paesaggio.
Non ti sempre meglio, su is condiziones de Yael Trepis, su giocatore de su Casteddu, recoverato del lunes in s'ospirale Santissima Annunziata de Tatra, vita in Saddì de Mesaustu, Viera Vosimorri all'Uppau in piscina, in una villa de Baia Sardinia, c'è stato rotto, voi sbaglio. Is poliziotto su de sa squadra mobile de Tatri, punti vendi indagini, si è antivato un trullo su in sa villa e noi succede si incidenti. Trepin su mentre si sesti scirao, in moesti bessi de su comma, se si è attoviato con sua mamma, rifuendato in su telefoneddu con il suo presidente della sua società di Giulini, con il suo allenatore Pisaccane, una periga compagno su dei squadravuru. Totto su Rajasu, ita su giocatori, a bella velo e sanendisi, i dottori si seguenti ad un controllare, non si c'era ancora cando 3P a lavori bessiri de sospirali, oi in su mericetto ci ha reso un attobio intra sanitario su, e su presidente Giulini. Non punti graesi, condizioni di Giovanni Azzeni, TT ha recoverato in sospirali de Siena, Riseo è sta rotto de su guadu, a potere sa vittoria in su anno de Siena, su anno de Sassunta, su guaderi de Nurri, arriviga un corpo vorti in conca, ma non arriva mai verdiu cussenzia, potitia. È stata sa vittoria numero 13 in sa piazza del campo, una de manco in moi a rispetto ad Andrea De Gortes, accetto che ancora teneri su prima de vanno subinto su, in Siena. A Riseu, Giovanni Azzeni a ritrufau, possa contrada de su nicchio, a non vincere de 28 anni e si incidente sul sedio proprio con colpa di un rappresentante de sa contrada che aveva in pista, va a festare Tittia e su guado. Finza su guado, ande bola, quando nasce in Peifugas, e sta rotto, è stato visitato des veterinario, su e scondizione si su guado, un di bonus. Oi vur, un'altra tragedia in sommare de sa Sardigna, Riseu in aliento, in noi sti morto un turista toscano, Augusto Mengiano, invece in sa playa de Santa Maria Navarrese, in sa zona de Sadurri, spagnola sa vittima, è un turista svizzero de 71 anni, su, Fernando Snozzi, de Bellinzona, residenti in località di Tancao, somni, since ghettao in Maria, ridentro un malore, luego su, è stato soccorso, mentre ribaso operatori di due ambulanze, ma possomeni non c'è stato, non de vai. E appostesi sì, de sa tragedia, de aliento. Si torna a legare in modo del suo problema, de sa sicurezza, in isplaia, de sa Sardegna. Non ci voti soci concessionari demaniali de sa Confindustria. A ricordare che in Sardegna ci voti quasi 600 km su de Blaise, su traballo. De importo, posta sicurezza, tu devi vai scommonoso, ma non ci davanti, non tenenti su dinai. I concessionari invece davanti, è un obbligo, teneuso su personali specializzato o salvestra gente in mare, come tinnara finza Danilo Cacciuto, su viso presidente e associo SIB Sardegna, su governo, sa regione, deputi donare finanziamento su questo settore, ai cisceti si vuole limitare sul numero di incidenti e di tragedie in mare. Scomorzoni ti scartello su segnalai pericolo, ma scartello sono abbastanza nara Cacciuto, Donia Valaia, depiressi controllare. Sospirali, Santo Francisco de Nugoro est in linea, in prima linea, lo aggiurai palestinesi, che tenete bisogno de vai un trapianto de meudu dossu, est un progetto portato in antisi, de sa ONG Sole e Terre, come tinara Angelo Palmas, dottore del suo reparto ematologia e trapianti del suo spirale nugoresu, e so fa intervento su direttamente in Palestina, nara Palmas, in moi spazienti, si deputi fai trapianto in Forasa, in Giordania, o in altre nazioni sicuro, e so spirale si

italianos che partecipano a questo progetto, tutti tresi, su Del Nugoro, su San Gerardo de Monza e sospirali San Camillo de Roma. Grazie a Giuro dei dottori, in Palestina nasce il suo primo centro, e voi strappiate su del Meurdu, i dottori palestinesi si fonti formendisi in Nugoro, un'esperienza speciale di Areso, come tenara Moad Abulia, adesso spirali de Ramalla, un'esperienza bella, lezionale e un manavuro, naraisso. Non bisogna solo, deve essere il primo trapianto in Palestina. C'è questa possibilità di avere questo primo intervento in su mese della Damini. Un bisumano, dunque, con donne e pazienti palestinesi che avettendi de sicurai in domu che ne vai viaggio su in altre nazioni. Appostesi de annusu e annusu, de degradu, ratorrai a nasci in quarto si spazio che avviera dei sfornaci picci. Saravano parco urbano, accanto e su chinanta edificio B. È stato un intervento dessa amministrazione comunale che abbaleri a su manco 15 milioni di euro, ma ci punti finza finanziamento su privato, non scelti del suo pubblico. Su obiettivo è stare in ghizzai, straballoso, ha intorno sui stadi, del sano qui bene, come tinnara s'assessori comunale, urbanistica, in quarto Aldo Vanini, so fa un parco con donna di servizio. Se os negozienti con privato su non era ancora Vanini, ma progetto su della grande edilizia residenziale. Questo progetto in linea con la strategia della amministrazione comunale di quarto che ha Oliri, una città di sostenibile e sicura. Sal recupero dei fornaci picci è stato un viso di tutta la comunità di quartese, come ti narra finza sa su sindaco de quarto, Graziano Milia, fornaci picci a resi un spazio de servizio su uno scettivo quarto, ma po' tutta la città di metropolitana, narra su sindaco. Su progetto previdere camminersa, pedonarisi, pistas, bociclistas, areas, vai sport e 300 parcheggios, poi in macchina. O canovuru Mara Arbare salurau con una vesta manna sa torrara in processioni de sistato del nostro Senora Ditria in Sagresia Vitticca in isato su de Sabida cestezia sammissa e stette celebrata da Monsignori Ottavio Uzzeri a posto de sammissa sa processioni a riaccompagnato sistato del nostro Senora in sa parrocchiale de Santo Giovanni ovvero sa processioni come esempi ci viene un sciacco umano in gruppo de folclori, tutto su abbistimenti tradizionali, tracasa, firelisi, meras, arribausa, donne avarti de sisola, canti boffio partecipare a questa vesta, e poi questa vesta torranta, un usciacumane di sterrauso, arbare atroso, firelisi, anti salurasa processione, in sarrugasa de sabidda, con floresi, sonus de campanas, e appustisi de sa benedizione si statua estetia vostra torra a intro sagresta di Santo Giovanni sa messa sa processione con distanza trasmettiasa in diretta in videolino un evento sigiu di un montone genti in televisione voru e us accabbavo di queste edizioni si torru grazie a vostra attenzione si intende uso si bieuso e si edizioni in bene un saluto.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Buon mercoledì 19 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Negli ultimi anni la quercetina è diventata uno dei composti naturali più studiati nel campo della nutrizione e dell'invecchiamento sano. Oggi questo polifenolo è sempre più presente nelle ricerche scientifiche dedicate allo stress ossidativo, all'infiammazione cronica di basso grado e alla salute cardiovascolare. Parallelamente è aumentato anche il numero degli integratori che la contengono, spesso associata alla vitamina C o ad altri antiossidanti. Ma cos'è realmente la quercetina? Si tratta di un flavonoide presente naturalmente in numerosi alimenti di origine vegetale che le piante producono come sistema di difesa contro agenti esterni e stress ambientali. Proprio questa funzione ha attirato l'interesse della comunità scientifica che da anni cerca di comprendere se le sue proprietà possano tradursi in benefici anche per la salute umana. Una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio semplice ma capace di arrivare dritto al cuore. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. È il regalo che gli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale, hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che stanno trascorrendo il mese di agosto in ospedale. Le boccette sono state preparate con cura dagli stessi studenti che hanno voluto dedicare tempo e attenzione a ogni dettaglio. Per chi è cresciuto nei primi anni 2000, quella formata da bandana e pantaloni a pinocchietto era l'uniforme delle vacanze. Oggi, circa 20 anni dopo, quella stessa combinazione non è mai stata così cool, a patto di completarla con un paio di occhiali da sole oversize, top crochet e sandali infradito, insieme a una bandana con la stampa, una gonna lunga e tutto ciò che serve per essere chic anche in vacanza. Nel mezzo basterà indossare un body aderente per non sbagliare. Borsa e sandali bassi dovranno essere dello stesso colore. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la menta piperita è un ibrido naturale tra la menta acquatica e la menta verde, scoperto in Inghilterra nel 1696. Il mentolo in essa contenuto inganna i recettori termici della bocca, facendo percepire una falsa sensazione di freddo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: a Davida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: sarà firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: E buongiorno, buongiorno a tutti, iniziamo subito questo nostro appuntamento con il Caffè Corretto. È mercoledì 19 agosto, le 8:06 ed è tutto pronto appunto per il Caffè Corretto della mattina. Io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9:30, mentre invece in regia abbiamo il nostro Fabio Leoni. E per iniziare io vi proporrei appunto la lettura dell'Unione Sarda, che potete trovare oggi in edicola o, se preferite, sull'app L'Unione Digital, per fare un po' il punto su quello che è successo in Sardegna, ma non solo, ovviamente, nelle ultime ore, perché è giusto restare sempre aggiornati. L'Unione Sarda che oggi apre con Miracolo

Pippi. Arriva la madre e si sveglia. L'attaccante del Cagliari, che ha rischiato di morire, ha negato sta meglio. Salui mamma, ciao mamma, un miracolo, un sorriso che dice tutto. Yeltrepi, l'attaccante del Cagliari che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato nella tarda mattinata di ieri. All'improvviso gli si è riaccesa la luce quando la madre, arrivata da Parigi, ha varcato l'ingresso della terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari. Nel pomeriggio è stata sospesa la ventilazione meccanica e il calciatore ha partecipato a una call con il presidente Giulini e il tecnico Pisacane. La domanda del calciatore rossoblu: quando posso tornare ad allenarmi? Sicuramente una bella notizia non solo per i tanti tifosi della squadra, ma anche per il club, che ovviamente tutti sono rimasti con il fiato sospeso. E poi un altro grande tema al centro della nostra prima pagina: si parla di economia e si parla del fatto che ormai fare il pieno è diventato un lusso. Si spenderanno 1.300 euro in più rispetto al 2025, potere d'acquisto in picchiata. Una notizia che però possiamo trovare anche su unionesarda.it, appunto, che parla dei carburanti, della grande stangata con questo aumento dei costi rispetto a un anno fa. Difatti nel 2025 per un pieno di gasolio, parliamo di 50 litri più o meno, in Sardegna bastavano 81,90 euro, ora se ne spendono 105,35 centesimi. Stiamo parlando ovviamente di 23,45 euro in più. Per la benzina invece il rincaro è stato di 14,70 euro. La regione con la finanziaria ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere imprese, agricoltura e trasporti, ma ovviamente tutti i dettagli li potete trovare non solo sul sito ma sull'Unione Sarda oggi in edicola. E poi ancora la cronaca con il trionfo per la 13ª volta di Titia, che vince il palio ma il re cade all'arrivo. Il fantino di Nurri finisce in ospedale dopo la botta. Titia ce l'ha fatta per la 13ª volta appunto, ma senza la festa. Un urto violento tra il suo cavallo e un contradaiolo del Nicchio che festeggiava ha fatto cadere il fantino 41enne di Nurri. Giovanni Azzeni ha rischiato di essere travolto dai cavalli che lui stesso aveva abbattuto. Tarda sera per lui gli accertamenti in ospedale. E su questa notizia poi torneremo nel corso del nostro caffè corretto, perché abbiamo ovviamente preparato un approfondimento proprio per voi. E poi, prima di spostarci nelle notizie ovviamente nazionali, leggiamo a pagina 7: organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti. Oggi l'interrogatorio del presunto scafista di Tuerreda. Il dubbio: i barchini utilizzati sono stati utilizzati appunto solo per l'ultimo tratto di mare. Quindi ovviamente le indagini sono in corso. La nostra rassegna stampa continua, però prima Talk to You.

0: Radio Lina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radio Lina. Caffè Corretto.
1: E noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e dalla Sardegna pian piano ci spostiamo nel resto del mondo, ma prima di farlo restiamo comunque sempre sull'Unione Sarda, perché nelle pagine dell'economia si parla dei social, i social come la nicotina, Meta alla sbarra, via il processo californiano all'azienda proprietaria di Facebook e Instagram. In palio non c'è solo una maxi multa, ma il futuro dei social media negli Stati Uniti. Meta va alla sbarra in California dopo che 3 anni fa il procuratore dello Stato, assieme a 29 colleghi, ha accusato l'azienda di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Un processo dagli esiti potenzialmente storici che gli esperti legali hanno paragonato a quelli contro i grandi produttori di tabacco o contro gli oppioidi, casi esemplari che hanno cambiato quelle industrie per sempre. Adesso ci spostiamo invece sul Corriere della Sera, che sul suo sito corrieredellasera.it apre con il raid nella notte, nuova ondata di droni ucraini contro Mosca, la difesa russa intercettati e abbattuti. E poi il grande tema è sempre la sfida di Trump, che dice Hormuz è nostro, un titolo che possiamo trovare però anche sul Corriere della Sera cartaceo, che possiamo trovare in edicola. La sfida di Trump, Hormuz è statunitense, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Ecco, questo è un tema che ricorre, ne parlavamo ovviamente anche poco fa, tema centrale anche sulla prima pagina dell'Unione Sarda. Scaduta la tregua con l'Iran, la Casa Bianca alza il tiro e annuncia lo stretto di Hormuz è nostro e contemporaneamente congela ogni dialogo con Teheran. Gli Ayatollah replicano, correggeremo le illusioni di Donald Trump, e i riflessi sui mercati ovviamente ci sono, con le borse che sono in discesa. In Italia cresce il prezzo del petrolio e sale anche la tensione nei territori. In Cisgiordania, prigionieri palestinesi sono stati marchiati con dei numeri sulla fronte. Poi la fotonotizia in prima pagina è invece dedicata a Varen, il cavallo del secolo, il trottatore più forte di sempre, aveva 31 anni. E poi ancora Roma, uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. Emergono nuovi elementi dopo il femminicidio di Venezia. La PM rivela che c'erano state 24 denunce. A Ferragosto. E ieri un nuovo femminicidio a Colleferro, vicino a Roma. La vittima era una 50enne originaria della Polonia, l'aggressore invece il marito, un 69enne nato in

In Tunisia il delitto si è consumato davanti a uno dei cinque figli della coppia a chiamare i soccorsi, un'altra figlia che, tornata a casa, ha trovato la madre agonizzante. Mentre invece ci spostiamo sul Messaggero, anche qua l'addio a Varen, il cavallo amato come una pop star, morto a 31 anni, il più grande trottatore della storia dell'ippica mondiale. E poi invece Repubblica in prima pagina titola: nuove fiamme di guerra. Trump, l'abbiamo

asilo arrivati dall'Italia. La pratica comincerà da fine agosto, dice la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Resta in Germania intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia. Queste erano le principali notizie della nostra rassegna stampa, ma adesso c'è la musica di Radiolina con Fulminacci, Maledetto me.

0: me.
1: Così qua il nostro caffè corretto, l'avevamo detto, l'approfondimento legato alla vittoria, la 13ª vittoria di Titia del Palio Siena. Per parlarne abbiamo qua con noi in collegamento Giuseppe Piana del Messarda, che oltre ad essere un esperto del palio è anche un grande, grandissimo appassionato. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Veronica, grazie.
1: è giusto sottolinearlo. Allora Giuseppe, una serata, un momento molto teso, dopo ben due rinvii, come è stato questo palio?
2: È stato un palio molto emozionante, ma anche molto difficile, Veronica, perché ci è voluta praticamente un'ora alla mossa, perché diciamo la sorte ha deciso che l'ingresso in canapi era diciamo abbastanza difficoltoso per rivalità presenti in piazza, per esempio la Torre, l'Oca, l'Istri e la Lupa. Sembrava che tutto si mettesse bene per Dario, per Lopez sulla Lupa con Diodoro Cavallo, che aveva vinto a luglio. Invece Titi fenomenale, ha fatto una partenza praticamente impeccabile, e quindi è riuscito a portare a casa con l'Ebola il palio. È il 13esimo palio, che è quasi un record, perché davanti a lui c'è solo Aceto, ha raggiunto Trecciolini, Luigi Brusli, che poi fu il suo mentore, quello che lo guida in una cosa qua in Sardegna e portò assieme, e ha aggiunto quindi lui come numero di pali vinti. Adesso davanti solo il mitico Andrea De Gortes di Obbia, ciò che nel mondo moderno ha

0: Era Bruno Mars qua su Radiolina. Adesso si parla, parliamo di speculazione energetica con il comune di Tempio Pausania che si schiera per il no. Ne parliamo con la collega di Videolina, Silvia Orru. Buongiorno Silvia, benvenuta. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Silvia, ci senti? Riproviamo un attimo a contattare la collega. E nel frattempo diamo un'occhiata alla nostra pagina unionesarda.it che appunto in apertura continua a raccontarci la grande crisi dei carburanti con la stangata per tutti gli automobilisti. Fare il pieno, lo ricordiamo, in Sardegna costa il 25% in più rispetto a un anno fa. E poi sempre in primo piano abbiamo la testimonianza, la ragazza travolta dal barchino di migranti parla l'amico, non è vero che non si sono accorti di nulla, ero con lei, mi sono scansato e mi sono salvato. Loro dopo l'impatto si sono fermati e ci hanno guardato e sono scappati, ha raccontato appunto l'amico della ragazza travolta dal barchino. Poi ancora le buone notizie per il calciatore del Cagliari 3P con l'attaccante che appunto si è risvegliato a 48 ore dall'incidente in piscina. Mi dicono dalla regia però che siamo riusciti a contattare la collega Silvia Orru. Buongiorno Silvia, ci sei?
1: Buongiorno Veronica. Eccoci. E buongiorno a chi ci ascolta.
0: Questo è il bello della diretta, lo diciamo sempre ed è giusto così. Però avevo iniziato a raccontare ai nostri radioascoltatori che il grande tema è quello della speculazione energetica a Tempio Pausania. Il comune dice no.
1: Esatto, è così Veronica, quello che arriva da Tempio alla fine è un messaggio politico molto chiaro, no alla speculazione energetica e invece sì a una pianificazione del territorio che metta al centro la tutela dell'ambiente ma anche della salute e delle risorse locali. Ecco, per capire meglio le ragioni di questa scelta siamo andati dalla sindaca di Tempio Pausania, Gianna Masu, che ci ha accolto in municipio e ci ha spiegato come questa posizione non sia nata oggi, perché la sindaca lo aveva già annunciato durante la campagna elettorale. La nuova amministrazione aveva indicato proprio tra i primi obiettivi quello di contrastare le speculazioni energetiche nel territorio di Tempio Pausania, comprese le frazioni. Ecco, il primo passo concreto è arrivato il 30 luglio scorso con la decisione del Consiglio Comunale di avviare una proposta di variante al PUC, il piano urbanistico comunale appunto. In altre parole, Tempio ha voluto riprendere in mano la pianificazione del proprio territorio e utilizzare proprio il PUC come strumento per stabilire con maggiore forza come e dove il territorio possa essere trasformato. Al di là degli aspetti tecnici e giuridici, c'è soprattutto una questione di visione del territorio e la domanda che pone Tempio è molto semplice, ovvero che cosa rimane alla Sardegna dopo un investimento energetico di questo tipo. Secondo l'amministrazione il rischio è quello di consumare, trasformare in maniera irreversibile il territorio, senza che a fronte di questo sacrificio ci sia poi una vera ricaduta economica per le comunità locali. La sindaca infatti ha parlato di una vera e propria speculazione legata anche agli importanti incentivi che rendono questi investimenti economicamente molto interessanti per chi li realizza, mentre per il territorio resterebbero soltanto benefici, come dire, limitati rispetto all'impatto prodotto. E poi c'è la questione ambientale, della salute. Il concetto espresso dalla sindaca è che la salute delle persone non può essere considerata separatamente dalla salute del territorio. Ecco, se si compromette il territorio si finisce inevitabilmente per incidere anche sulla qualità della vita delle persone e sull'equilibrio degli ecosistemi. Ma Tempio non vuole limitarsi a dire no, infatti nella variante al PUC viene inserito anche il piano comunale delle acque, perché l'acqua viene considerata una delle risorse strategiche più importanti di questo territorio. L'obiettivo è quindi costruire una sorta di doppio binario, una sorta di doppia tutela: da una parte la pianificazione urbanistica comunale e dall'altra gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale. E qui arriviamo, forse all'aspetto più interessante di questa vicenda, perché Tempio potrebbe diventare un comune capofila del no alla speculazione energetica, perché la decisione di Tempio alla fine non riguarda soltanto Tempio. In Sardegna molti comuni si trovano davanti allo stesso interrogativo, cioè come conciliare la necessità di produrre energia da fonti rinnovabili, tutela del paesaggio, dell'agricoltura, delle risorse naturali e anche dell'identità dei territori. Ecco, la scelta di Tempio potrebbe diventare un esempio per altre amministrazioni che potrebbero seguire il comune gallurese, non necessariamente perché tutti debbano adottare esattamente gli stessi strumenti, ma perché un comune può provare a utilizzare la propria pianificazione urbanistica per governare le trasformazioni del territorio e stabilire dunque una linea politica precisa. Ecco, Tempio, nel suo caso, ha già tracciato quella che è la sua direzione.
0: Ecco, Silvia, grazie per questi aggiornamenti, sempre precisa e puntuale, grazie di cuore.
1: Grazie a te Veronica e un saluto.
0: E noi andiamo avanti invece con la musica di Radiolina, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita Cifadda.